Da davvero un po' da me.

è come mare, tu sai cagna colore. Parole vase tue non so sincere, ma tu con niente felice mi può far. Te cerco sulla mente notantille core, me basta sulla mente notantille te. So ci

Tutto, tutte sere, un pontovico. Arete l'aste, il ombrato io non vico. Chi passa dice, chi le numbriaco. E me ne vaco, speruto, e te verè. Te cerco.

0: vasillo azzicuso per me, un utantillo e core, un utantillo e te. Un utantillo e te.
1: O grana babastir, o grana babastir.
2: Rosso lo mese maggio.
1: Giorgo mi è bello giorno.
2: Bello giorno, bello giorno.
1: A Pasqua, buongiorno e saluta. Auguri e buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti quanti.

0: che tengono un occhio.
1: Io voglio la coppa che faccio mi spetta.
0: E i soldi e pigliare in da vasche.
1: Cai in me ne va.
0: E mettatilo che si fitta marito, rivolgersi qua.
1: E chi dà affitto a te? Hai voglia di mettere l'asilo, vuoi nica, nessuno ti piglia.
0: Non ti preoccupare, si può sempre trovare una sinistrata, una senza tetto che ha bisogno di un letto coniugale.
1: E io ti scippo tutta la faccia, a così la tua vicuambra essere l'inquilino.
0: Ma quella che dichi puressi san diurnata, e ma fa sentire la voce non sta agenda, sì?
1: Sì tu che ha detto a fuoco, e non ti ha cercato niente. Io voglio solo una cusarella per mangiare quando viene giovane il sangue.
0: Va bene, calma, tu non chiagni, se ne parla all'anno che bene. Ti giuro che a Sant'Antonio ti mettono un certo eteral e ti porta a Patrice.
1: Ecco, mi hai pigliato perché la cavalla è sorda.
0: Ma insomma, se posso sapere che vai tu, Anna, a me.
1: Io voglio la borsetta, qui scarpa parato, non paresti valla per dire tavernato, un bello rilogio con tutta la fascetta, un smalto per lui, e ce l'ho nel rossetto.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

vater und mia mamma, wo war mio padre, perciò che figlia vanno a peturbare, che agli anni aggiunta non da fare, a vita all'ata, e beh, tu scagnerà sarà. E quando arriva la notizia morta, a mamma sta femmina più forte, tra gli altri spesa lo alluppare.

sei figlio pronto, fa giudizio seria, ma per quando il cuore sai aiuta, mai da son punto, mai a chi tu è che

la cambien de guerra, era guayora, tristeza pasto per la mia azione, un escenario mare, per curare, vai volontario, e va, chi è che sta capo va. Mio caro padre, dunque già t'argente, mio caro padre, dunque già prenda, pareva nata, ma non sta ferma, ma due settimane fa, io c'ho fatalità. La vita l'è scusata, certamente, un vano bello cuore sta perduta, e che sedia non muovente, ma tu e io manda tanto, a lui aiuta.

No, non mi avete di, caro signore, che ben pagata avete in aviatore. L'assicurazione è forza sì, ma non la vita di sta pagherà tutti. Per me scusate in meraviglia, in che denaro poppa parruccia, da branche carte mille vite, e stenda male, sì, ma son mercante, o te.

detto che nell'amore c'è una cosa che fa godere. Ma va penso, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Mi hanno detto che se ti sposo qualche cosa c'è stato a me. Ma va penso, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Che sarà? Chi lo sa? Ma cercammi la novità. Sotto pronto, sotto pronto, sotto pieno naso. E chiuso, e chiuso.

Mi hanno detto che ho sposi, sposa, qualche cosa dovranno fare. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? Mi hanno detto che questa cosa me la spiego mamma e papà. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? Chi lo sa? Che sarà? Ma c'è cambia l'andovina. Sotto, pronto, sotto, pronto, sotto, pieno naso. E c'è sotto chi sta con sé. Sotto quello so tiene spalla. E c'è sotto chi sta con sé. Sotto spalla so tiene fianco. E c'è sotto chi sta con sé.

Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non l

0: Accattatevi la foglia, accattatevi le canzoni di successo. 12 canzoni, ci andate lì. Signor Manà, Manà, sì, è una parola, è una traglia in bondi di tem. Signor Manà, sa 10 e da lì, sì o no? Ui, voglio, voglio, vatti. Leva da mesa, fammi fuori spaziale, leva da nanzi e pì. Ui, ma l'anima di castagne rotte, chi te... Ma tu dicevo, ui, vatti, mannaggia, capa mi mannaggia. Sono chiuto a fornire a cantare a mia zavia in coppia e pianina che la voce che tengo. Perché modestamente io che la voce che tengo potesse fare prima di loro un coppo triato San Carlo.
1: A te, la voce, che stai una caccavella.
0: La caccavella, la mia caccavella, ma l'anima la caccavella, mamma. Io per norma e regolatori sono stato giudicato da Giacomino Mario Giel. Ragionare un zivu suo figlio era per domani. Radoro un guacchiato. Chi le manda sempre ritto, papà? Papà, tu vai bella. Papà, tu ti pierdi in coppia pianina. Papà, tu sei uno zucchero. Papà, tu tieni all'ora in tuo cannarone. Papà, tu ti fieri a cantare. Tu ti fieri a cantare. Tu ti fieri a... Vabbè, ok, voi mi critica il son che sta girando, E allora mi faccio sentire come si cade. Wallaru, metto il numero 4. Palumbella.

0: chiama Chiappacar!
1: Chiave che già, tu non ne hai capito, riesce niente fai, chiave che già, oh, si scambaccia a me. Tu non ne hai capito che mangio ho fatto, questa è una voce che dovrebbe essere coltivata. Perché ho fatto la scuola son chi stroviti, a scuola ci sono chiuti, e mi vorrò la lezione. Io non faccio italiano, non becca nessuno, in ma che bello. Voglio, leva da lo che mannaccio, mazze, ma la...
0: E dove vai, che... può venire fumo?
1: Fa tanto,
0: non vai niente.
1: Fa tanto, e tu mi puoi giuricare a me, canto per i signori. Ma vi faccio sentire una cosa italiana. Wallaru, attacco numero 6.
0: E chi stia numero 2? Ci manco compagno, 71.
1: E chi stia numero 4? Tu sa, ma voi volete che si passa? Signori miei, ha scordato una canzone italiana. Wallaru, attacca. E la campana fa dindindo e di galle chicchirichi. E a mezza sonnata io sono in Biregia. E mamma mamma alla messa vo per chi preia riguessiri la maronnina.

0: y en la mianina y no dormiré por ti. Capitori a serie, non hai capito niente, ma a corpi a me, i rindassi quartiere non ci facciamo più, e da rimane che ogni zona, ora rimane a marvaga a parte di manicomio.
1: E fai pure, a te là ti hanno portato o manicomio.
0: Oh, mannazza, vita voi, mannazza, ma che mazza compromettere, o alla rusoni, ambugente, accattate voi foglie, tutte canzone sul cessa, a calate banana, e canzone sul cessa, o alla rusoni, ambugente, chi si sono gara mappate capone che non
2: RAI, Radio Live, Napoli.

sarà sbagliata. Se ovvero esiste, viene qua, viene la pigliata.

vero vincellaggio piantato, vincendolo per ma vende cada giamba la spezzata, notte

era convocatario innamorato, cuore che canta e batte sera, scena meglio di quel mondo sta scenato, fremmo non canta manca primavera, ti voglio bene non mi fa felice, forse stai

Piagno f'amore cade o pianto mio, mi canta peste o pianto a starra qua, schioppa la bella rosa e ben pulire, a chi m'ha fatto piangere in ciavanne, povera rosa mia, un vergone, si te scarpe sarra.

no pensiero rinte suono e rinte suono veco sulla te. L'amore non s'accatta.

non farne scemaia, sta amore mio per te. E non saccio che lei, sì che stai smania e freva, tu sei una voce nuova che canta.

A gente dice che l'uno ragiona e certe cose non la vissa fa, ma chi va bene tutto se perdona, si passa vita sana a sospirare. L'amore è una miniera che fa che un ricco cuore e sta miniera mo l'ha già sfruttata.

que esta es manía o es frevo. Tú, tú sin una voce nova que canta.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: I valori morali che si sono addirittura persi in... e si intitola O Schiaff.
2: Attore buono!
3: Dove mettere in cerimonia, grazie, che non devo rifarci i complimenti. Anzi, molto gentilmente, susidere, ma che va già parlare.

voglio dire per vostra norma e regola, a ieri sera ti sbagliata assai. Una curtollata sì, ma schiaffa mai. Pensate voi di un schiaffa che ho godito.

ho pavistuto cazzo in galera, ma la grigia niente, con giù maniera, faccio ferito, sazzo, come chi non è ferito, è morto, ma stata consolata, l'uomo che è stata fino a panna,

0: Antonio.
1: Carmenella sta buona malata, non sa che vero, non sa che vero. Da non mi è da cantare portata, ma farla vedere, ma farla vedere. Ho dottore l'ha osservata, e l'ha vista bella mia, ma sarà sta malattia, la ricetta che sta qua. Tanto con solo, natura e viola, non vieto quanti

Carmenella la lettera scritta, che dice così, mio carissimo viene carissimo, che posso farì, ma ordinata la curetta, e schiafaccio sto un po' ora, ti spedisco la ricetta.

that.

gustador e benzina, sigarette e accendina.

amore so che gira pa città. E passa il tempo così, spianne a chiamare, e aspetta te piccerì, che favo torna, si torna ancora tu me, non può scappare più, voglio vedere, se è nata a volta scappi tu.

canno, chissà da sta canario torna a ca. Maria Canaria te ne innamorato, che te ne l'occhi e mira roba core, ma che sfortuna è un traditore quando trova nata nenna volta spalle se ne va, e può far tornare, non si può contare. Maria Canaria, casa e casa e gente e gente, va di mannanno può poter trovare. Maria Canaria che agne conta, conta, conta, quanto ore so che gira pa città, e passa il tempo a

Cinnata a volta scappi tu, Maria Canaria si è sciupata e va discendo, a voce togliami un po' consula. Maria Canaria va chiagnendo, va cercando, chissà dove sta, Canario torna a casa.

Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

chiama, che strumento che a noi è su mamma, si può dire suo strumento fatto proprio per divertire. Certo, questa è musica divertente, tutto questo che c'ho

che strumenti che noi suonamma, si può dire su strumenti fatta proprio per divertire. Certo, questa è musica divertente.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Signori, servo eccellenza, se voi siete un signore, io volessi avere l'onore di ricevere chi sono.

e onesta. Essi te li dà una sorella, o stessa fascia rosa, ce lo porti. E ce lo saccia purtroppo, e voi mi sapete benissimo. E creva, Marigiana, sto trascorso non mi piace. Ebbene, qui va vita fa capace che sta storia da farmi. Si vangoccia una davota, che passa da pasta via, giuro, prima mamma mia, non mi faccia passare giù. Che sta armata e non mi fa paura.

state a pranzo? Io non volevo disturbare. Mi date un poco il ferro da stirare. Ah, sta signora porta a me mollo manga caparaglie, mono pizzi che moniglie, mo atiello, mo con moglie, qua paletta, mo aratiglia.

0: marito che vi devo confidare. Quello non mi sa contentare, vero? Non mi capisce, ahimè.
1: Pure che stava mancavo, cara mia, già che ma trova viena te nozi io.
0: Sta signora porta a me, ma non va più a potrosino, non la manca più a volere, non vero scarafone, non la chiamo da volina. Signor, che stero fatte, o marito che è picchiata,
1: una vita che ne fa.
0: Sta signora porta a me, il fratello non c'è male, te ne canna latte e mela, te ne gamba se viola, trasparente con mio velo, non servo stufinaccio, non manca capataccio, né una pelle provolone, manca ancora i capitone.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

pacienza, fuoco, fuoco, fuoco, è poco urgenza, vico, vico, vico, sino a risposta, scendo da un fuoco, posso signora, caso va a bere.

parla. Sì, sapis, sì, vedis, dingo cor mio che c'è. Cumbiatis, mi dicis.

mamma. L'altro giorno, ma che scorno, venga a casa e trova te spettinata.

0: io guido un po' su sa.
1: L'America, l'America, no, no, non fa per me.
0: L'America, oh, l'America, no, no, non fa per me. Io sono americano, sono nato a Brooklyn, ma certo la cicogna si è sbagliata.

mangiare. Perché da nessuno dipende se io stasera posso mangiare. Perché io sto sotto a nessuno e nessuno sta sopra me. La mia

La mia verità si chiama nessuno. Nessuno è la mia verità. La mia verità è perfetta. Nessuno è perfetto. Ma la perfezione non esiste. Quindi la mia verità non esiste. Ma è bello ricercarla. È bello cercare la verità. Ma è meglio perderla che trovarla. È meglio perderla che trovarla. Perché se la trovi poi magari non trovi nessuno. Perché se la trovi poi magari non trovi nessuno. E questo non sarebbe un problema, ma rischio poi che nessuno lo confondi con qualcuno. E questo non sarebbe un problema, ma rischio poi che nessuno lo confondi con qualcuno. E se nessuno.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Io che il mio cuore adesso è una dimora, non voglio più arredarlo di cose futili. Tu vieni, siediti, ma fallo piano, non coprire col rumore i miei battiti. Ed io non voglio anelli alla mia mano, non far coincidere i miei baci a dei vincoli. Tu smetti di insegnarmi a riordinare ingoie vuoti che violenti ti parlano.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Buongiorno, buongiornissimo, sono io la vostra sveglia mattutina, Fabiola Cimminella, e questo è Napoli Senza Confini. Insomma ragazzi, il mio programma radiofonico è carino, mi piace tantissimo perché arrivano qui ospiti, tantissimi ospiti con tutte le loro storie, le loro realtà, canzoni, artisti, insomma persone che rappresentano davvero Napoli, la nostra città, la nostra terra, piena di identità, di radici, di tradizione e soprattutto Oviendo e Omar e Osola. Questa frase la dico perché poi vi sveliamo il perché. Allora oggi ci sono degli ospiti che in realtà, più che mettere in risalto il loro volto, i loro nomi, hanno creato un'identità ben precisa, e si può dire anche una sorta di brand, no? Perché poi in realtà anche in secondo momento è diventato davvero super identitario per la nostra città, e fondamentalmente ci sono città che le racconti con le parole, e poi città che per raccontarle bisogna comunque averle addosso, dentro di sé. E Napoli è una di quelle città che ti fa comunque innamorare, ti fa arrabbiare, ti fa ridere, ti fa sognare, desiderare. E tutto questo nostro mondo, comunque, in un certo senso, se riesci poi a tradurlo e a raccontarlo e a farlo vedere attraverso delle immagini, abbiamo già vinto. Vi dico questo perché oggi sono arrivati ai microfoni di Rai Radio Live Napoli due amici, tra l'altro, che apprezzo, che stimo, che insomma faremo cose anche bellissime insieme: Giovanni Furiano e Giuseppe Liguori, i ragazzi di Na081.
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Avete preso 3-4 caffè?
2: Anche 5-6.
1: Come va la mattina? Com'è per voi la mattina?
3: Pesantissimo. Perché facciamo tardi la notte.
1: Come mai?
3: Per fare video.
1: Giustamente.
2: Per pensare, per scrivere.
1: Giustamente, perché la mattina ho appena scoperto che Giovanni in realtà si occupa di un ambulatorio.
3: Sì.
1: È vero. E tu, Giuseppe?
2: Io bazzico un po' nell'ambito commercialista.
1: Davvero? Cioè, ragazzi, sì. Vi rendete conto che straordinaria bellezza? E poi in realtà queste due menti hanno messo insieme Na081, che avete fatto un lavoro che è nato praticamente quanti anni fa?
3: Cinque anni fa.
1: E come è nato Na081 in realtà?
3: Puramente per gioco. Ci siamo visti per altri motivi e ci siamo scritti, ma vogliamo fare una cosa insieme su Napoli, ed è nato questo gioco.
1: E perché avete scelto proprio Na081? Perché questo numero, questo prefisso rappresenta,
2: allora,
1: comunque, no?
2: Sì, sì.
1: Non c'è bisogno
2: di spiegazioni,
1: esatto.
2: C'è un aneddoto molto divertente inerente a ciò, ovvero che stavamo io e Giovanni insieme un pomeriggio e appunto dovevamo scegliere il nome per questo progetto. Non ci veniva nulla in mente, io però dovevo avvisare a casa perché non mangiavo, non cenavo a casa quel giorno, e mentre digitavo il numero 081 dissi: ah, già, ho trovato
1: ce l'ho.
2: Nome, ce l'ho.
1: Meno male che ancora avevi la rete fissa, perché io non ce l'ho più, ragazzi.
2: No, in verità in quel momento mia mamma non mi rispondeva sul cellulare, e ho detto: vabbè, può essere successo qualcosa, mi chiamo a casa. E invece era tutto a posto.
1: Vedi, è da lì che ti è venuto questo,
2: sì,
1: con il digitale.
3: Avevamo solo il Na all'inizio, quindi poi con questo... è nato proprio per caso.
2: Sì.
1: Guarda che bellissimo, perché vedi, in realtà quante volte si dice uno si sforza, vuole creare, vuole vedere, ce le abbiamo accanto, no? Le cose le più semplici,
2: esatto.
1: E non le notiamo. Allora noi ci prendiamo subito una piccola pausa perché voglio regalarvi questa napoletanità con il nostro straordinario Renato Carosone con Tuo fa l'americano, e poi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini. A tra poco.
4: Tuo fa l'americano.

0: americano, tan tan tan. Senta me chi do fa fai. Nazza 81, sono qui Giovanni e Giuseppe, microfoni di Rai Radio Live Napoli. Abbiamo appena un po' raccontato come, insomma, è partito questo progetto in maniera molto semplice. Ragazzi, questo è davvero un messaggio importantissimo, perché le cose semplici forse sono quelle che funzionano, esatto, e sono sempre le più belle. E, ragazzi, cosa rappresenta per noi davvero questo numero? Perché è vero che c'è stata poi l'idea di mettere, no, di avere questo intuito, ma in realtà NA081 cosa rappresenta? Cosa volete che rappresenti, cioè, per sempre, no, il più lontano possibile?
1: L'identità, quella che un po' si è persa da quando Napoli è andata al centro di tutto. Noi restiamo legati a un'identità vecchia, un'identità vicoli.
2: Più che vecchia, un'identità che non è mai svanita.
1: Svanita, quindi, giusto.
0: Cioè quella umana, no? Sì, è proprio il contenuto umano.
1: Qualcosa di reale, ecco. La parola giusta è reale.
0: Anche perché poi vi siete resi conto che magari pubblicando contenuti pian piano poi cresciuta, in realtà stavate costruendo comunque una vera community. Com'è stato invece questo switch dal giochiamo, facciamo questa cosa, e poi in realtà si è affermata, no?
2: E diciamo è un po' quello che stiamo anche continuando a fare ora, ovvero creare una community che a Napoli, ahimè, non è così semplice. Perché qua ovviamente ognuno, come si dice a Napoli, si vede fatte sue, e noi invece cerchiamo di comunque accomunare un po' tutte l'ambito artistico napoletano, che siano cantanti, attori, e quando si deve creare un qualcosa di bello inerente alla città, è bello che poi tutti quanti si mettano all'opera, che siano artisti, che siano attori, cantanti, musicisti. Ed è un po' il nostro obiettivo al di fuori del social, cioè al di fuori del contenuto, è quello proprio di creare una community che ci abbraccia un po', perché comunque Napoli è una città che sì, la devi amare, però comunque anche in alcuni ambiti non è facilissimo, quindi se ci uniamo e facciamo forza la rendiamo ancora più bella.
1: Cioè la cosa più semplice di tutte è quello di poter creare creare squadra tra artisti di qualsiasi genere.
0: Infatti quello che mi piace tantissimo di voi, Giovanni e Giuseppe, è proprio questa, come un po' anche la mia filosofia. Poi magari ci sentiamo ancora, ma fa qualcosa insieme, che siamo presi, stiamo esplodendo, stiamo andando, stiamo facendo cose belle. È questa di creare unione, anche perché la vostra pagina, il vostro progetto comunque nasce, ok, però in realtà fa rite, da opportunità agli altri, da occasioni agli altri, quindi non è una cosa da sottovalutare, anzi è molto bella, no? come concetto. Non è improntata su te, sul, a parte che intanto non apparite mai. Questa, no. Come mai questa scelta, poi, tra l'altro?
2: Ma perché noi comunque trattiamo, diciamo, uno stile che è quello di far vedere e creare tutto ciò che riguarda Napoli, quindi non ci definiamo influenze, più content creator, ma content creator che dice stessa la parola, creatori di contenuti, ma non su noi stessi, quindi non ne abbiamo il bisogno.
0: Infatti nei vostri video Napoli non è soltanto uno sfondo, no? È proprio un personaggio fondamentalmente. Sì, sì. Come nasce l'idea di un contenuto? Non sveliamo troppi segreti, però è interessante vedere queste dentro menti da commercialista e amministrazione. Vedi, c'è un lato molto creativo.
2: No, nasce semplicemente con in base anche alla situazione del momento. Cioè se sia io che Giovanni ci troviamo in un momento particolare, esterniamo anche un po' i nostri stati d'animo attraverso i contenuti, si può dire.
0: Quindi c'è ovviamente un vissuto?
2: Sì, ovviamente, facendo anche rispecchiare i nostri follower in quello che facciamo.
0: E c'è un vissuto personale nelle frasi che scegliete, nei contenuti, nelle immagini?
1: Assolutamente,
0: quasi,
1: sì.
0: Quasi, mi guarda un po', wow, c'è sgamata. No,
1: sì,
0: scherzo.
1: Sì, no, c'è. Ed è un'altra cosa bella è di poter, come dicevamo prima, dialogare con chiunque e andare a costruire contenuto insieme a chiunque con emozioni personali, quindi non andare a costruire qualcosa ma andare a raccontare qualcosa di proprio.
0: E la cosa che vi ha colpito, qualcosa oltre le vostre storie che magari vediamo, no, all'interno, no, che io le conosco, che nessuno le conosca, ma si può intuire che c'è del vero, c'è del vostro. Ma qualcosa che vi ha particolarmente colpito, di qualche storia che avete poi raccontato attraverso NA081?
1: Gente che è dovuta partire e voleva rimanere qua. Gente
0: la pelle d'oca.
1: Gente che ha combattuto per rimanere qua. Mentre sul pratico, molto divertente, è stato spesso girare due take, il video chiuso, un live cantato è andato diretto e non abbiamo ripetuto i video.
0: Quindi buona la prima.
2: Buona la prima.
0: Invece quanto avete mai pubblicato qualcosa pensando che sarebbe stato un contenuto come tanti, no? Che poi in realtà vi siete ritrovati con migliaia di persone invece che si sono riconosciute e quindi è andato bene, perché comunque pubblicare e trovare la strada giusta, anche perché avete comunque numeri alti e questo è tutto guadagnato, perché dietro comunque c'è un lavoro, non penso banale. È vero che voi siete, come ci diciamo un po' prima, un po' a sentiment, no? Andate.
2: Sì.
0: Sono le cose che funzionano. Tante volte parlo con artisti, con producer, ecco, che dicono quella roba non l'ho pensata, ore di lavoro, ora di massacro, a fine sessione, a fine giornata, pam, si partorisce questa cosa qui. Quindi è anche un po' il vostro modo di fare.
2: Sì, c'è stato un contenuto che è stata, diciamo, la miccia che ha fatto esplodere questa bomba che ci siamo ritrovati tra le mani.
0: Sì, e qual è?
2: È stato un video di, credo, proprio agli inizi, con la canzone di LDA, di Luca, che salutiamo.
0: Ciao Luca,
2: amico.
0: Quale?
2: Quello che fa,
0: Madonna,
2: che fa male.
0: Che giusto? Bella.
2: Che lui lì stava ancora da amici e noi prendemmo questo estratto di questo video e lo mettemmo sotto un video nostro dell'Alba.
1: Ancora non era uscita la canzone,
2: certo.
1: Quindi abbiamo preso l'audio di Amici, tecnicamente. Non
0: wow!
1: So.
2: E quindi, cioè,
1: lei.
0: Che meraviglia quel brano. E poi, e allora, tu già ti occupi della, Giuseppe, della regia?
2: Sì, io mi occupo più della parte artistica, cioè regia, idee, però anche Giovanni comunque siamo nati insieme.
0: Guarda che con carino,
2: questo...
0: dove volevo andare proprio fuori da qui?
1: No, ci siamo dati dei compiti un pochino più...
2: Adesso sì.
0: Ognuno
2: abbiamo
0: fa
2: un po'
0: cosa?
2: Più di ruoli.
1: Su fotografia,
2: all'inizio
1: video,
2: tutto facevamo tutti.
1: Tutti.
2: Adesso facciamo un po' quello che più ci si addice.
0: Che bello, quindi Giuseppe regia e...
1: Regia e struttura video, mentre poi per registrare possiamo andare
2: sì,
1: entrambi, mentre io poi per tutto quello che è la parte di pubbliche relazioni la gestisco io.
0: Ah, tu sei il frontman, bello, ce l'ha questa cosa. Frontman, allora ci ascoltiamo Pino Daniele, Napoli, tutte culura e torniamo qua con i Na 081. L'ho fatto international, vai!

0: Napolè, Pino Daniele qui in compagnia con Lorena 081. Parliamo della loro realtà, del loro meraviglioso progetto che oggi riscontra un grande e meraviglioso successo, perché comunque è riconosciuto e racconta realmente, se posso dirlo, davvero la nostra Napoli nelle varie sfaccettature, nei vari colori, cromatici, meno cromatici, insomma c'è davvero tantissimo. Allora entriamo un po' nella tradizione musica e identità, no, di Nap 081, perché comunque è un progetto che è partito 5 anni fa, comunque abbastanza riconosciuto oggi proprio per questo mix di cose che ho appena citato. Napoli nel mondo senza perdere mai le proprie radici. La musica è fondamentale, non nei vostri contenuti. Quanto cambia una scena quando trovate la canzone giusta per quel frame, per quel video, per quella... Cioè, quanto è importante,
1: secondo
0: raga?
1: Me è l'80% del video. Scegliere la
0: Madonna,
1: musica giusta.
0: Guarda, lo penso anch'io.
2: Io sono un po',
0: cioè,
2: meno,
0: nelle
2: però.
0: Mie stories, un po', capito, quelle là così, e mi ci applico io con
2: per
0: la musica.
2: Per me le immagini devono per forza corrispondere a una canzone. Mentre se c'è un testo, lì la musica secondo me scende. Il testo deve avere quella...
1: Però ultimamente stiamo... mettendo entrambi le cose, sì, all'interno dei nostri contenuti, quindi testo e musica inerente al testo. Quindi
0: avete sperimentato un po' cambiando questo. Vabbè, ma secondo me è un po' anche il lavorarci, sì, lo stare sopra, l'evoluzione pure di quello che ci succede un po' intorno, quello che va, quello che non va, no?
1: Esatto, allontanarci anche un po' da quello che si vede troppo.
0: Ecco, rispetto a 5 anni che comunque avete, cioè fare 5 anni di contenuti e di cose non è poco, dici tu, non è che è un lungometraggio.
1: Sono 5 anni di memorie piene dei cellulari.
2: Sì.
0: Cioè tu capisci, un lungometraggio ti fai 4-5 mesi, anzi oggi durano pure 2 mesi il lungometraggio, cioè non è più il cinema di una volta, che tante volte attori dicono, ma prima di set 4 mesi, 5 mesi, una serie 8 mesi, oggi tutto più rapido,
2: sì,
0: proprio come
2: oggi
0: il tempo.
2: In 3 mesi.
0: Quanto è cambiato in questi 5 anni il trend, la musica? O oggi voi siete quelli che volete andare un po' controcorrente a questo, a queste tendenze?
2: Noi vai, ci siamo, okay, un attimo.
1: No, più che andare contro tendenza, noi cerchiamo sempre di mostrare il bello della nostra città e valorizzando soprattutto persone qualificate, artisti qualificati che lo sanno fare. Cioè, noi preferiamo pubblicare attori che sono attori, che studiano e meritano di essere valorizzati, come anche tanti artisti, cantanti, musicisti, eccetera.
2: Nello stesso tempo, quando andiamo a costruire qualcosa, lo continuiamo a fare con la stessa testa dell'inizio, quindi andare a creare qualcosa che non deve essere per forza un trend, ma è quello che ci sentiamo in quel momento di pubblicare. Mi ricordo un contenuto che non andò benissimo, fece 30.000 visualizzazioni, tipo, con una canzone di Edoardo De Crescenzo.
1: Però eravamo soddisfatti.
2: Veramente soddisfatti.
0: Sì.
1: Oggi i numeri può farli chiunque. Cioè, se viene il tizio che non ha mai fatto nulla, fa, dici una cosa, e fa i numeri. Sono sempre numeri, cioè là rimangono. L'importante è lasciare un messaggio che poi dura nel tempo.
2: Bravo. Ed ecco la community. Di andare a creare qualcosa di forte e stare insieme su Napoli. Poterci andare a vendere tante persone insieme cambia sicuramente l'approccio rispetto ad andare tutti singoli,
0: anche perché poi rispetto, ecco, a quello che dicevamo, ai numeri, alla community, fondamentalmente date anche la possibilità di guardare Napoli e conoscere Napoli anche a chi Napoli non la conosce.
1: Esatto.
0: C'è stato qualche riferimento a persone che vi hanno scritto che non conoscono Napoli, che non l'hanno mai vissuta?
1: Ma noi abbiamo un'alta percentuale di persone che ci seguono dall'estero. Anche ovviamente napoletani che vivono all'estero, però molte persone che ci seguono da Germania,
2: America. Sud America.
0: E quindi la sentono vicina, no? In un certo senso,
2: sì,
0: con la
2: sì.
0: vostra, con il vostro progetto. E qual è la cosa di Napoli che non riuscite mai a spiegare, o meglio, è difficile spiegare, no? A chi non è napoletano, ma che per voi comunque significa tantissimo. Cos'è quella cosa che è difficile spiegare? Dice, non è napoletano,
1: secondo
0: non
1: me...
0: vive Cana, mai viste Napoli. Cioè, vi siete impuntati su una cosa e dire, ci dobbiamo riuscire a tradurla.
1: Il
0: perché
1: modo...
0: noi la conosciamo, come
1: esatto.
0: No, penso mi sono espressa bene.
1: Sì, sì, sì. Secondo me il modo di pensare, cioè il modo di come pensa e ragiona un napoletano, che può sembrare strano, ma già chi vive a 300-400 km da Napoli questa cosa non la percepisce. C'è solo veramente chi è nell'Interland può capire il modo di pensare e di ragionare, anche di porsi, no, vicino a una persona.
2: Per me la famosa cosa che dicevo all'inizio, l'animo. L'animo napoletano è riuscire a trasmettere quello che per noi andare a prendere un caffè al bar
0: è normalità.
2: Cioè, per noi è la normalità.
1: Esatto.
2: Veramente la normalità, ma per noi il caffè si può allungare a diventare una cena e 14 ore
0: e
2: a parlare del nulla.
0: Chissà cosa succede poi in quel
2: caffè. Succedere qualsiasi cosa. Per noi il caffè è un momento proprio di vita. Queste piccole colezze non vengono viste, non riescono ad essere percepite pure.
0: E
2: difficile.
0: Quindi oggi siete riusciti a raccontare questa cosa qui? Ancora no, secondo voi?
1: Lo stiamo, qualcosa già l'abbiamo raccontata anche attraverso prodotti che abbiamo cacciato in passato a livello di merchandising.
0: A proposito di merchandising, esatto, con delle t-shirt, allora aggiornatemi, ecco, perché poi Na 081 è diventato...
1: Siamo in fase di progettazione, perché ci siamo un po' fermati dando spazio un po' alla creatività di contenuti, progetti vari, però molto probabilmente lavoreremo anche una nuova...
2: È un work in progress inizio anno.
1: Esatto.
0: Dai, che bello, l'avete svelato
2: è nuova, l'abbiamo svelato qua.
0: Che bello.
2: Siamo costringendo anche Peppe che... No, scherzo.
1: Alla mia mente, capito?
2: Alla sua mente che deve andare a costruire.
1: Che è molto difficile, perché poi un conto è che tu fai un contenuto, piace o non piace il contenuto, quello, ma il prodotto deve essere comunque studiato.
0: No. Cioè, non va a pensare, scusami Giovanni, ma perché proprio è commercialista e quindi devi affidare alla sua parte economica e finanziaria.
2: No, anche perché anche io faccio il contabile, quindi
0: molto... meno male però.
2: Lo faccio di più.
0: Oh, guarda che dietro un creativo c'è sempre questo aspetto che secondo me deve essere più importante, no, dell'aspetto creativo.
2: Ma infatti noi il problema vero è stato che per quanto per noi era forte il concetto della vecchia shirt, è stato troppo difficile, perché era chi ama, se si uniscono chi ama e diventa una parola,
0: è chiama.
2: Quindi era chiama, scritto chi in blu ama il rosso, na 081 diventava chi ama Napoli, chiama 081.
0: È fighissimo.
2: Troppo sottile. Dobbiamo fare qualcosa di più semplice.
0: Ok, quindi vi dovete prendere un po' di tempo ancora per elaborare tutto. Come ce lo prendiamo anche noi adesso sulle note di Clementino. E a proposito di Vienta, ascoltiamoci. O Vienta!
3: Ma senti, son capoce chi intende niente, mentre parte dei bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento, ma senti,

benzin. Sono gavoce chi intende niente, mentre parte il bastimento, ci rimane soltanto vento, o vento.

0: cantar.
1: Sunt ca voce chintenă, niente, mentre parte nei bastimenti, ce rimane soltanto o vient, ma sient. Sunt ca voce chintenă, niente, mentre parte nei bastimenti, ce rimane soltanto o vient, ma sient.
2: Eccoci tornati, siamo sempre qui, non vi abbandoneremo mai, qui ai microfoni di Rai Radio Lab Napoli in A081 e niente, raccontiamo che c'è tanto dietro un progetto così bello, meraviglioso. Vi auguro davvero di fare cose sempre più in grande, no? Perché tenere un progetto comunque non è facile. Qual è il secondo voi il segreto di tenere un progetto che viaggia comunque sulle stesse frequenze d'onde rispetto a 5 anni fa? Era il 2021. Ecco, meno male c'è lui che fa i conti. Che oggi, tra poco, siamo nel 2027, è vero? Siamo nel 2027.
3: Sicuramente la costanza è, per quanto mi riguarda, le cazzate che mi fa Giovanni.
2: Madonna, quindi tu sei la moglie della coppia, la mughiera.
4: No, in verità sono quello che corre. La testa corre molto
2: testa
4: più veloce,
2: gira, la notte tutte... vola.
4: Perfetto, rispetto a tutto quello che facciamo, cioè preparare
2: il contenuto. Cioè lui sta ancora costruendo e tu già è andato, ha finito di costruire.
3: No, io
2: già
3: ho più bisogno un po' del mio, cioè mo sto in un periodo dove non voglio sapere niente, cioè...
4: Sta costruendo contenuti che mi sta chiamando e io sto molto invece più rilassato.
3: Periodi che succede all'inverso.
2: Ah, vedi, è molto importante, così un po' di
4: rilassi.
2: Cioè,
4: io sto seguendo tutt'altro in questo momento e lui sta creando. Puntualmente ci sono periodi invece che devo fare quello e quello.
2: Allora, raga, quando una passione diventa brand, no? Avete costruito questo shop, comunque, che pian piano abbiamo detto che ci sarà una ristrutturazione, sì, in un certo senso. Ma Na081 poteva vivere anche fuori dallo schermo, secondo voi?
4: Noi cerchiamo di farlo alla fine. Cioè il 70% della community di cui parlavo prima di creare un contenuto, prima di vedere gente con cui spesso non abbiamo neanche fatto contenuti,
3: quindi, ma ci prendiamo il famoso caffè.
4: Il famoso caffè.
2: E iniziano a crearsi situazioni.
4: Ci sono tantissimi amici con cui non abbiamo fatto ancora contenuti e siamo a tavola insieme spesso.
3: Sì.
2: Allora, però, no, aspetta, mi sta dicendo qualcosa? Ah, il famoso caffè che con quella persona di Larda, perché noi abbiamo questa regia grandissima dove c'è il nostro Vincenzo che mi sopporta, ci sopporta, perché poi oltre me anche gli ospiti arrivano un po' così pazzerelli, e poi c'è il nostro Danilo Ruggiano che indica quel famoso caffè
4: che lui non si vuole prendere con noi.
3: Sta indicando un po' più a Giovanni,
4: come al solito.
2: Perché, ecco, in quel caso lui è il marito e moglie, si è trasformata un attimo di qua, questa coppia. Allora, ragazzi, facciamo un piccolo giochino carino. Vi chiedo, Napoli Express, se Na081 fosse un piatto napoletano, che piatto sarebbe?
3: Un ragù.
2: Conferma Giovanni?
4: Sì.
2: La moglie conferma. Sì. Invece, una parola napoletana che utilizzate sempre, che vi caratterizza, che è la vostra.
4: Io non ce l'ho così.
2: Tu non parli in napoletano?
4: No, non ce l'ho. No, sì, sì. No, però non ce l'ho.
3: Camma fa.
2: Quindi?
4: Sì. La camma fa,
2: Sì, perché sì, dopo giusto, una giornata corretto. Di che facciamo? Che non facciamo? Noi tagliamo la corda. Invece è un posto di Napoli dove tornereste immediatamente, che vi siete innamorati, perché per voi è un posto magico.
4: Molto più il centro storico che i classici video.
3: Anche vicoli specifici.
2: Tipo, che ci sono anche nei vostri video.
3: Io abitando al centro storico, quindi li calpesto da quando sono bambino, quindi bastano quei vicoli per
2: respirare, per respirare.
4: A me, tribunali, quartieri, direi. Vedi, come zona.
2: Io andavo al liceo artistico lì, quindi ci passavo, che non è proprio un po'
4: molto confusionaria.
2: Io camminavo sempre un po'
4: molto più
2: con gli occhi.
4: Il turismo, questo ha aiutato.
2: Meno male. Invece una tradizione che non vorreste mai perdere.
4: Fare i regali il 23 mattina.
2: Ma no, che bello, pure io, dammi il 5.
4: Anche il 24.
2: Oppure i regali il giorno stesso del compleanno di qualcuno. Anche.
3: Ti parlo di questa tradizione che sono, tra l'altro, molto, molto legato con mio padre. Di andare il 23 notte comprare il pesce, 23 dicembre a comprare il pesce, e vado ancora tutt'oggi con mio padre.
2: Per la vigilia di Natale, vedi comunque noi napoletani come siamo legati a questa tradizione del Natale, delle case che si addobbano, della, di un attimo di pausa, che quest'anno lo attendiamo penso un po' particolarmente, non so voi, che è bellissimo. Invece una cosa di Napoli, ragazzi, che vi sta un po' stretta, che non sopportate.
3: La mentalità di alcune persone.
4: Insieme a questo io aggiungerei anche il fatto che si è... Adesso sembra che tutto bellissimo, tutto facile. Ci sono stati... In 10 anni la città è migliorata tantissimo, ma io penso che abbia avuto un picco e abbia avuto anche qualche piccolo rallentamento poi negli ultimi anni.
2: Cioè c'è stata un'esplosione e poi di nuovo senti che sta calando.
4: Non così tanto... Perché fortunatamente il turismo continua ad essere alto, le aziende continuano a investire a Napoli, però poi per la mentalità di alcune persone la città tende a essere sempre...
3: Cioè noi siamo per la tradizione, perché è l'unica cosa che non cancellerei mai, però dobbiamo un po' evolverci mentalmente.
2: Esatto, sì. Esatto, perché in realtà pensiamo, sì, Sanremo è stato vinto da il Napoli, c'ha i migliori posti, Napoli è questo, Napoli è il mare, però poi
3: stiamo al 2030 però, e stanno ancora
2: e ci sono ancora una serie di cose esattamente da sistemare, non poche. Napoli per voi è una casa, una nostalgia, una parte del vostro carattere? Giovanni?
4: Per me è proprio carattere, cioè è proprio dentro,
2: inside,
4: sì, è proprio in quello poco che facciamo, in tutto quello che facciamo anche fuori dalla pagina.
3: A Sanremo ci siamo fatti riconoscere
4: per giunta.
2: La dobbiamo vivere un po' più insieme, sì, perché quest'anno ci sono stata, raga, ma era un po', perché poi lavorando con radio ci sono degli orari, ci sono delle cose, ci siamo
4: però ci sono passati le nostre serate
2: sono state molto belle. Allora noi ci fermiamo ancora un pochino, siamo nostalgici e romantici e vi lascio ascoltare Perdere l'amore del nostro Massimo Ranieri. A tra poco.
0: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

0: Ci, se, se, oh. Perdere l'amore
1: quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora.
0: Ragazzi,
2: quali fare quelle pressioni a terra?
3: No, quello già così.
0: Ma sanno fare tutto Giuseppe e Giovanni dei Na 081. No, un po' alla prova vi ci ho messo, ma non è finita qua, perché adesso in Napoli senza confini con me, Fabiola, entriamo in vero o falso. Visto che qua solitamente ho un artista o un ospite, vi faccio una domanda. Vai, a Giovanni, una domanda a Giuseppe. Tipo, ti chiamo Giuseppe. Beh. Giovanni, sei permaloso?
3: Sì.
0: Vero?
2: Sì.
0: Ti capita di dubitare di te stesso, Giuseppe?
2: Sì.
0: Sei una persona competitiva?
3: Sì.
0: Hai paura di fallire? Raga, è vero o falso? Voglio
3: okay,
0: dire.
3: Ok, ricominciamo, ripartiamo.
0: No, andava bene. Allora, c'è chi addirittura, il vostro va bene che sì, no. C'è chi addirittura mi risponde proprio.
2: Ah, argomenta.
0: Però dipende, va bene. Hai bisogno di approvazione più di quanto vorresti ammettere, Giuseppe?
2: Vero.
0: Avete pensato, qua ve la faccio insieme, almeno una volta di mollare sul vostro progetto, intendo?
2: Vero.
3: Vero.
0: Fermiamoci, come mai? Quando?
3: No, ci sono stati momenti quando corri tanto
2: e poi non hai risultati.
3: Di dire continuo a farlo per divertimento, non costruire una mega cosa attorno di contenuti, stare in giro fino alla notte.
0: Cioè, perché fin quando è per divertimento, poi a un certo punto secondo me c'è stata quella pressione che un po' tutti abbiamo di dover per forza fare.
3: Anche farlo diventare un po' lavorativo.
0: Esatto, e quindi quella roba lì un po' influenza
3: più,
0: negativamente,
3: sì, è più
0: no?
3: Forte, devi.
2: Però fortunatamente quando arrivano questi periodi di solito, io faccio un po' scaramantico, di solito poi ci sono sempre periodi dove poi
0: si riparte a bomba. Quindi servono queste pause, secondo me servono un po' a tutti. Invece hai perso un'occasione per paura, Giovanni.
3: Vero.
0: Quale?
3: Detta così mi hai messo in difficoltà sulla risposta.
0: Perché
3: no.
0: Dicevi vero e basta.
3: No, ho detto vero perché con la pagina poi tante volte che ci siamo trovati anche a dover fare qualcosa nel breve termine, abbiamo dovuto lasciare andare qualcosa per fare altro.
0: Ok.
3: In questo senso, due contenuti anche per due aziende importanti è dovuto un attimo decidere, sì.
0: Però è anche bella questa cosa che si può scegliere, no? Giuseppe,
2: magari potessimo scegliere sempre.
3: Questo sicuramente.
0: Però uno, vedi, lavora bene e coltiva bene per far sì che un giorno possa dire no. Poi tutti l'abbiamo fatto.
3: Questo l'abbiamo fatto spesso pure all'inizio.
0: Che ci stanno ascoltando.

0: all'inizio un sacco di no a cose che non sentivamo nostre. Abbiamo detto un sacco di no, che poteva essere poi la questione lavoro avrebbe preso. Poi chiudevi la pagina, facevi 2 anni e avevi chiuso. Invece no, abbiamo continuato su questa linea e poi sentire i commenti delle varie persone. In questa settimana ce ne sono stati tantissimi per giunta.
1: Vedi?
0: Ci fanno piacere, cantanti, sì, attori, poi ti rendono fiero di quello che hai fatto.
1: Oggi siete veramente felici? No, sì, per il matrimonio che avete, no, scherzo, no. Per in generale, per il vostro progetto.
2: Ma sì.
1: Abbastanza.
0: Sì, abbastanza.
1: Nugenea, Mare Chiaro e poi torniamo qui.

0: Siamo sempre noi con i Na081, avevo preso una pausa, non fa niente, no, ci piace così. E ragazzi, io vorrei chiedervi se state costruendo qualcosa di nuovo in questo momento. Parla un po' di progetti.
1: Due ne abbiamo dati live.
0: Già detti. Quindi.
1: Siamo con parecchie cosette in giro.
2: Questo è il motivo per il quale ti ho detto adesso sto battagliando e non mi sto fermando.
0: Davvero? Ha costruito dei nuovi contenuti.
2: Sì, è un nuovo progetto, nuovo format, un po' fuori dai nostri schemi. Sarà una sorta di serie episodi
0: con
2: tanti attori.
0: Scusate, gli attori, ecco, li scegliete, fate dei casting?
2: Sì.
0: Come...
2: No. Cioè, ovviamente abbiamo dei nomi. Secondo me lui è inerente, cioè, può essere inerente a questo che stiamo andando a fare. Ovviamente ci interfacciamo con, perché fortunatamente grazie
0: anche
2: alla community,
0: si propongono anche, immagino,
2: sì, sì,
0: no?
2: Sì. Grazie alla famosa community che dicevamo all'inizio, ci siamo fatti belle amicizie.
1: Bello poter alzare il telefono e dire prendiamoci un caffè e parliamo di questa cosa.
0: E questa
2: è la cosa bella, che ci accettano senza problemi.
0: E tra 5 anni dove vi vedreste?
1: Sarebbe bella la risposta, fuori da Napoli. Sarebbe bellissima, ovviamente non è così.
2: Io al Gifoni.
0: Davvero?
1: Questa?
2: Sì.
0: E con... Vai, sogniamo, vai, chiudiamo gli occhi.
1: Dove a poter essere qualcosa di reale su Napoli, di poter dare di più di quello che diamo adesso solo sui social.
0: Bello, bello. Anche quindi ampliare questa voce, questo progetto più non posso. Io ve lo auguro davvero tantissimo. Vuoi aggiungere? No, lui l'ha detto.
2: No, io l'ho detto nel, diciamo, in ambito un po' più artistico e tecnico. Non generale, però.
0: E cosa vorresti, Giuseppe, e anche a te, Giovanni, diciamo te lo chiedo, che rimanesse di voi, no? Da qua a sempre. Di Nazero,
1: per me è un po' quello che
0: caso.
1: Conoscete anche voi, Fabiola, sì. Che siamo qua, Sadani, il fatto di poter essere noi naturali senza dover costruire un personaggio, e di poter chiamare e dire wow, non ti fai sentire, ecco, quello voglio,
0: bravo,
1: che non cambi,
0: bravo.
1: Questo
0: mi piace. Di te, Giù?
2: Ma diciamo che noi viaggiamo sempre più o meno sulla stessa linea, quindi il modo di pensare è molto simile, forse i caratteri sono diversi, però mi trovo anche con quello
0: che l'ha detto un po' schifa, i caratteri sono nella scherza, no, vabbè. Ma guarda che è un matrimonio e non penso sia comunque
2: no, però,
0: facile.
2: Comunque noi viviamo quasi tutti i giorni insieme.
1: Cioè la mia fidanzata, io vedo più Peppe che la mia fidanzata, questo è perché... Praticamente queste, cioè battagliare dopo la fine dell'orario.
0: Chi è il più puntuale?
2: Giovanni.
1: Nessuno dei due,
2: cioè, beh,
1: direi.
0: Giovanni.
1: Io sicuramente, io faccio, più di lui.
2: Sono molto, ci metto molto tempo a prepararmi, a conciare. Però quando mi fai cose importanti, come si dice a Napoli, sempre cose in ganna,
1: Sei 5 minuti di ritardo fisso.
0: E il disordinato?
1: Giovanni.
0: Il bugiardo?
1: No. Giuseppe. Sto scendendo, l'ascensore Giuseppe non scende mai da quel palazzo.
0: Ragazzi, sono veramente contenta che siete qua, vi voglio troppo bene. Un momento identitario di Napoli senza confini, vi chiedo di scegliere una parola napoletana e che portereste in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
2: Vai, Gio, prima tu.
1: Fammi cazzi, ma...
0: Forever, che sarà pure su qualche maglia, sì. Su qualche...
1: non nostra, gift. Perché è troppo...
0: Nuaia,
2: come bella, bellissima. Mi hai tolto la parola. Da
0: quale? Nuaia?
2: No, la cazzimma.
0: Vai, allora raga, chiudiamola con cioè ci piace cazzimma.
1: Tenga la cazzimma,
2: esatto. Sei stato lungimirante.
0: Ce l'ha un po' meno Giuseppe.
1: No, ma nessuno dei due.
0: Però quella sana cazzimma da napoletano,
1: sana di voler arrivare, e quella ce l'abbiamo entrambi.
0: La fame, raga, la fame è una cosa bellissima. Cioè, se noi non avessimo la fame negli occhi, la fame non è cattiveria,
1: no,
0: non è arrivismo, non
1: no.
0: È la fame di nutrirci di quello che ci fa stare bene, di quello che vogliamo, le passioni, tutti
1: così
0: i sogni, no? Abbiamo parlato tantissimo. Grazie Na081, Giovanni e Giuseppe per essere passati qui da me, sono contentissima.
2: Grazie a te,
0: ci vediamo prestissimo.
1: Poi
0: microfoni spenti,
2: esatto.
0: Diciamo un po' di andare, è vero, ve lo faremo sapere qualsiasi cosa faremo. Seguiteci sempre sulla pagina Na081 per seguire loro, i fenomeni, insomma, della nostra fotografia napoletana. E scaricate RaiPlay Sound per ascoltare tutte le puntate, perché restano nella sezione podcast di RaiPlay Sound. Ciao a tutti, ciao,
1: ciao
0: adiù.
1: Ciao adiù.

0: Babbo, ya. Sciorim. Cioè, qua ne sciorim. No, no, non è fornuto. Ibo ci provo nata voto.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno, buongiornissimo, sono io la vostra sveglia mattutina, Fabiola Cimminella, e questo è Napoli Senza Confini. Insomma ragazzi, il mio programma radiofonico è carino, mi piace tantissimo perché arrivano qui ospiti, tantissimi ospiti con tutte le loro storie, le loro realtà, canzoni, artisti, insomma persone che rappresentano davvero Napoli, la nostra città, la nostra terra, piena di identità, di radici, di tradizione e soprattutto Oviendo e Omar e Osola. E questa frase la dico perché poi vi sveliamo il perché. Allora oggi ci sono degli ospiti che in realtà, più che mettere in risalto il loro volto, i loro nomi, hanno creato un'identità ben precisa e si può dire anche una sorta di brand, no? Perché poi in realtà anche in secondo momento è diventato davvero super identitario per la nostra città e fondamentalmente ci sono città che le racconti con le parole e poi città che per raccontarle bisogna comunque averle addosso, dentro di sé, e Napoli è una di quelle città che ti fa comunque innamorare, ti fa arrabbiare, ti fa ridere, ti fa sognare, desiderare, e tutto questo nostro mondo comunque in un certo senso, se riesci poi a tradurlo e a raccontarlo e a farlo vedere attraverso delle immagini, abbiamo già vinto. Vi dico questo perché oggi sono arrivati ai microfoni di Rai Radio Live Napoli due amici, tra l'altro, che apprezzo, che stimo, che insomma faremo cose anche bellissime insieme: Giovanni Furiano e Giuseppe Liguori, i ragazzi di Na081.
3: Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno.
2: Avete preso 3-4 caffè?
3: Anche 5-6.
2: Come va la mattina? Com'è per voi la mattina?
4: Pesantissimo. Perché facciamo tardi la notte?
2: Come mai?
4: Per fare video,
2: giustamente.
3: Per pensare, per scrivere.
2: Giustamente, perché la mattina ho appena scoperto che Giovanni in realtà si occupa di un ambulatorio.
4: Sì.
2: È vero. E tu, Giuseppe?
3: Io bazzico un po' nell'ambito commercialista.
2: Cioè, ragazzi, sì, sì, sì. Vi rendete conto che straordinaria bellezza? E poi in realtà queste due menti hanno messo insieme Na081, che avete fatto un lavoro che è nato praticamente quanti anni fa?
4: Cinque anni fa.
2: E come è nato Na081 in realtà?
4: Puramente per gioco. Ci siamo visti per altri motivi e ci siamo scritti, ma vogliamo fare una cosa insieme su Napoli, ed è nato questo gioco.
2: E perché avete scelto proprio Na081? Perché questo numero, questo prefisso rappresenta,
3: allora,
2: comunque, no?
3: Sì, sì.
2: Non c'è bisogno
3: identitario.
2: Di spiegazioni, esatto.
3: C'è un aneddoto molto divertente inerente a ciò, ovvero che stavamo io e Giovanni insieme un pomeriggio e appunto dovevamo scegliere il nome per questo progetto. Non ci veniva nulla in mente, io però dovevo avvisare a casa perché non mangiavo, non cenavo a casa quel giorno, e mentre digitavo il numero 081 dissi: ah, già, ho trovato l'ho. Nome, ce l'ho.
2: E meno così male che ancora avevi la rete fissa, perché io non
3: ce l'ho più.
2: Ragazzi.
3: No, in verità in quel momento mia mamma non mi rispondeva sul cellulare, e detto: vabbè, può essere successo qualcosa, mi chiamo a casa. E invece era tutto a posto.
2: Vedi, è da lì che ti è venuto questo,
3: sì,
2: con il digitare.
4: Avevamo solo il Na all'inizio, quindi poi con questo... È nato proprio per caso.
3: Sì, sì, sì.
2: Guarda che bellissimo, perché vedi, in realtà quante volte si dice uno si sforza, vuole creare, vuole vedere, ce le abbiamo accanto, no? Le cose le più semplici,
3: esatto.
2: E non le notiamo. Allora noi ci prendiamo subito una piccola pausa perché voglio regalarvi questa napoletanità con il nostro straordinario Renato Carosone con Tuo fa l'americano, e poi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini. A tra poco.
5: Tuo fa l'americano.

0: Americano, tan tan tan. Senda me chi do fa fai. Nazar 81, sono qui Giovanni e Giuseppe, microfoni di Rai Radio Live Napoli. Abbiamo appena un po' raccontato come, insomma, è partito questo progetto in maniera molto semplice. Ragazzi, questo è davvero un messaggio importantissimo, perché le cose semplici forse sono quelle che funzionano, esatto, e sono sempre le più belle. E, ragazzi, cosa rappresenta per noi davvero questo numero? Perché è vero che c'è stata poi l'idea di mettere, no, di avere questo intuito, ma in realtà NA081 cosa rappresenta? Cosa volete che rappresenti, cioè, per sempre, no, il più lontano possibile?
1: L'identità, quella che un po' si è persa da quando Napoli è andata al centro di tutto. Noi restiamo legati a un'identità vecchia, un'identità vicoli.
2: Più che vecchia, un'identità che non è mai svanita.
1: Svanita, quindi, giusto.
0: Cioè quella umana, no? Sì. È proprio il contenuto umano.
1: Qualcosa di reale, ecco. La parola giusta è reale.
0: Anche perché poi vi siete resi conto che magari pubblicando contenuti pian piano poi cresciuta, in realtà stavate costruendo comunque una vera community. Com'è stato invece questo switch dal giochiamo, facciamo questa cosa, e poi in realtà si è affermata, no?
2: E diciamo è un po' quello che stiamo anche continuando a fare ora, ovvero creare una community che a Napoli, ahimè, non è così semplice. Perché qua ovviamente ognuno, come si dice a Napoli, si vede fatte sue, e noi invece cerchiamo di comunque accomunare un po' tutte l'ambito artistico napoletano, che siano cantanti, attori, e quando si deve creare un qualcosa di bello inerente alla città, è bello che poi tutti quanti si mettano all'opera, che siano artisti, che siano attori, cantanti, musicisti. Ed è un po' il nostro obiettivo al di fuori del social, cioè al di fuori del contenuto, è quello proprio di creare una community che ci abbraccia un po', che comunque Napoli è una città che sì, la devi amare, però comunque anche in alcuni ambiti non è facilissimo, quindi se ci uniamo e facciamo forza la rendiamo ancora più bella.
1: Cioè la cosa più semplice di tutte è quello di poter creare creare squadra tra artisti di qualsiasi genere.
0: Infatti quello che mi piace tantissimo di voi, Giovanni e Giuseppe, è proprio questa, come un po' anche la mia filosofia. Poi magari ci sentiamo ancora, ma fa qualcosa insieme, che siamo presi, stiamo esplodendo, stiamo andando, stiamo facendo cose belle. È questa di creare unione, anche perché la vostra pagina, il vostro progetto comunque nasce, ok, però in realtà fa rite, dà opportunità agli altri, sì, da occasioni agli altri, quindi non è una cosa da sottovalutare, anzi è molto bella, no? come concetto, non è improntata su te, sul a parte che intanto non apparite mai, questa, no. Come mai questa scelta poi, tra l'altro?
2: Ma perché noi comunque trattiamo, diciamo, uno stile che è quello di far vedere e creare tutto ciò che riguarda Napoli, quindi non ci definiamo influencer, più content creator, ma content creator che dice stessa la parola, creatori di contenuti, ma non su noi stessi, quindi non ne abbiamo il bisogno.
0: Infatti nei vostri video Napoli non è soltanto uno sfondo, no? È proprio un personaggio fondamentalmente. Sì, sì. Come nasce l'idea di un contenuto? Non svegliamo troppi segreti, però è interessante vedere queste dentro menti da commercialista, sì, e amministrazione. Vedi, c'è un lato molto creativo.
2: No, nasce semplicemente con in base anche alla situazione del momento. Cioè se sia io che Giovanni ci troviamo in un momento particolare, esterniamo anche un po' i nostri stati d'animo attraverso i contenuti, si può dire.
0: Quindi c'è ovviamente un vissuto?
2: Sì, ovviamente, facendo anche rispecchiare i nostri follower in quello che facciamo.
0: E c'è un vissuto personale nelle frasi che scegliete, nei contenuti, nelle immagini?
1: Assolutamente,
0: quasi,
1: sì.
0: Quasi, lui mi guarda un po', wow, c'è sgamata. No,
1: sì,
0: scherzo.
1: Sì, no, c'è. Ed è un'altra cosa bella è di poter, come dicevamo prima, dialogare con chiunque e andare a costruire il contenuto insieme a chiunque con emozioni personali, quindi non andare a costruire qualcosa ma andare a raccontare qualcosa di proprio.
0: E la cosa che vi ha colpito, qualcosa oltre le vostre storie che magari vediamo, no, all'interno, no, che io le conosco, che nessuno le conosca, ma si può intuire che c'è del vero, c'è del vostro. Ma qualcosa che vi ha particolarmente colpito, di qualche storia che avete poi raccontato attraverso NA081?
1: Gente che è dovuta partire e voleva rimanere qua. Gente
0: la pelle d'oca.
1: Gente che ha combattuto per rimanere qua. Mentre sul pratico, molto divertente, è stato spesso girare due take, il video chiuso, un live cantato e andato diretto e non abbiamo ripetuto i video.
0: Quindi buona la prima.
2: Buona la prima.
0: Invece quanto avete mai pubblicato qualcosa pensando che sarebbe stato un contenuto come tanti, no? Che poi in realtà vi siete ritrovati con migliaia di persone invece che si sono riconosciute e quindi è andato bene, perché comunque pubblicare e trovare la strada giusta, anche perché avete comunque numeri alti e questo è tutto guadagnato, perché dietro comunque c'è un lavoro, non penso banale. È vero che voi siete, come ci diciamo un po' prima, un po' a sentiment, no? Andate,
2: sì.
0: Sono le cose che funzionano. Tante volte parlo con artisti, con producer, ecco, che dicono: quella roba non l'ho pensata, ore di lavoro, ora di massacro, a fine sessione, a fine giornata, pam, si partorisce questa cosa qui. Quindi è anche un po' il vostro modo di fare.
2: Sì, c'è stato un contenuto che è stata, diciamo, la miccia che ha fatto esplodere questa bomba che ci siamo ritrovati tra le mani.
0: Sì, e qual è?
2: È stato un video di, credo, proprio agli inizi, con la canzone di LDA, di Luca, che salutiamo.
0: Ciao Luca,
2: amico.
0: Quale?
2: E, quello che fa,
0: Madonna,
2: che fa male.
0: Che giusto? Bella.
2: Che lui lì stava ancora da amici e noi prendemmo questo estratto di questo video e lo mettemmo sotto un video nostro dell'Alba.
1: Ancora non era uscita la canzone,
2: certo.
1: Quindi abbiamo preso l'audio di Amici tecnicamente. Non
0: wow!
2: E quindi cioè, ci trovammo
1: lei.
0: Che meraviglia quel brano. E poi, e allora tu, Gio, ti occupi della, Giuseppe, della regia?
2: Sì, io mi occupo più della parte artistica, cioè regia, idee, però anche Giovanni comunque siamo nati insieme.
0: Guarda che carino,
2: questo...
0: non volevo me ne proprio fuori da quello.
1: No, ci siamo dati dei compiti un pochino più
2: adesso sì, adesso
0: sì. Ognuno
2: abbiamo
0: fa
2: un po'
0: cosa?
2: Più di ruoli.
1: Su fotografia
2: all'inizio
1: e video,
2: tutto facevamo tutti.
1: Tutti.
2: Adesso facciamo un po' quello che più ci si addice.
0: Che bello, quindi Giuseppe regia e...
1: regia e struttura video, mentre poi per registrare possiamo andare
2: sì,
1: entrambi, mentre io poi per tutto quello che è la parte di pubbliche relazioni la gestisco io.
0: Ah, tu sei il frontman, bello, ce l'ha questa cosa. Frontman, allora ci ascoltiamo Pino Daniele, Napoli, tutte culura e torniamo qua con i Na 081. L'ho fatto international, vai!

0: Napolè, Pino Daniele qui in compagnia con Lorena 081, parliamo della loro realtà, del loro meraviglioso progetto che oggi riscontra un grande e meraviglioso successo, perché comunque è riconosciuto e racconta realmente, se posso dirlo, davvero la nostra Napoli nelle varie sfaccettature, nei vari colori, cromatici, meno cromatici, insomma c'è davvero tantissimo. Allora entriamo un po' nella tradizione musica identità, no, di Nap 081, perché comunque è un progetto che è partito 5 anni fa, comunque abbastanza riconosciuto oggi proprio per questo mix di cose che ho appena citato. Napoli nel mondo senza perdere mai le proprie radici. La musica è fondamentale, non nei vostri contenuti. Quanto cambia una scena quando trovate la canzone giusta per quel frame, per quel video, per quella... Cioè, quanto è importante,
1: secondo
0: raga?
1: Me è l'80% del video. Scegliere la
0: Madonna,
1: musica giusta.
0: Guarda, lo penso anch'io.
2: Io sono un po',
0: cioè,
2: meno,
0: nelle
2: però.
0: Mie stories, un po', capito, quelle là così, e mi ci applico io con la
2: per
0: musica.
2: Per me le immagini devono per forza corrispondere a una canzone. Mentre se c'è un testo, lì la musica secondo me scende. Il testo deve avere quella...
1: Però ultimamente stiamo... mettendo entrambi le cose,
2: sì,
1: all'interno dei nostri contenuti, quindi testo e musica inerente al testo. Quindi
0: avete sperimentato un po' cambiando,
1: sì,
0: questo, vabbè, ma secondo me è un po' anche il lavorarci,
2: sì,
0: lo stare sopra, l'evoluzione pure di quello che ci succede un po' intorno,
1: anche
0: quello che va, quello che non va, no?
1: Esatto, allontanarci anche un po' da quello che si vede troppo.
0: Ecco, rispetto a 5 anni che comunque avete, cioè fare 5 anni di contenuti e di cose non è poco, dici tu, non è che è un lungometraggio.
1: Sono 5 anni di memorie piene dei cellulari.
0: Cioè tu capisci, un lungometraggio ti fai 4-5 mesi, anzi oggi durano pure 2 mesi il lungometraggio, cioè non è più il cinema di una volta, che tante volte attori dicono, Maro, prima di set 4 mesi, 5 mesi, una serie 8 mesi, oggi tutto più rapido,
2: sì,
0: proprio come il tempo.
2: In 3 mesi.
0: Quanto è cambiato in questi 5 anni il trend, la musica? O oggi voi siete quelli che volete andare un po' controcorrente a queste tendenze?
2: Vai, ci siamo, okay, un attimo.
1: No, più che andare contro tendenza, noi cerchiamo sempre di mostrare il bello della nostra città e valorizzando soprattutto persone qualificate, artisti qualificati che lo sanno fare. Cioè, noi preferiamo pubblicare attori che sono attori, che studiano e meritano di essere valorizzati, come anche tanti artisti, cantanti, musicisti, eccetera.
2: Nello stesso tempo, quando andiamo a costruire qualcosa, lo continuiamo a fare con la stessa testa dell'inizio, quindi andare a creare qualcosa che non deve essere per forza un trend, ma è quello che ci sentiamo in quel momento di pubblicare. Mi ricordo un contenuto che non andò benissimo, fece 30.000 visualizzazioni, tipo, con una canzone di Edoardo De Crescenzo.
1: Però eravamo, sì, soddisfatti.
2: Veramente, sì, soddisfatti.
1: Sì. Oggi i numeri può farli chiunque. Cioè, se viene il tizio che non ha mai fatto nulla, fa, dici, ma cosa? E fai numeri. Sono sempre numeri, cioè là rimangono. L'importante è lasciare un messaggio che poi dura nel tempo.
2: Ed
0: bravo,
2: ecco la community.
0: Ecco la
2: quello
0: community.
2: Di andare a creare qualcosa di forte e stare insieme su Napoli. Poterci andare a vendere tante persone insieme cambia sicuramente l'approccio rispetto ad andare tutti singoli.
0: Anche perché poi rispetto, ecco, a quello che dicevamo, ai numeri, alla community, fondamentalmente date anche la possibilità di guardare Napoli e conoscere Napoli anche a chi Napoli non la conosce.
1: Esatto.
0: C'è stato qualche riferimento a persone che vi hanno scritto che non conoscono Napoli, che non l'hanno mai vissuta?
1: Ma noi abbiamo un'alta percentuale di persone che ci seguono dall'estero, anche ovviamente napoletani che vivono all'estero, però molte persone che ci seguono da Germania,
2: America. Sud America.
0: E quindi la sentono vicina, no? In un certo senso,
2: sì,
0: con la,
2: sì,
0: vostra, con il vostro progetto. E qual è la cosa di Napoli che non riuscite mai a spiegare, o meglio è difficile spiegare, no, a chi non è napoletano, ma che per voi comunque significa tantissimo? Cos'è quella cosa che è difficile spiegare? Dice, non è napoletano,
1: secondo
0: non
1: me...
0: vive Cana, mai viste Napoli. Cioè, vi siete impuntati su una cosa e dire, ci dobbiamo riuscire a tradurla.
1: Il
0: perché
1: modo...
0: noi la conosciamo, come,
1: esatto,
0: no, penso mi sono espressa bene.
1: Sì, sì, sì. Secondo me il modo di pensare, cioè il modo di come pensa e ragiona un napoletano, che può sembrare strano, ma già chi vive a 300-400 km da Napoli questa cosa non la percepisce. C'è solo veramente chi è nell'Interland può capire il modo di pensare e di ragionare, anche di porsi, no, vicino a una persona.
2: Per me la famosa cosa che dicevo all'inizio, l'animo. L'animo napoletano è riuscire a trasmettere quello che per noi andare a prendere un caffè al bar.
0: È normalità.
2: Cioè, per noi è la normalità.
1: Esatto.
2: Veramente la normalità, ma per noi il caffè si può allungare a diventare una cena e 14 ore
0: e
2: a parlare del nulla.
0: Cosa succede poi in quel
2: caffè? Può succedere qualsiasi cosa. Per noi il caffè è un momento proprio di vita. Queste piccole colezze non vengono viste,
0: e quindi
2: non
0: oggi,
2: riescono ad essere percepite pure,
0: e
2: difficile.
0: Quindi oggi siete riusciti a raccontare questa cosa qui, ancora no, secondo voi?
1: Lo stiamo, qualcosa già l'abbiamo raccontata anche attraverso prodotti che abbiamo cacciato in passato a livello di merchandising.
0: A proposito di merchandising, esatto, con delle t-shirt, beh, allora aggiornatemi, ecco, perché poi Na 081 è diventato...
1: Siamo in fase di progettazione, perché siamo un po' fermati, dando spazio un po' alla creatività di contenuti, progetti vari, però molto probabilmente lavoreremo anche una nuova...
2: È un work in progress inizio anno.
1: Esatto.
0: Dai, che bello, l'avete svelato
2: è nuova, l'abbiamo svelato qua.
0: Che bello.
2: Siamo costringendo anche Peppe, che no, scherzo,
1: alla mia mente, capito,
2: alla sua mente che deve andare a costruire,
1: che è molto difficile, perché poi un conto è che tu fai un contenuto, piace o non piace il contenuto, quello è, ma il prodotto deve essere comunque studiato,
0: no. Cioè, non va pensiera, scusami Giovanni, ma perché proprio è commercialista, e quindi devi affidare alla sua parte economica e finanziaria.
2: No, anche perché io faccio il contabile, quindi
0: meno male, però
2: lo faccio di più.
0: Oh, guarda che dietro un creativo c'è sempre questo aspetto che secondo me deve essere più importante, no, dell'aspetto creativo.
2: Ma infatti noi il problema vero è stato che, per quanto per noi era forte il concetto della vecchia shirt, è stato troppo difficile, perché era chi ama, se si uniscono chi ama e diventa una parola,
0: è chiama.
2: Quindi era chiama, scritto chi in blu ama il rosso, Na 081 diventava chi ama Napoli, chiama 081.
0: È fighissimo.
2: Troppo sottile. Dobbiamo fare qualcosa di più semplice.
0: Ok, quindi vi dovete prendere un po' di tempo ancora per elaborare tutto. Come ce lo prendiamo anche noi adesso sulle note di Clementino. E a proposito di Vienta, ascoltiamoci Ovienta.
3: Ma senti, son capoce chi intende niente, mentre parte nei bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento, ma senti.

fin sent. Sungavo cieginte da niente, mentre parte il bastimento, ci rimane soltanto vient, o vient.

0: Kamasjend, som gav oss ikke den en jent. Men det var den i bastiment, që rimane sultant o vjent. O vjent, Kamasjend, som gav oss ikke den en jent. Men det var den i bastiment, që rimane sultant o vjent. O vjent, Kamasjend.
1: Eccoci tornati, siamo sempre qui, non vi abbandoneremo mai qui ai microfoni di Rai Radio Lab Napoli in A081 e niente, raccontiamo che c'è tanto dietro un progetto così bello, meraviglioso. Vi auguro davvero di fare cose sempre più in grande, no? Perché tenere un progetto comunque non è facile. Qual è il, secondo voi, il segreto di tenere un progetto che viaggia comunque sulle stesse frequenze d'onde rispetto a 5 anni fa? Era il 2021. Ecco, bene o male c'è lui che fa i conti. Che oggi, tra poco, siamo nel 2027, è vero? Siamo nel 2026.
2: Sicuramente la costanza è, per quanto mi riguarda, le cazzate che mi fa Giovanni.
1: Madonna, quindi tu sei la moglie della coppia. La mughiera.
3: No, in verità sono quello che corre. La testa corre molto
1: testa
3: più veloce,
1: gira, la notte tutte... vola.
3: Perfetto, rispetto a tutto quello che facciamo, cioè preparare
1: il contenuto. Cioè lui sta ancora costruendo e tu già è andato, ha finito di costruire.
2: No,
1: già
2: io
1: stai
2: ho più bisogno un po' del mio, cioè mostro in un periodo dove non vuoi sapere niente. Cioè...
3: sta costruendo contenuti che mi sta chiamando e io sto molto invece più rilassato.
2: Periodi che succede all'inverso.
1: Ma vedi, è importante così un po' di rilassi.
3: Cioè io sto seguendo tutt'altro in questo momento e lui sta creando. Puntualmente ci sono periodi invece che devo fare quello e quello.
1: Allora raga, quando una passione diventa brand, no? Avete costruito questo shop comunque che pian piano abbiamo detto che ci sarà una ristrutturazione, sì, in esatto. Un certo senso. Ma Na081 poteva vivere anche fuori dallo schermo secondo voi?
3: Noi cerchiamo di farlo alla fine. Cioè il 70% della community di cui parlavo prima di creare un contenuto, prima di vedere gente con cui spesso non abbiamo neanche fatto contenuti,
2: quindi, ma ci prendiamo il famoso caffè.
3: Il famoso caffè.
1: E iniziano a crearsi situazioni.
3: Ci sono tantissimi amici con cui non abbiamo fatto ancora contenuti e siamo a tavola insieme spesso.
2: Sì.
1: Allora, però, no, aspetta, mi sta dicendo qualcosa? Ah, il famoso caffè che con quella persona di Lada, perché noi abbiamo questa regia grandissima dove c'è il nostro Vincenzo che mi sopporta, ci sopporta, perché poi oltre me anche gli ospiti arrivano un po' così pazzerelli, e poi c'è il nostro Danilo Ruggiano che indica quel famoso caffè
3: che lui non si vuole prendere con noi.
2: Sta indicando un po' più a Giovanni,
3: come al solito.
1: Perché, ecco, in quel caso lui è il marito e moglie, si è trasformata un attimo di qua, questa coppia. Allora ragazzi, facciamo un piccolo giochino carino. Vi chiedo, Napoli Express, se Na081 fosse un piatto napoletano, che piatto sarebbe?
2: Un ragù.
1: Conferma Giovanni?
3: Sì.
1: La moglie conferma. Sì. Invece una parola napoletana che utilizzate sempre, che vi caratterizza, che è la vostra.
3: Io non ce l'ho così.
1: Tu non parli in napoletano?
3: No, non ce l'ho. No, sì. No, però non ce l'ho.
2: Camma fa.
1: Quindi?
3: Ma camma fa,
1: sì, perché sì, dopo giusto, una giornata corretto. Di che facciamo? Che non facciamo? Noi tagliamo la corda. Invece è un posto di Napoli dove tornereste immediatamente, che vi siete innamorati, perché per voi è un posto magico.
3: Molto più il centro storico che i classici video.
2: Anche vicoli specifici.
1: Tipo, che ci sono anche nei vostri video.
2: Io abitando immagini. Al centro storico, quindi li calpesto da quando sono bambino, quindi bastano quei vicoli per
1: respirare, sì.
3: Tribunali quartieri, direi. Vai. Come
1: vedi,
3: zona.
1: Io andavo al liceo artistico lì, quindi ci passavo, che non è proprio un po'
3: molto confusionaria.
1: Sì, io camminavo sempre un po'
3: molto più
1: con gli occhi.
3: Il turismo questo ha aiutato.
1: Meno male. Invece una tradizione che non vorreste mai perdere.
3: Fare i regali in 23 mattina.
1: Ma no, che bello, pure io, dammi il 5.
3: Anche il 24.
1: Oppure regali il giorno stesso del compleanno di qualcuno. Anche.
2: Ti parlo di questa tradizione che sono tra l'altro molto, molto legato con mio padre. Di andare il 23 notte comprare il pesce, 20 dicembre a comprare il pesce, e vado ancora tutt'oggi con mio padre.
1: Per la vigilia di Natale, vedi comunque noi napoletani come siamo legati a questa tradizione del Natale, delle case che si addobbano, della, di un attimo di pausa, che quest'anno lo attendiamo penso un po' particolarmente, non so voi, che è bellissimo. Invece una cosa di Napoli, ragazzi, che vi sta un po' stretta, che non sopportate.
2: La mentalità di alcune persone.
3: Insieme a questo io aggiungerei anche il fatto che si è... Adesso sembra che tutto bellissimo, tutto facile. Ci sono stati... In 10 anni la città è migliorata tantissimo, ma io penso che abbia avuto un picco e abbia avuto anche qualche piccolo rallentamento poi negli ultimi anni.
1: Cioè c'è stata l'esplosione e poi di nuovo senti che sta calando.
3: Non così tanto, perché fortunatamente il turismo continua ad essere alto, le aziende continuano a investire a Napoli, però poi per la mentalità di alcune persone la città tende a essere
2: sempre...
3: Cioè
2: noi siamo per la tradizione, perché è l'unica cosa che non cancellerei mai, però dobbiamo un po' evolverci mentalmente.
1: Esatto, sì. Esatto, perché in realtà pensiamo, sì, Sanremo è stato vinto da il Napoli, c'ha i migliori posti, Napoli è questo, Napoli è il mare, però poi
2: stiamo al 2030 però, e stanno ancora
1: e ci sono ancora una serie di cose esattamente da sistemare, non poche. Napoli per voi è una casa, una nostalgia, una parte del vostro carattere? Giovanni?
3: Per me è proprio carattere, cioè è proprio dentro,
1: inside,
3: sì, è proprio in quello poco che facciamo, in tutto quello che facciamo anche fuori dalla pagina.
2: A Sanremo ci siamo fatti riconoscere
3: per giunta.
1: La dobbiamo vivere un po' più insieme, sì, perché quest'anno ci sono stata, raga, ma era un po', perché poi lavorando con radio ci sono degli orari, ci sono delle cose, ci siamo
3: però ci sono passati le nostre serate
1: sono state molto belle. Allora noi ci fermiamo ancora un pochino, siamo nostalgici e romantici e vi lascio ascoltare Perdere l'amore del nostro Massimo Ranieri. A tra poco.
4: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Perdere l'amore
1: quando si fa sera,
2: quando tra i capelli un po' d'argento li colora.
0: Ragazzi,
3: puoi fare pure le flessioni a terra.
2: No, quello già così.
0: Ma sanno fare tutto Giuseppe e Giovanni dei Na 081. No, un po' alla prova vi ci ho messo, ma non è finita qua, perché adesso in Napoli senza confini con me, Fabiola, entriamo in vero o falso. Visto che qua solitamente ho un artista o un ospite, vi faccio una domanda a Giovanni, una domanda a Giuseppe. Tipo, ti chiamo Giuseppe. Giovanni, sei permaloso?
2: Sì.
0: Vero?
3: Sì.
0: Ti capita di dubitare di te stesso, Giuseppe?
3: Sì.
0: Sei una persona competitiva?
2: Sì.
0: Hai paura di fallire? Raga, è vero o falso?
2: Ricominciamo, ripartiamo.
0: No, andava bene. Allora, c'è chi addirittura, il vostro va bene che sì, no, c'è chi addirittura mi risponde proprio.
3: Ah, argomenta.
0: Però dipende, va bene. Hai bisogno di approvazione più di quanto vorresti ammettere, Giuseppe?
3: Vero.
0: Avete pensato, qua ve la faccio insieme, almeno una volta di mollare sul vostro progetto, intendo?
3: Vero.
2: Vero.
0: Fermiamoci, come mai? Quando?
2: No, ci sono stati momenti quando corri tanto
3: e poi non hai risultati.
2: Di dire continuo a farlo per divertimento, non costruire una mega cosa attorno di contenuti, stare in giro fino alla notte.
0: Cioè, perché fin quando è per divertimento, poi a un certo punto secondo me c'è stata quella pressione che un po' tutti abbiamo di dover per forza fare.
2: Anche farlo diventare un po' lavorativo.
0: Esatto, e quindi quella roba lì un po' influenza negativamente, no?
3: Però fortunatamente quando arrivano questi periodi di solito, io faccio un po' scaramantico, di solito poi ci sono sempre periodi dove poi...
0: Si riparte a bomba. Quindi servono queste pause. Secondo me servono un po' a tutti. Invece hai perso un'occasione per paura, Giovanni.
2: Vero.
0: Quale?
2: Detta così mi ha messo in difficoltà sulla risposta.
0: Perché dicevi vero e basta.
2: No, ho detto vero perché con la pagina, poi tante volte che ci siamo trovati anche a dover fare qualcosa nel breve termine, abbiamo dovuto lasciare andare qualcosa per fare altro.
0: Ok.
2: In questo senso, due contenuti anche per due aziende importanti, è dovuto un attimo decidere, sì.
0: Però è anche bella questa cosa che si può scegliere, no?
3: Giuseppe, magari potessimo scegliere sempre
2: questo, sicuramente.
0: Però uno, vedi, lavora bene e coltiva bene per far sì che un giorno possa dire no. Poi tutti l'abbiamo fatto.
2: Questo l'abbiamo fatto spesso pure all'inizio.
0: Che ci stanno ascoltando.
2: All'inizio un sacco di no a cose che non sentivamo nostre. Abbiamo detto un sacco di no, che poteva essere poi la questione lavoro avrebbe preso. Poi chiudevi la pagina, facevi 2 anni e avevi chiuso. Invece no, abbiamo continuato su questa linea. E poi sentire i commenti delle varie persone, in questa settimana ce ne sono stati tantissimi per giunta.
0: Vedi?
2: Ci fanno piacere, cantanti, attori, poi ti rendono fiero di quello che hai fatto.
0: Oggi siete veramente felici? No, per il matrimonio che avete. No, scherzo, per in generale, per il vostro progetto.
3: Ma sì.
0: Abbastanza.
2: Sì, abbastanza.
0: Nugenea, Mare Chiaro, e poi torniamo qui.

0: Siamo sempre noi con i Na081, avevo preso una pausa, non fa niente, no, ci piace così. E ragazzi, io vorrei chiedervi se state costruendo qualcosa di nuovo in questo momento. Parla un po' di progetti.
1: Due ne li abbiamo dati live.
0: Già detti. Quindi.
1: Stessa cosa, siamo con parecchie cosette in giro.
2: Questo è il motivo per il quale ti ho detto adesso sto battagliando e non mi sto fermando.
0: Davvero?
1: Ha costruito dei nuovi contenuti.
2: Sì, è un nuovo progetto, nuovo format, un po' fuori dai nostri schemi. Sarà una sorta di serie episodi
0: con
2: tanti attori.
0: Scusate, gli attori, ecco, li scegliete, fate dei casting?
2: Sì.
0: Come...
2: No. Cioè, ovviamente abbiamo dei nomi. Diciamo, secondo me lui è inerente, cioè, può essere inerente a questo che stiamo andando a fare. Ovviamente ci interfacciamo con, perché fortunatamente grazie
0: anche
2: alla community,
0: anche perché si propongono, anche immagino,
2: sì,
0: no?
2: Sì. Grazie alla famosa community che dicevamo all'inizio, ci siamo fatti belle amicizie.
1: Bello poter alzare il telefono e dire prendiamoci un caffè e parliamo di questa cosa.
0: E questa
2: è la cosa bella, che ci accettano senza problemi.
0: E tra 5 anni dove vi vedreste?
1: Sarebbe bella la risposta, fuori da Napoli. Sarebbe bellissima, ovviamente, non è così.
2: Io al Giffoni.
0: Davvero?
1: Questa?
2: Sì.
0: E con... Vai, sogniamo, vai, chiudiamo gli occhi.
1: Dove a poter essere qualcosa di reale su Napoli, di poter dare di più di quello che diamo adesso solo sui social.
0: Bello, bello. Anche quindi ampliare questa voce, questo progetto a più non posso. Io ve lo auguro davvero tantissimo. Vuoi aggiungere? No, lui l'ha detto.
2: No, io l'ho detto nel, diciamo, in ambito un po' più artistico e tecnico. Non generale, però.
0: E cosa vorresti, Giuseppe, e anche a te, Giovanni, te
2: diciamo
0: lo chiedo,
2: che
0: rimanesse di voi, no? Da qua a sempre. Di Nazareth,
1: per me è un po' quello che
0: caso.
1: Conoscete anche voi, Fabiola, sì. Che siamo qua, Sadani, il fatto di poter essere noi naturali senza dover costruire un personaggio e di poter chiamare e dire wow, non ti fai sentire,
0: bellissimo,
1: ecco quello voglio,
0: bravo,
1: che non cambi,
0: bravo.
1: Questo
0: mi piace. Di te, Giù?
2: Ma diciamo che noi viaggiamo sempre più o meno sulla stessa linea, quindi il modo di pensare è molto simile, forse i caratteri sono diversi, sì. Però mi trovo anche con quello
0: l'ha detto un gruppo schifa, i caratteri sono scherzo,
1: no,
0: vabbè. Ma guarda che è un matrimonio e non penso sia comunque,
2: no, però,
0: facile.
2: Comunque noi viviamo quasi tutti i giorni insieme.
1: Cioè la mia fidanzata, io vedo più Peppe che la mia fidanzata, questo è perché... Praticamente queste, cioè battagliare dopo la fine dell'orario.
0: Chi è il più puntuale?
2: Giovanni.
1: Nessuno dei due,
2: cioè, beh,
1: direi.
0: Giovanni.
1: Io sicuramente, io
2: faccio,
1: più di lui.
2: Sono molto, ci metto molto tempo a prepararmi, a conciare. Però quando mi fai cose importanti, come
0: si
2: dice a Napoli, sempre cose in ganna,
1: tiene,
2: in
1: ganna. 5 minuti di ritardo fisso.
0: E il disordinato?
1: Giovanni.
0: Il bugiardo?
1: No. Giuseppe. Sto scendendo l'ascensore, Giuseppe non scende mai da quel palazzo.
0: Ragazzi, sono veramente contenta che siete qua, vi voglio troppo bene. Un momento identitario di Napoli Senza Confini, vi chiedo di scegliere una parola napoletana e che portereste in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
2: Vai Gio, prima tu.
1: Fammi cazzi, ma
0: forever
1: suo...
0: che sarà pure su qualche maglia,
1: sì.
0: Su qualche
1: non nostra
0: gift.
1: Perché è troppo
0: Nuai, sì, Nuai, com'è
1: tantissimo.
0: Bella, è bellissima.
2: Mi hai tolto la parola. Da...
0: Quale, Nuai?
2: No, la cazzimma.
0: Vai, allora raga, chiudiamola con... Cioè, ci piace cazzimma.
1: Sono stata... Tenga la cazzimma. Quindi
2: esatto. Sei stato lungimirante.
0: Ce l'ha un po' meno, Giuseppe.
1: No, ma nessuno dei due.
0: Però quella questa... sana, cazzimma, da napoletano.
1: Sana di voler arrivare. E quella ce l'abbiamo entrambi.
0: La fame. Raga, la fame è una cosa bellissima. Cioè, se noi non avessimo la fame negli occhi, la fame non è cattiveria,
1: no,
0: non è arrivismo, non
1: no.
0: È la fame di nutrirci di quello che ci fa stare bene, di quello che vogliamo, le passioni, tutti
1: così
0: i sogni,
1: è.
0: No? Abbiamo parlato tantissimo. Grazie Na081, Giovanni e Giuseppe per essere passati qui da me, sono contentissima.
2: Grazie a te,
0: ci vediamo prestissimo.
1: Un po' di cose,
0: poi a microfoni spenti,
2: esatto.
0: Diciamo un po' di andare, è vero, ve lo faremo sapere qualsiasi cosa faremo. Seguiteci sempre sulla pagina Na081 per seguire loro, i fenomeni, insomma, della nostra fotografia napoletana. E scaricate Rai Play Sound per ascoltare tutte le puntate, perché restano nella sezione podcast di Rai Play Sound. Ciao a tutti, ciao,
1: ciao
0: Agnew.
1: Ciao Agnew.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Tutti i lunedì alle 21, Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dio dammi la forza che un momento no. Mi siedo ad ogni posto è sempre scomodo. Faccio pace con me stesso, sono il solito. Se mi squarcerà un coltello toccherà la guerra dentro. E neanche un comico mi fa ridere, mi fa sentire morbido. 100.000 spine fanno un uomo solido. Finché reggo mi lamento e mi destreggio con il vento, navigando a fari spinti in un monologo. Fra 300 giorni forse mi innamorerò della vita e del suo fare malinconico. E già, chi mi consolerà? Sento il bisogno.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parleremo di una storia fatta innanzitutto di voce, perché prima ancora di conoscerlo come attore, prima delle fiction, del teatro e dei tanti personaggi interpretati sul piccolo e grande schermo, Giorgio Borghetti è stato una voce. Una voce che ha iniziato a lavorare prestissimo quando era ancora bambino. Un ingresso nel mondo del doppiaggio quasi per caso, nato dalla curiosità e da un provino che avrebbe segnato l'inizio di una carriera straordinaria. E c'è un titolo che più di tutti rappresenta quel momento. E.T. l'extraterrestre. Giorgio presta la sua voce a Elliot, il bambino protagonista. E da lì arrivano altri personaggi e altri mondi che hanno accompagnato intere generazioni. Arteiu nella Storia Infinita, Benji in Oli & Benji, Taron nella Pentola Magica, la voce di Spirit, fino all'attimo fuggente e molto rumore per nulla. E.T. l'extraterrestre, in cui Giorgio presta la voce a Elliot, il bambino protagonista. E da lì arrivano altri personaggi e altri mondi che hanno accompagnato intere generazioni. Arteiu nella Storia Infinita, Benji in Oli & Benji, Taron nella Pentola Magica e la voce di Spirit, il cavallo selvaggio, fino poi all'attimo fuggente, molto rumore per nulla e a tantissime serie televisive. E c'è un aspetto che trovo particolarmente affascinante. Giorgio non si è limitato a prestare la propria voce ai personaggi, ma ha costruito nel tempo una carriera completa, diventando anche attore e direttore del doppiaggio. Il doppiaggio dunque come primo amore, ma anche come vera scuola. Un luogo dove imparare a emozionare senza mostrare il volto, una cosa difficilissima, dove tutto passa attraverso una voce, un respiro, una pausa, un'interpretazione. Lo stesso Borghetti ha raccontato come proprio le sale di doppiaggio siano state la sua prima palestra professionale. Poi naturalmente arriverà l'attore, il teatro, il cinema, la televisione, le fiction come Incantesimo, Carabinieri, La figlia di Elisa, Ritorno a Rivombrosa, fino a Un posto al sole. Ma oggi vogliamo partire proprio da quella voce, da quel bambino che entra in una sala di doppiaggio e scopre, forse ancora senza saperlo, che quella voce diventerà il suo mestiere, la sua arte e una parte importante della sua vita.

0: Oggi siamo con una delle voci più amate dagli italiani, Giorgio Borghetti. Ciao Giorgio, benvenuto.
1: Ciao a tutti, buongiorno e bentrovati. Che bella la radio, che fascino.
0: Sì,
1: che...
0: c'è questo fatto appunto di stare con le cuffie un po' protetti, sembra un po' una coperta di Linus.
1: È verissimo, in un mondo in cui tutti corrono in avanti, quando fai la radio sembra quasi di tornare indietro, no? È vero che sei quel mistero con le voci che sentivi e dici ma chissà che volto avranno. E quindi noi possiamo associare anche voce e volto, quindi questa roba è molto, molto bella, molto affascinante.
0: Qui oggi diciamo che questi corridoi sei di casa perché sei stato 3 anni ad un posto al sole. Quindi...
1: Beh sì, Napoli ce l'ho nel cuore, perché i 3 anni in cui ho interpretato Fabrizio Rosato con questa, la pasta più buona d'Italia, poi alla fine fa un pastaio, cioè un pastificio.
0: Certo.
1: E beh, sono dei bellissimi ricordi che però chi può dirlo? Perché il personaggio non è morto, perché è fondamentale nelle serie lunghe, l'importante è non morire.
0: Infatti.
1: Lui sta lì, l'ultima immagine di cui si ha ricordo e contezza, che guarda nel vuoto su una sedia a rotelle con Riccardo Polizzi Carbonelli, che mi girava intorno tipo uno squalo dicendomi di tutto come sua consuetudine, che peraltro ovviamente lui fa Roberto Ferri, che Riccardo è una persona adorabile, personaggio.
0: Infatti, io glielo dico sempre che è un grandissimo attore.
1: È bravissimo attore perché il personaggio è veramente deprecabile a volte.
0: Esatto.
1: E lui invece è una persona buonissima, che ci sentiamo sempre. E quindi dopo quel momento lì del personaggio non si sa più nulla. Quindi chissà. Chi può dire?
0: Secondo me potrebbe ritornare. Tanti in un posto al sole, tanti tornano. Addirittura a volte li fanno addirittura risuscitare.
1: Esatto. Diciamo, la morte è sempre cosa da evitare, perché diventa un po' un salto carpiato poterlo far tornare. Quindi sta là, magari espierà le sue colpe. E chissà, chi può dirlo? Insomma, lasciamo spazio alla fantasia, che poi magari potrà diventare realtà. Chi può dirlo?
0: Ma prima di raccontare un po' tutta la sua storia, perché io penso che gli ascoltatori sono anche molto curiosi di sapere anche tutto il tuo passato, vogliamo raccontare perché tu sei qui a Napoli oggi e in questi giorni.
1: In questi giorni sì, perché ho l'onore, fammi dire che ho l'onore di far parte, di essere uno dei protagonisti di questo spettacolo che si chiama Numero 10. Il testo è scritto e diretto da Carolina Fanelli, è una giovane bravissima regista, e le musiche sono di Filmer, che è il batterista dei Pooh. Non è un musical, ha un taglio molto cinematografico, e quindi Phil ha fatto una sorta di colonna sonora che accompagna tutte le scene. C'è chi canta, c'è la signora Lina Sastri che la musica è la cantante napoletana, insomma, per eccellenza. C'è Maurizio Casagrande, che interpreta Ottavio Bianchi,
0: l'allenatore,
1: e c'è un bravissimo Erasmo Genzini che interpreta Maradona. Ha fatto un lavoro straordinario anche sul parlare l'argentino. Quando io ho fatto soltanto un incontro così, e quando ci siamo trovati ho fatto cavolo, questo parla proprio come Maradona, è bravissimo. E poi ci sono altri attori bravissimi che interpretano Vari Bagni, Bruscolotti, Bertoni, De Fusco, insomma i vari altri giocatori, ballerini, performer.
0: Ma una base reale? Cioè, il racconto è reale o immaginario?
1: No, il racconto è molto reale. È molto reale perché proprio si racconta la storia di Maradona, di come è arrivato a Napoli. C'è un bravissimo attore, Sasha, che interpreta Ferlaino, c'è un altro bravissimo attore che interpreta il caporedattore, e quindi è il rapporto, praticamente, non posso dire amore e odio, che è quasi più che altro odio, di Diego Armando Maradona con la stampa, con i giornalisti, con quello che lui ha potuto e dovuto vivere nella permanenza napoletana. Però insomma abbiamo cercato di creare un personaggio tridimensionale, di dargli 3 dimensioni, di farlo proprio vivere a 360 gradi. Sarà molto difficile, è una bella scommessa e speriamo di riuscirci. Insomma, noi ce la stiamo mettendo tutta. Il 3 o 4 ottobre saremo al Pala Partenope, quindi accorrete numerosi se volete vedere e scoprire la vita di Diego Armando Maradona come non l'avete mai vista,
0: conosciuta,
1: esattamente.
0: Bello, no? Poi veramente con artisti straordinari.
1: C'è anche Ivan Granatino che fa 2 pezzi meravigliosi, che sono i pezzi quelli che un po' rompono, quelli che sono un po' più dark, che sono, no, fa un rap di quelli belli tosti, belli intensi. Quindi È uno spettacolo epico, ecco, possiamo definirlo epico. Questo piace tanto alla regista e a Phil definirlo epico, e mi trovano pienamente d'accordo.
0: Ti confesso che io, che non seguo il calcio, l'unico periodo in cui c'era Maradona era veramente talmente uno spettacolo, quelle veramente performance pazzesche, rocambolesche che riusciva a realizzare, che non potevi non rimanerne rapito proprio.
1: Beh, se pensi, insomma, pensi anche la cinematografia recente, Paolo Sorrentino ci ha fatto un film, è stata la mano di Dio, come è, che prendendo il gol che ha fatto di mano, ma insomma tante. Pensa adesso a quel gol lì, non sarebbe, perché 2000 VAR, 2000 cose, quello invece ha fatto gol di mano e diciamo,
0: ed era vero,
1: ed
0: era
1: stato vero,
0: vero,
1: è andato vero, è andato vero, è stato vero, quindi.
0: Diciamo un personaggio dagli eccessi, e proprio per questo anche estremamente affascinante e carismatico.
1: C'è una mia battuta in cui proprio parlo con lui e gli parlo proprio degli eccessi, quindi vedi, hai toccato un tasto che viene anche ripercorso nello spettacolo, in questo testo bellissimo. Sai, ci sono quei testi, no? Quando me l'hanno proposto, ci sono quei testi che tu leggi. Ci sono quei testi che si fanno leggere, quindi un po' dici Madonna che, e ci sono dei testi che ti rapiscono. Ecco, io quando mi è stato dato questo testo, io sono stato rapito, e quando ho finito di leggerlo mi sono chiesto, ma l'hanno chiesto proprio a me di fare questo spettacolo?

0: Una cosa che mi sono sempre chiesta, per trasferire emozioni, per trasferire al pubblico tutta la verità di quel personaggio, tu devi sentirlo o devi essere solo bravo a interpretarlo? Cioè, tu quando vai in scena, soffri come quel personaggio, senti come quel personaggio, ti carichi emotivamente, oppure mantieni sempre dentro di te, da una parte c'è Giorgio Borghetti e dall'altra c'è il personaggio che interpreti, e cerchi di farlo anche usando la tecnica nel miglior modo possibile?
1: Guarda, è una domanda bellissima, te lo dico proprio veramente. Allora, il più grande complimento che un attore possa ricevere è quando parliamo del teatro, perché lì non hai filtri, non c'hai tagli, non hai montaggio, lì sei senza rete di protezione.
0: Sei il personaggio dall'inizio alla fine.
1: Lì sei senza rete di protezione, sei senza paracadute e stai facendo una cosa che è dichiaratamente finta, perché non c'è il campo da calcio, non c'è niente, però chi sta in platea la vive come se fosse vera e tu là sopra la vivi come se fosse vera. Beh, quando ti dicono che il limite tra chi sei tu, quindi in questo caso io, Giorgio Borghetti, e il personaggio non si capisce più, allora vuol dire che tu hai fatto,
0: come
1: dire, una volta si dice hai fatto 13, adesso come se avessi fatto 6 al Super Enalotto. Quindi allora la ricerca delle emozioni, no, siamo arrivati, sai, io sono un attore che piange, se c'è da piangere piange, ma non per il gusto di piangere in quanto tale, perché la attraverso quell'emozione. Le emozioni vanno attraversate, non vanno ricercate. E quindi che fai? Fai tutto un esercizio di preparazione prima di uno spettacolo, oppure anche prima di alcune scene particolari, se stai girando un film o una serie, e poi devi lasciare andare. L'importante è tenere il proprio strumento aperto, e quindi per farlo, certo, non devi avere paura di metterti in gioco fino in fondo. Quindi io faccio così, quella è la mia strada, è la mia...
0: Ti ci devi tuffare dentro.
1: Con, comunque, hai detto bene tu, poi anche con una base tecnica importante, no? Perché
0: ad esempio tu che fai anche il doppiatore, sì, ricordiamo, sì, che hai iniziato proprio che eri bambino.
1: Io ho iniziato
0: con il figlio del bambino.
1: Il bambino di E.T., quando ho doppiato Elliot avevo 10 anni, quindi proprio, e non sono figlio d'arte, no? Quando mi chiedevano, ma tu di chi sei figlio? Io di mamma.
0: Di nessuno,
1: quando era la cosa proprio, ero più disperato, ma di mia madre e di mio padre, ecco, perché erano due persone normalissime, quindi ho iniziato, mi chiedevi della voce.
0: È ancora più difficile, perché non hai la mimica facciale e gestuale per trasmettere tutte le emozioni,
1: no.
0: Hai soltanto lo strumento vocale.
1: Lì è completamente diverso, perché devi entrare nei panni di un altro e hai soltanto la tua voce per poterlo fare. E guarda, i più bravi, i più grandi doppiatori, io, perché poi apriremo anche una piccola parentesi, perché sono visto parliamo di radio, sono
0: direttore del montaggio, spesso fai il
1: sì, faccio il direttore del doppiaggio, sì, ma anche sono direttore artistico di una piattaforma che si chiama Radio Corti, che è soltanto voce, non c'è niente, si sono soltanto, tutto quello che tu puoi fare lo puoi interpretare soltanto con la voce.
0: Che bello.
1: È bellissima, è una cosa nuova che mi ha provato in prima persona e mi ha formato tantissimo, e ho capito questo: un bravissimo doppiatore, i doppiatori più bravi hanno nelle proprie corde vocali, ma che sono inevitabilmente legate alla propria anima, alle proprie emozioni, hanno una tavolozza piena di colori con i quali disegnano e colorano, più precisamente, un disegno che è già fatto, perché un film è già fatto, tu devi soltanto mettere i tuoi colori su un qualcosa che è già fatto. Quando lavori come attore, o soprattutto quando fai radio, questa cosa che ho avuto l'esperienza di poter provare e fare, tu hai in mano la matita. Cioè, hai la matita, devi disegnare e contemporaneamente colorarlo. Se tu non hai quel tipo di visione, come quando leggi un libro, tutto lo immagini, tutto quello che leggi.
0: Esatto.
1: Poi adesso abbiamo anche, è anche una scrittrice qui, e quindi no, tutto lo immagini. Tu pensa a raccontarlo, però un libro, gli audiolibri sono diversi, perché gli audiolibri sono fatti per essere letti, ma letti in prima persona, tu a casa o dove vuoi, non per essere ascoltati. Invece scrivere qualche cosa, come questa di Radio Corti, che è fatta apposta proprio per essere interpretata, beh, se tu non hai la matita, che vai a colorare? Non puoi colorare niente. E io quindi a volte mi sono trovato dei straordinari doppiatori che ho chiamato per, magari per interpretare o dei racconti o dei radiodrammi, perché sono dei piccoli cortometraggi fatti, li ho trovati in difficoltà perché non avevano un appoggio,
0: anche lo spirito creativo,
1: non avevano quella creatività, quindi non riuscivano a utilizzare con la propria voce tutta quella gamma di note che tu puoi fare magari se ti appiccichi a un attore o un'attrice che stai doppiando. Quando invece lavori proprio come attore, io che vengo dalla voce, la voce me la dimentico completamente. Cioè, la voce è soltanto l'ultima parte che si connette con quello che io sto provando in quel momento, perché con quella scena io che cosa dico in questa scena? Che cosa devo fare? E non come lo devo fare. Se io sto nel come dire una battuta, faccio una cosa che non ha spessore, che non ha emozione, che non ha connessione con quello che è la mia parte intima. Bisogna
0: invece
1: studiare.
0: Quando lavori come direttore del doppiaggio, com'è?
1: Praticamente io vedo il film in lingua originale, a volte inglese, francese. Ad esempio adesso ho diretto, che è uscito da poco su Netflix, una piattaforma, il film tratto dalla serie Call My Agent, che è Disposen in francese. È stato un film difficilissimo, un film di 2 ore e 20, una cosa interminabile. E lì la cosa più bella è quando devi cercare di trovare la voce più giusta, che sia il più possibile aderente al personaggio che tu vai a che devi far doppiare.
0: Come si impara a fare questo mestiere?
1: Guarda, lo posso dire proprio sinceramente, anche perché poi adesso facendo tanta formazione mi rendo conto chi ce l'ha proprio dentro, no? Io ero obiettivamente un talento, ero un talento allo stato puro. Ero un replicante, nel senso che avevo il mio, senza sapere come farlo, ma il mio strumento era già aperto fin da il mio strumento emotivo era già aperto fin da bambino, però io riuscivo a riprodurre tutti i suoni che mi dicevano, quindi perché ho un orecchio pazzesco. E questa direttrice, che è Fede Arnaud, con la quale io doppiai nell'ordine E.T., Elliot, Atreyu della Storia Infinita e poi Neil Perry, l'attore dell'Attimo Fuggente, quello che poi si suicida perché il papà non gli fa fare l'attore. Beh, lei era proprio fissata con il suono per lei doveva essere perfetto, al limite quasi della maniacalità. Lei preferiva più il suono alla parte emotiva. Tutta la parte emotiva l'ho imparata dal grandissimo Renato Izzo, che invece faceva proprio del gusto, dei colori della voce legati alle emozioni il suo massimo credo. Quindi mettendo insieme Fede Arnaud e Renato Izzo sono stati quelli che mi hanno dato proprio l'imprint, sulla base però di un talento che obiettivamente c'era, perché io quando risento...
0: Perché anche i tempi sono importanti, no?
1: Sì, il tempo, no, l'andare a sync è, diciamo, il grande incubo di qualunque attore, perché l'attore una battuta se la vuole, se la gode come gli pare, come gli viene, capito? Tant'è vero che questa cosa, quando ho iniziato a lavorare come attore, che ormai avevo più o meno 29-30 anni, sai, magari qualche scena non viene bene, c'è rumore soprattutto gli esterni, quindi ti devi doppiare. Ecco, per esempio, io nel doppiare me stesso ho fatto una fatica pazzesca, perché quando ero sul set avevo i miei tempi, e che sono diversi dai tempi del Giorgio che fa doppiaggio, capito? Quindi è stato quasi una schizofrenia, perché doppio tantissimo, sono bravissimo, e facevo fatica a doppiare me stesso, che era quasi un paradosso, però l'ho capito il perché, no? Sai, poi dicono la presa diretta è importante, no? Poi tu ci sei stata sul set, è vero, però comunque anche la presa diretta, se ci pensiamo fino in fondo, è un artificio, perché poi comunque viene montato il suono, vengono montate le scene, cioè, quindi sì, è reale, ma relativamente. Sul palcoscenico
0: sei lì e non ci sono filtri, non si può aggiustare nulla, è quello che sei, quello
1: non
0: che
1: aggiusti è. Qualunque cosa succeda là dentro è, la devi percorrere, la devi attraversare fino alla fine.
0: Appunto, tu sei un artista proprio a 360 gradi, perché appunto fai doppiaggio, ma fai cinema, hai fatto tanta televisione, ci sei in moltissime serie, da Incantesimo al Paradiso delle Signore,
1: Carabinieri
0: proprio,
1: Rivombrosa, insomma ne ho fatte 100 vetrine, tantissime.
0: In quale di questi settori tu ti senti proprio più a tuo agio?
1: Allora, guarda, questa cosa è una cosa che ho detto pochissime volte, quindi sono contento di, perché poi io, avendo iniziato da bambino, questo mestiere non l'ho scelto, l'avevano scelto i miei genitori per me, mi riusciva benissimo perché ero proprio bravo.
0: Non hai mai pensato di cambiare? Ho avuto delle crisi.
1: Una? Ce ne ho avute tre di crisi, ma profondissime. La prima, quando appunto avevo 25 anni, che volevo mollare tutto e fare il maestro di sci, perché era un po' l'antitesi delle sale di doppiaggio. Le sale di doppiaggio stavano sottoterra, buie, i grandi fumavano, io tornavo a casa e puzzavo di fumo da capo a piedi, so, se fumava nei cinema, negli autobus, nelle sale di doppiaggio fumavano tutti come turchi.
0: Poi si sa perché. Veramente.
1: Degli anni, se ci pensi, dice impossibile, no?
0: Infatti.
1: E quindi questa è stata la prima crisi. Poi ho incontrato Riccardo De Torrebruna, che è stato il mio insegnante dal punto di vista della recitazione, che è quello che è riuscito ad associare un corpo alla mia voce, e quindi appunto ero belloccio, ero comunque bravo, vogliamo dirlo, e quindi ho fatto tutte le varie cose che hai detto te, incantesimo, carabinieri e tutto. Però c'è stato un momento della mia, ho fatto anche Le Pupe, un musical, perché sai, canto anche, quindi.
0: Infatti, anche Il Ritorno di Mary Poppins.
1: Il Ritorno di Mary Poppins.
0: Se lo spazzacamino.
1: Sì, quello, diciamo, l'erede dello spazzacamino, perché noi essendo cibo lo spazzacamino è l'acciarino, quello che accende i lampioni, no? E lì pure, quando sono andato a fare il provino, che doppiavo lì, doppio lì Manuel Miranda, che è un genio del musical, colui che ha scritto Hamilton, cioè è. E il non plus ultra, Virginia Brancucci, la figlia del compianto Ernesto, con la quale abbiamo fatto tutto il doppiaggio, ho detto: guarda Giorgio, tu sarai più bravo di lui. Ho fatto: dai Virginia, ma che stai a dire? Ma non può essere. E invece devo dirti, sono stato proprio bravo. E a proposito del canto, no? L'ho combattuto tanto questo mestiere. Però a un certo punto finalmente c'è stata della mia vita in cui mi sono arreso, e quindi poi arrivo alla risposta alla tua domanda, ed è stato quando io sono stato chiamato per andare a fare il ruolo del protagonista maschile nella Regina di Ghiaccio, che era la versione, insomma, pop della Turandot, quella con Lorella Cuccarini. E quando fui chiamato, io ho portato i miei pezzi di Bulli e Pupe, il regista era Maurizio Colombi, eravamo al Teatro Brancaccio, mi faccio i miei pezzi di Bulli e Pupe, va benissimo. Poi mi fa vedere il testo, anche se era in versi, a me me lo dai subito, io comunque con la mia esperienza te lo. E poi lui si fa accompagnare sempre dal suo direttore musicale, che durante i suoi spettacoli è colui che fa in diretta tutti gli effetti sonori, è un genio, segui lo spettacolo così, e mi fa fare dei salti di nota per sentire se io, e io lì l'ho fregato. A un certo punto mi chiedono: te la sentiresti di fare Il Nessun Dorma? E io:
0: e tu?
1: Certo, che problema c'è? Facciamolo.
0: Coraggioso.
1: Così, brava. E l'abbiamo abbassato un po', che poi come l'hanno lasciato poi, io l'ho finito, mi sono un po' impiccato, però l'ho fatto. Quando finisco, il regista stava in prima fila, gambe e braccia incrociate, zitto, muto. Sai, in teatro
0: aiuto,
1: pochi secondi sono eterni. Io mi sono detto: ma non ho fatto così male. Bene, no, però, ma male proprio no. Silenzio. Poi a un certo punto mi fa: ma l'avevi mai studiato? E io mi sono detto: e io che faccio qua? Io gli devo dire la verità, perché non posso. Fatto: no, guarda, non l'avevo mai studiato. Altro silenzio interminabile. E lui mi dice: tu sei un pazzo. Fatto: perché? Perché io canto e tutto, ma io non avrei mai avuto il tuo coraggio, esattamente quello che tu hai detto. Beh, io lì ormai ho 45 anni più o meno, mi pare, ecco, io lì ho capito, finalmente ho fatto pace con tutti i miei demoni che mi hanno accompagnato, tutte le mie varie crisi, giù, su, giù, su, giù, ecco, ho detto io: ok, qui è dove voglio stare. Quindi se tu mi chiedi adesso dove puoi stare, io voglio stare su un palcoscenico, perché lì appunto puoi, qualunque cosa succeda, qualunque situazione tu hai, lì vai avanti.

0: La tua voce si riconosce anche in Ollie e Benji.
1: Guarda, abbiamo festeggiato qualche anno fa i 40 anni di Ollie e Benji, adesso verrà fatto uno special sul doppiaggio e io e Fabrizio Vidale, che è uno straordinario attore, doppiatore, ha vinto il Davide Donatello per il Papa Buono, interpretava il giovane Papa Buono nel film di Ricchi Tognazzi, Papa Giovanni XXIII, e beh, lì è stata proprio una cosa, eravamo tutti ragazzini e una volta lì si doppiava tutti quanti insieme, tu immagina, si
0: era
1: stava
0: che divertente,
1: sì, scherzi, cose, c'era cioè uno che era fatto soggetto, però lo aveva bullizzato, ragazzacci, e tu immagina, abbiamo iniziato che avevamo 12 anni e abbiamo finito, però in tutti questi anni qua in una sala di doppiaggio comunque piccola, 7, 8, 9 giovani adolescenti pieni d'ormoni, pieni di puzze, era una cosa terribile, però abbiamo fatto compagnia a tanti,
0: insomma, a tanti bambini,
1: tanti coetanei.
0: Ma non solo, anche i Cavalieri dello Zodiaco, Dragon Ball Z.
1: Dragon Ball, ho fatto sì, Dragon Ball, come no, ho fatti
0: tantissimi, adesso veramente, cioè ci sono
1: pagine.
0: Su Wikipedia c'è, cioè, le pagine.
1: Sai, cioè, che fatto sono infinite. Per chi non lo sa, magari per chi è appassionato di doppiaggio, c'è un personaggio che si chiama Antonio Genna, che ha una enciclopedia di tutto. Io a volte vado a vedere, ma io veramente l'ho doppiata sta cosa, e lui mi ha trovato delle cose che poi neanche mi ricordo più, ovviamente, perché ormai sono pensionato io, capito? Ormai sono in pensione da 2 anni, avendo lavorato da ragazzino sto in pensione, quindi l'attore, tanti mestieri sono precari, ma l'attore è proprio precarissimo.
0: Però l'attore lo puoi fare
1: sempre.
0: Non a fine,
1: ma però, sì, però
0: ci
1: comunque
0: sono gli attori novantenni,
1: ma sì, ma adesso Giulia Lazzarini 93 se non sbaglio ancora sul palco, ragazzi, sì, e sì, ancora parla dei suoi progetti futuri. Umberto Orsini 90 anni, io ho saputo questa cosa di Umberto Orsini, io sono, per carità, molto molto più in basso, però io sono uno che arriva alle prove, lui arriva alle prove e chiude il copione perché già la sa. Ecco, io sono uno di quegli attori, sai, a volte dici, ma con la memoria come fai? Io preferisco,
0: infatti è una tecnica, tu per imparare tutte queste
1: io
0: cose.
1: preferisco arrivare alle prove, o quantomeno poi sul set, poi mi hai visto, per esempio, quelli che improvvisano, lo leggono così, per me io divento pazzo, cioè, ma perché non è il mio modo. Io la memoria, io una volta con la memoria poi posso trovare tutto il resto, se no se sto lì con i fogli non mi ricordo, vado nel pallone, quindi non è una cosa che mi piace molto, quindi preferisco essere già preparato, già pronto.
0: Poi tu hai fatto anche al cinema un bellissimo film, L'Uomo di Fumo, con la regia di Giovanni Soldati.
1: Quello è stato molto bello e ho un aneddoto meraviglioso, perché qui lì ho poi un rapporto, sai, poi quando cresci ti dicono, poi inizi a avere i rapporti padre figlia, quindi i ruoli cambiano, no? Fai prima il giovane amante, il fidanzato, e poi dopo vai anche il papà, poi farò il nonno,
0: certo,
1: speriamo, è tutto. E quindi questo aneddoto meraviglioso, che c'è l'ultima scena del film in cui lui però, siccome era stato uno, insomma, che aveva delle cose da sistemare nella sua vita, quindi non poteva stare nella vita della figlia, però prima o poi si era palesato, e quindi lui vede la figlia che si laurea e tutto, e da lontano esce fuori la sua immagine da questa nuvola di fumo, no? E però Giovanni voleva proprio che io, col sigaro, perché lui ha sempre il sigaro, il mio personaggio, che questa cosa venisse proprio. Però tu sai meglio di me che quando la fai a ripetere, mi sarò fumato 6-7 sigle.
0: Io penso che
1: e mi sono sentito male.
0: Non fumi.
1: No, esatto. Mi sono sentito male, mi girava tutto. Io sono tornato a casa che sembravo quasi drogato, perché sai, fumi 6-7 sigle una presso all'altro, anche soltanto. Ma non per far finta, lo devo fare davvero perché devo fare la nuvola. Insomma, è stata una bellissima esperienza con Stefania Sandrelli, c'era Stefano Santospago, Selene Caramazza, che ha iniziato praticamente, questa è stata la prima cosa, è diventata un'attrice che è andata a Venezia, insomma una brava, quindi è stata una bellissima esperienza anche quella.
0: Poi pare parecchio Parigi, i Pieraccioni.
1: Pare parecchio Parigi. Io a un certo punto, il personaggio è quello che. La storia è bellissima, è tratta da una storia vera, quindi loro devono portare queste ceneri. E lui, Pieraccioni, ha paura, il personaggio ha paura dell'aereo. E quindi io ero questo pilota dell'aereo e entriamo in una turbolenza, insomma, classiche cose con le quali poi è stata costruita la commedia. qual era la difficoltà? È che lì pure, no, noi ovviamente le nostre battute la sapevamo, e Leonardo però ovviamente da grande animale da palcoscenico e da set e tutto, e lui poi andava avanti, finita magari ciacca, poi continuava a improvvisare, diceva delle cose, e a me mi veniva da ridere, cioè per forza Leonardo, ti prego, a un certo punto basta, perché cioè se no mi fa veramente ride troppo, capito? Quindi è stato molto bello, bellissima esperienza. Poi questa è una, perché poi il mestiere dell'attore è fatto di aneddoti, no? Io appunto faccio il comandante di un aereo e noi siamo andati a girare proprio nel simulatore a Fiumicino, dove vanno tutte le compagnie aeree e certo eravamo proprio là. E quindi io avevo la mia divisa da comandante con il quattro bande e la stellina, il mio badge, che era il badge quella della produzione, perché però sai, la gente non capiva. E quindi quando stavo nei corridoi e mi incontravano le hostess, gli steward o gli altri colleghi,
0: pensavano che tu fossi davvero
1: comandante. Io salutavo tutti, ho detto che sono fitto, perché questa è bellissima, mi salutavano tutti come se fossi vero, capito? Come se fossi vero.
0: Tu sei stato qui appunto dal 2019 al 2022 in Un posto al sole, adesso stai facendo questo spettacolo che ricordiamo, adesso sarà al Palapartenope,
1: 3-4 ottobre,
0: 3-4
1: sì.
0: ottobre, 10. Ma qual è il tuo rapporto con Napoli? Vedo che ti piace, hai insegnato anche in una scuola di
1: doppiaggio. Io insegno qui all'Accademia del Doppiaggio, che ha una sede, esatto, anche qui a Napoli, che poi noi lo studio è alla Phonotype, dove è stato scritto Mala Femmina, è stata scritta proprio là dentro, cioè quindi si respira proprio l'arte. Napoli è... Guarda, io sto in questo posto...
0: Quindi
1: in
0: cui... un po' sei napoletano.
1: No, ma sì, in questo albergo dove sto, ci sono la mattina da fare colazione in un baretto di quartiere, no? Un giorno sarà da pranzo, ma no, mezzogiorno e mezza chiude, fa la pausa, fa il riposo, apre alle 4:30. E la pausa di 4 ore,
0: sì, sì,
1: e la mattina quando a colazione, è un happening. Io non volevo andare più via stamattina, perché non capivo, poi non capisco quasi nulla quando parlano molto stretto, però sono affascinato. Infatti venire a fare teatro a Napoli è molto difficile, perché qui il teatro è dovunque, dove ti giri
0: è un teatro a cielo aperto.
1: È un teatro a cielo aperto, esattamente questo.
0: Oh, Giorgio, noi ti ringraziamo di essere stato qui con noi, di averci raccontato tanto di te.
1: Posso chiudere soltanto con, certo, una cosa, che è una cosa che mi è successa poco tempo fa. Visto che siamo partiti dalla mia voce, io sono stato il protagonista di un cortometraggio che si chiama Silence, dove interpreto un sordo. E quindi per la prima volta nella mia vita non sono stato microfonato, e per uno che ha fatto della sua voce la sua carriera, poter parlare soltanto con i gesti e entrare imparare una nuova lingua, la lingua dei segni, è stata una magia, lo stato pure. Io spero che questo cortometraggio che ha scritto e diretto Daniel Mercatali abbia tanta strada. C'è Anne Ayen, una ragazza, un'attrice francese straordinaria che fa mia moglie, è una magia allo stato puro. Il mondo dei sordi è un mondo fantastico e sono delle anime pure e belle, quindi siamo partiti dalla voce e finiamo con l'anima.
0: E poi il silenzio comunque a volte è pieno di voci.
1: È pieno di voci.
0: Forse a volte dovremmo imparare a fare silenzio dentro di noi per ascoltarci.
1: Esattamente. Grazie.
0: Grazie, grazie a te.
1: Grazie a te,
0: Francesca. Grazie di essere stato qui con noi e grazie di averci raccontato tante cose con il cuore.
1: Vi abbraccio e vi aspetto al Palapartenope.
0: 3 e 4 ottobre, 10.
1: Numero 10. Ciao.
0: Ciao. Volevo.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita

tu mi guardi, già mi so arresa. E non mo dici, rimango, dico tanto sasce. Che la cavolese, a te tenendo a sti bracci. Ehi, so cagnato, voglio a te, non me ne importa niente all'altro. Pensi che troppi volte ci ho sbagliato. Pensa che pure tu con fuoco e poi ti sei abbussato. E poi ti sei appicciato. Chiuro sportiello e taglio annanzi verso mare. Riguarda te.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

passa nell'oggi che all'istante si ricrea. E a voce angizia che a sorregirce medea, canto da un altro paese. Sente sta voce antica che torna chiana, rumare mia. Te cura sti ferite.

la serpa non fa paura. E non ridanti dopo pare maligno, con degli appennini dai serni a foligno, ne è una rariccia, tra parole in guendo, volo da Tangero, uno c'è benevinta all'urlo di bruno.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

힐

sale sorella non va fatica, fatto vestito e sposo e tu vittorio.

0: Iodio D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno, buongiornissimo, sono io la vostra sveglia mattutina, Fabiola Cimminella, e questo è Napoli Senza Confini. Insomma ragazzi, il mio programma radiofonico è carino, mi piace tantissimo perché arrivano qui ospiti, tantissimi ospiti con tutte le loro storie, le loro realtà, canzoni, artisti, insomma persone che rappresentano davvero Napoli, la nostra città, la nostra terra, piena di identità, di radici, di tradizione e soprattutto viento e mar e o sole. Questa frase la dico perché poi vi sveliamo il perché. Allora oggi ci sono degli ospiti che in realtà, più che mettere in risalto il loro volto, i loro nomi, hanno creato un'identità ben precisa, e si può dire anche una sorta di brand, no? Perché poi in realtà anche in secondo momento è diventato davvero super identitario per la nostra città, e fondamentalmente ci sono città che le racconti con le parole, e poi città che per raccontarle bisogna comunque averle addosso, dentro di sé. E Napoli è una di quelle città che ti fa comunque innamorare, ti fa arrabbiare, ti fa ridere, ti fa sognare, desiderare. E tutto questo nostro mondo, comunque, in un certo senso, se riesci poi a tradurlo e a raccontarlo e a farlo vedere attraverso delle immagini, abbiamo già vinto. Vi dico questo perché oggi sono arrivati ai microfoni di Rai Radio Live Napoli due amici, tra l'altro, che apprezzo, che stimo, che insomma faremo cose anche bellissime insieme: Giovanni Furiano e Giuseppe Liguori, i ragazzi di Na081.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
2: Avete preso 3-4 caffè?
4: Anche 5-6.
2: Come va la mattina? Com'è per voi la mattina?
3: Pesantissimo. Perché facciamo tardi la notte?
2: Come mai?
3: Per fare video,
2: giustamente.
4: Per pensare, per scrivere.
2: Giustamente, perché la mattina ho appena scoperto che Giovanni in realtà si occupa di un ambulatorio.
3: Sì.
2: È vero. E tu, Giuseppe?
4: Io bazzico un po' nell'ambito commercialista.
2: Davvero? Cioè, ragazzi, sì, sì, sì. Vi rendete conto che straordinaria bellezza? E poi in realtà queste due menti hanno messo insieme Na081, che avete fatto un lavoro che è nato praticamente quanti anni fa?
3: Cinque anni fa.
2: E come è nato Na081 in realtà?
3: Puramente per gioco. Ci siamo visti per altri motivi, e ci siamo scritti, ma vogliamo fare una cosa insieme su Napoli, ed è nato questo gioco.
2: E perché avete scelto proprio Na081? Perché questo numero, questo prefisso rappresenta,
4: allora,
2: comunque, no?
4: Sì, sì.
2: Non c'è bisogno
4: identitario.
2: Di spiegazioni, esatto.
4: C'è un aneddoto molto divertente inerente a ciò, ovvero che stavamo io e Giovanni insieme un pomeriggio e appunto dovevamo scegliere il nome per questo progetto. Non ci veniva nulla in mente, io però dovevo avvisare a casa perché non mangiavo, non cenavo a casa quel giorno, e mentre digitavo il numero 081 dissi: ah, già, mi ho trovato l'ho. Nome, ce l'ho.
2: E meno così male che ancora avevi la rete fissa, perché io non ce l'ho
4: sì,
2: più,
4: sì,
2: ragazzi.
4: Sì. No, in verità in quel momento mia mamma non mi rispondeva sul cellulare, e ho detto: vabbè, può essere successo qualcosa, mi chiamo a casa. E invece era tutto a posto.
2: Vedi, è da lì che ti è venuto questo,
4: sì,
2: con il digitale.
3: Avevamo solo il Na all'inizio, quindi poi con questo... È nato proprio per caso.
4: Sì, sì, sì.
2: Guarda che bellissimo, perché vedi, in realtà quante volte si dice uno si sforza, vuole creare, vuole vedere, ce le abbiamo accanto, no? Le cose le più semplici,
4: esatto.
2: E non le notiamo. Allora noi ci prendiamo subito una piccola pausa perché voglio regalarvi questa napoletanità con il nostro straordinario Renato Carosone con Tuo fa l'americano, e poi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini. A tra poco.
5: Tuo fa l'americano.

0: americano. Tan, tan, tan. Senda me chi do fa fai. Na 081 sono qui Giovanni e Giuseppe, microfoni di Rai Radio Live Napoli. Abbiamo appena un po' raccontato come insomma è partito questo progetto in maniera molto semplice. Ragazzi, questo è davvero un messaggio importantissimo, perché le cose semplici forse sono quelle che funzionano, esatto, e sono sempre le più belle. E, ragazzi, cosa rappresenta per noi davvero questo numero? Perché è vero che c'è stata poi l'idea di mettere, no, di avere questo intuito, ma in realtà Na 081 cosa rappresenta? Cosa volete che rappresenti, cioè, per sempre, no, il più lontano possibile?
1: L'identità, quella che un po' si è persa da quando Napoli è andata al centro di tutto. Noi restiamo legati a un'identità vecchia, un'identità vicoli.
2: Più che vecchia, un'identità che non è mai svanita.
1: Svanita, quindi, giusto.
0: Cioè quella umana, no? Sì. È proprio il contenuto umano.
1: Qualcosa di reale, ecco. La parola giusta è reale.
0: Anche perché poi vi siete resi conto che magari pubblicando contenuti pian piano poi cresciuta, in realtà stavate costruendo comunque una vera community. Com'è stato invece questo switch dal giochiamo, facciamo questa cosa, e poi in realtà si è affermata, no?
2: E diciamo è un po' quello che stiamo anche continuando a fare ora, ovvero creare una community che a Napoli, ahimè, non è così semplice. Perché qua ovviamente ognuno, come si dice a Napoli, se lo fate suoi, e noi invece cerchiamo di comunque accomunare un po' tutte l'ambito artistico napoletano, che siano cantanti, attori, e quando si deve creare un qualcosa di bello inerente alla città, è bello che poi tutti quanti si mettano all'opera, che siano artisti, che siano attori, cantanti, musicisti, ed è un po' il nostro obiettivo al di fuori del social, cioè al di fuori del contenuto, è quello proprio di creare una community che ci abbraccia un po', perché comunque Napoli è una città che sì, la devi amare, però comunque anche in alcuni ambiti non è facilissimo, quindi se ci uniamo e facciamo forza la rendiamo ancora più bella.
1: Cioè la cosa più semplice di tutte è quello di poter creare il creare squadra tra artisti di qualsiasi genere.
0: Infatti quello che mi piace tantissimo di voi Giovanni e Giuseppe è proprio questa, come un po' anche la mia filosofia, poi magari ci sentiamo ancora ma fa qualcosa insieme, che siamo presi, stiamo esplodendo, stiamo andando, stiamo facendo cose belle, è questa di creare unione, anche perché la vostra pagina, il vostro progetto comunque nasce, ok, però in realtà fa rite, da opportunità agli altri, sì, da occasioni agli altri, quindi non è una cosa da sottovalutare, anzi è molto bella, no? come concetto, non è improntata su te, sul a parte che intanto non apparite mai, questa, no. Come mai questa scelta poi, tra l'altro?
2: Ma perché noi comunque trattiamo, diciamo, uno stile che è quello di far vedere e creare tutto ciò che riguarda Napoli, quindi non ci definiamo influencer, più content creator, ma content creator che dice solo la parola creatori di contenuti, ma non su noi stessi, quindi non ne abbiamo il bisogno.
0: Infatti nei vostri video Napoli non è soltanto uno sfondo, no? È proprio un personaggio fondamentalmente. Sì, sì. Come nasce l'idea di un contenuto? Non svegliamo troppi segreti, però è interessante vedere queste dentro menti da commercialista, sì, e amministrazione. Vedi, c'è un lato molto creativo.
2: No, nasce semplicemente con in base anche alla situazione del momento. Cioè se sia io che Giovanni ci troviamo in un momento particolare, esterniamo anche un po' i nostri stati d'animo attraverso i contenuti, si può dire.
0: Quindi c'è ovviamente un vissuto?
2: Sì, ovviamente, facendo anche rispecchiare i nostri follower in quello che facciamo.
0: E c'è un vissuto personale nelle frasi che scegliete, nei contenuti, nelle immagini?
1: Assolutamente,
0: quasi,
1: sì.
0: Quasi, lui mi guarda un po', wow, c'è sgamata. No,
1: sì,
0: scherzo.
1: Sì, no, c'è. Ed è un'altra cosa bella è di poter, come dicevamo prima, dialogare con chiunque e andare a costruire il contenuto insieme a chiunque con emozioni personali, quindi non andare a costruire qualcosa ma andare a raccontare qualcosa di proprio.
0: E la cosa che vi ha colpito, qualcosa oltre le vostre storie che magari vediamo, no, all'interno, no, che io le conosco, che nessuno le conosca, ma si può intuire che c'è del vero, c'è del vostro. Ma qualcosa che vi ha particolarmente colpito di qualche storia che avete poi raccontato attraverso Na 081?
1: Gente che è dovuta partire e voleva rimanere qua. Gente
0: la pelle d'oca.
1: Gente che ha combattuto per rimanere qua. Mentre sul pratico, molto divertente, è stato spesso girare due take, il video chiuso, un live cantato è andato diretto e non abbiamo ripetuto i video.
0: Quindi buona la prima.
2: Buona la prima.
0: Invece quanto avete mai pubblicato qualcosa pensando che sarebbe stato un contenuto come tanti, no? Che poi in realtà vi siete ritrovati con migliaia di persone invece che si sono riconosciute e quindi è andato bene, perché comunque pubblicare e trovare la strada giusta, anche perché avete comunque numeri alti e questo è tutto guadagnato, perché dietro comunque c'è un lavoro, non penso banale. È vero che voi siete, come ci diciamo un po' prima, un po' a sentiment, no? Andate,
2: sì.
0: Sono le cose che funzionano. Tante volte parlo con artisti, con producer, ecco, che dicono: quella roba non l'ho pensata, ore di lavoro, ora di massacro, a fine sessione, a fine giornata, pam, si partorisce questa cosa qui. Quindi è anche un po' il vostro modo,
2: sì,
0: di fare.
2: Sì, c'è stato un contenuto che è stata, diciamo, la miccia che ha fatto esplodere questa bomba che ci siamo ritrovati tra le mani.
0: Sì, e qual è?
2: È stato un video di, credo, proprio agli inizi, con la canzone di LDA, di Luca, che salutiamo.
0: Ciao Luca,
2: amico.
0: Quale?
2: Quello che fa,
0: Madonna,
2: fa male.
0: Madonna, che bella!
2: Che lui lì stava ancora da amici e noi prendemmo questo estratto di questo video e lo mettemmo sotto un video nostro dell'Alba.
1: Ancora non era uscita la canzone, quindi abbiamo preso l'audio di Amici, tecnicamente.
0: Non wow!
2: E quindi, cioè,
1: è esploso. Lei.
0: Che meraviglia quel brano. E poi, e allora, tu già ti occupi della, Giuseppe, della regia?
2: Sì, io mi occupo più della parte artistica, cioè regia, idee, però anche Giovanni comunque siamo nati insieme.
0: Guarda che carino, questo... volevo me ne proprio fuori da quel...
1: No, ci siamo dati dei compiti un pochino più...
2: Adesso
0: sì. Ognuno
2: abbiamo un po'
0: cosa?
2: Più di ruoli.
1: Su fotografia e
2: all'inizio
1: video,
2: tutto facevamo tutti.
1: Tutti.
2: Adesso facciamo un po' quello che più ci si addice.
0: Che bello, quindi Giuseppe regia e...
1: Regia e struttura video, mentre poi per registrare possiamo andare
2: sì,
1: entrambi, mentre io poi per tutto quello che è la parte di pubbliche relazioni la gestisco io.
0: Ah, tu sei il frontman, bello, ce l'ha questa cosa. Frontman, allora ci ascoltiamo Pino Daniele, Napoli, tutte culura e torniamo qua con i Na 081. L'ho fatto international, vai!

0: Napolè, Pino Daniele qui in compagnia con Lorena 081. Parliamo della loro realtà, del loro meraviglioso progetto che oggi riscontra un grande e meraviglioso successo, perché comunque è riconosciuto e racconta realmente, se posso dirlo, davvero la nostra Napoli nelle varie sfaccettature, nei vari colori, cromatici, meno cromatici, insomma c'è davvero tantissimo. Allora entriamo un po' nella tradizione musica e identità, no, di Nap 081, perché comunque è un progetto che è partito 5 anni fa, comunque abbastanza riconosciuto oggi, proprio per questo mix di cose che ho appena citato. Napoli nel mondo senza perdere mai le proprie radici. La musica è fondamentale, non nei vostri contenuti. Quanto cambia una scena quando trovate la canzone giusta per quel frame, per quel video, per quella, cioè quanto è importante?
1: Secondo
0: raga?
1: Me è l'80% del video scegliere la
0: Madonna,
1: musica giusta.
0: Guarda, lo penso anch'io,
2: io sono un po',
0: cioè,
2: meno,
0: nelle
2: però.
0: Mie stories un po', capito, quelle là così, e mi ci applico io con
2: per
0: la
2: me,
0: musica.
2: Le immagini devono per forza corrispondere a una canzone, mentre se c'è un testo lì la musica secondo me scende, il testo deve avere quella.
1: Però ultimamente stiamo mettendo entrambi le cose, sì, all'interno dei nostri contenuti, quindi testo e musica inerente al testo,
0: quindi avete sperimentato un po' cambiando,
1: sì,
0: questo, vabbè, ma secondo me è un po' anche il lavorarci,
2: sì,
0: lo stare sopra, l'evoluzione pure di quello che ci succede un po' intorno,
1: anche
0: quello che va, quello che non va, no?
1: Esatto, allontanarci anche un po' da quello che si vede troppo.
0: Ecco, cioè, rispetto a 5 anni che comunque avete, cioè fare 5 anni di contenuti e di cose non è poco, decido, non è che è un lungometraggio.
1: Sono 5 anni di memorie piene dei cellulari.
2: Sì.
0: Cioè tu capisci, un lungometraggio ti fai 4-5 mesi, anzi oggi durano pure 2 mesi il lungometraggio, cioè non è più il cinema di una volta, che tante volte attori dicono, Maro, prima di set 4 mesi, 5 mesi, una serie 8 mesi, oggi tutto più rapido,
2: sì,
0: proprio come
2: oggi
0: il tempo.
2: In 3 mesi.
0: Quanto è cambiato in questi 5 anni il trend, la musica? O oggi voi siete quelli che volete andare un po' controcorrente a questo, a queste tendenze?
2: Noi vai, ci siamo, okay, un attimo.
1: No, più che andare contro tendenza, noi cerchiamo sempre di mostrare il bello della nostra città e valorizzando soprattutto persone qualificate, artisti qualificati che lo sanno fare. Cioè, noi preferiamo pubblicare attori che sono attori, che studiano e meritano di essere valorizzati, come anche tanti artisti, cantanti e musicisti, eccetera.
2: Nello stesso tempo, quando andiamo a costruire qualcosa, lo continuiamo a fare con la stessa testa dell'inizio, quindi andare a creare qualcosa che non deve essere per forza un trend, ma è quello che ci sentiamo in quel momento di pubblicare. Mi ricordo un contenuto che non andò benissimo, fece 30.000 visualizzazioni, tipo, con una canzone di Edoardo De Crescenzo.
1: Però eravamo soddisfatti.
2: Soddisfatti.
1: Oggi i numeri può farli chiunque. Cioè, se viene il tizio che non ha mai fatto nulla, fa, dici una cosa, e fa i numeri. Sono sempre numeri, cioè là rimangono. L'importante è lasciare un messaggio che poi dura nel tempo.
2: Ed
0: bravo,
2: ecco la community.
0: Ecco la
2: quello
0: community.
2: Di andare a creare qualcosa di forte e stare insieme su Napoli. Poterci andare a vendere tante persone insieme cambia sicuramente l'approccio rispetto ad andare tutti singoli.
0: Anche perché poi rispetto, ecco, a quello che dicevamo, ai numeri, alla community, fondamentalmente date anche la possibilità di guardare Napoli e conoscere Napoli anche a chi Napoli non la conosce.
1: Esatto.
0: C'è stato qualche riferimento a persone che vi hanno scritto che non conoscono Napoli, che non l'hanno mai vissuta?
1: Ma noi abbiamo un'alta percentuale di persone che ci seguono dall'estero, anche ovviamente napoletani che vivono all'estero, però molte persone che ci seguono da Germania,
2: Sud America.
0: E quindi la sentono vicina, no? In un certo senso,
2: sì,
0: con la
2: sì.
0: vostra, con il vostro progetto. E qual è la cosa di Napoli che non riuscite mai a spiegare, o meglio è difficile spiegare, no, a chi non è napoletano, ma che per voi comunque significa tantissimo? Cos'è quella cosa che è difficile spiegare? Dice, non è napoletano,
1: secondo
0: non
1: me
0: vive Cana, mai viste Napoli. Cioè, vi siete impuntati su una cosa e dire, ci dobbiamo riuscire a tradurla.
1: Il
0: perché
1: modo
0: noi la conosciamo, come,
1: esatto,
0: no, penso mi sono espressa bene.
1: Sì, sì, sì. Secondo me il modo di pensare, cioè il modo di come pensa e ragiona un napoletano, che può sembrare strano, ma già chi vive a 300-400 km da Napoli questa cosa non la percepisce. C'è solo veramente chi è nell'Interland che può capire il modo di pensare e di ragionare, anche di porsi, no, vicino a una persona.
2: Per me la famosa cosa che dicevo all'inizio, l'animo. L'animo napoletano è riuscire a trasmettere quello che per noi andare a prendere un caffè al bar.
0: È normalità.
2: Cioè, per noi è la normalità.
1: Esatto.
2: Veramente la normalità, ma per noi il caffè si può allungare a diventare una cena e 14 ore
0: e
2: a parlare del nulla.
0: Chissà cosa succede poi in quel caffè.
2: Può succedere qualsiasi cosa. Per noi il caffè è un momento proprio di vita. Queste piccole non vengono viste, non
0: oggi,
2: riescono ad essere percepite pure,
0: e quindi oggi siete riusciti a raccontare questa cosa qui, ancora no, secondo voi?
1: Lo stiamo, qualcosa già l'abbiamo raccontata anche attraverso prodotti che abbiamo cacciato in passato a livello di merchandising.
0: A proposito di merchandising, esatto, con delle t-shirt, allora aggiornatemi, ecco, perché poi Na 081 è diventato...
1: Siamo in fase di progettazione, perché ci siamo un po' fermati dando spazio un po' alla creatività di contenuti, progetti vari, però molto probabilmente lavoreremo anche una nuova...
2: È un work in progress inizio anno.
1: Esatto.
0: Dai, che bello, l'avete svelato
2: è nuova, l'abbiamo svelato qua.
0: Che bello.
2: Siamo costringendo anche Peppe che... No, scherzo.
1: Alla mia mente, capito?
2: Alla sua mente che deve andare a costruire.
1: Che è molto difficile, perché poi un conto è che tu fai un contenuto, piace o non piace il contenuto, quello è... ma il prodotto deve essere comunque studiato.
0: No. Cioè, non va a pensiera, scusami Giovanni, ma perché lui è commercialista e quindi tu vuoi affidare alla sua parte economica e finanziaria.
2: No, anche perché anche io faccio il contabile, quindi
0: molto... meno male però.
2: Lo faccio di più.
0: Oh, guarda che dietro un creativo c'è sempre questo aspetto che secondo me deve essere più importante, no, dell'aspetto creativo.
2: Ma infatti noi il problema vero è stato che per quanto per noi era forte il concetto della vecchia shirt, è stato troppo difficile, perché era chi ama, se si uniscono chi ama e diventa una parola,
0: e chiama.
2: Quindi era chiama, scritto chi in blu ama il rosso, na 081 diventava chi ama Napoli, chiama 081.
0: È fighissimo.
2: Troppo sottile. Dobbiamo fare qualcosa di più semplice.
0: Esatto. Ok, quindi vi dovete prendere un po' di tempo ancora per elaborare tutto. Come ce lo prendiamo anche noi adesso sulle note di Clementino. E a proposito di Vienda, ascoltiamoci. Ovienta!
3: Ma senti, son capoce chi intende niente, mentre parte di bastimento, c'è rimane soltanto o vento, ma senti, son capoce chi intende niente, mentre parte di bastimento, c'è rimane soltanto o vento,
4: ti giuro mamma, questo è l'ultimo caffè che bevo, il po'

ma, ma sento, son capoce che intenda niente, mentre parte nei bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento.

0: Kamasjend, som gav oss egin denen jend. Men da var den i bastiment, që rimane sultant o vjend, masjend. Som gav oss egin denen jend, men da var den i bastiment, që rimane sultant o vjend, masjend.
1: Eccoci tornati, siamo sempre qui, non vi abbandoneremo mai, qui ai microfoni di Rai Radio Lab Napoli in A081 e niente, raccontiamo che c'è tanto dietro un progetto così bello, meraviglioso. Vi auguro davvero di fare cose sempre più in grande, no? Perché tenere un progetto comunque non è facile. Qual è il secondo voi il segreto di tenere un progetto che viaggia comunque sulle stesse frequenze d'onde rispetto a 5 anni fa? Era il 2021. Ecco, bene o male c'è lui che fa i conti. Che oggi tra poco siamo nel 2027, è vero, siamo nel 2027.
2: Sicuramente la costanza è, per quanto mi riguarda, le cazziate che mi fa Giovanni.
1: Madonna, quindi tu sei la moglie della coppia. La mogliera.
3: No, in verità sono quello che corre. La testa corre molto
1: testa
3: più veloce,
1: gira, la
3: di
1: notte
3: tutte,
1: vola.
3: Perfetto, rispetto a tutto quello che facciamo, cioè preparare,
1: cioè lui sta ancora costruendo e tu già è andato, ha finito di costruire.
2: No,
1: già
2: io
1: stai
2: ho più
1: prossimo.
2: Bisogno un po' del mio, cioè mostro in un periodo dove non, cioè, non vuoi sapere niente, cioè.
3: Sta costruendo contenuti che mi sta chiamando e io sto molto invece più rilassato.
2: Periodi che succede,
1: quindi,
2: all'inverso.
1: Ma è importante così un po' di,
3: cioè,
1: rilassi.
3: Io sto seguendo tutt'altro in questo momento e lui sta creando. Puntualmente ci sono periodi invece che devo fare quello e quello.
1: Allora raga, quando una passione diventa brand, no? Avete costruito questo shop comunque che pian piano abbiamo detto che ci sarà una ristrutturazione, sì, in esatto. Un certo senso. Ma Na081 poteva vivere anche fuori dallo schermo secondo voi?
3: Noi cerchiamo di farlo alla fine. Cioè il 70% della community di cui parlavo prima, prima di creare un contenuto, prima di vedere gente con cui spesso non abbiamo neanche fatto contenuti,
2: quindi, ma ci prendiamo il famoso caffè.
3: Il famoso caffè.
1: E iniziano a crearsi situazioni.
3: Ci sono tantissimi amici con cui non abbiamo fatto ancora contenuti e siamo a tavola insieme spesso.
2: Sì.
1: Allora, però, no, aspetta, mi sta dicendo qualcosa? Ah, il famoso caffè che con quella persona di Lada, perché noi abbiamo questa regia grandissima dove c'è il nostro Vincenzo che mi sopporta, ci sopporta, perché poi oltre me anche gli ospiti arrivano un po' così pazzerelli, e poi c'è il nostro Danilo Ruggiano che indica quel famoso caffè
3: che lui non si vuole prendere con noi.
2: Sta indicando un po' più a Giovanni,
3: come
1: sì,
3: al solito.
1: Perché, ecco, in quel caso lui è del marito e moglie, si è trasformata un attimo di qua questa coppia. Allora ragazzi, facciamo un piccolo giochino carino vi chiedo, Napoli Express, se Na081 fosse un piatto napoletano, che piatto sarebbe?
2: Un ragù.
1: Conferma Giovanni?
3: Sì, sì.
1: La moglie conferma. Invece una parola napoletana che utilizzate sempre, che vi caratterizza, che è la vostra.
3: Io non ce l'ho così.
1: Tu non parli in napoletano?
3: No, non ce l'ho. No, sì, sì. No, però non ce l'ho.
2: Camma fa.
1: Quindi?
3: Sì. Ma camma fa,
1: sì, perché sì, dopo giusto, una giornata corretto. Di che facciamo? Che non facciamo? Noi tagliamo la corda. Invece è un posto di Napoli dove tornereste immediatamente, che vi siete innamorati, perché per voi è un posto magico.
3: Molto più il centro storico che i classici video.
2: Anche vicoli specifici.
1: Tipo, sì. Che ci sono anche nei vostri video.
2: Io abitando immagini. Al centro storico, quindi li calpesto da quando sono bambino, quindi bastano quei vicoli
1: per respirare, sì. Per respirare.
3: A me, tribunali, quartieri, direi. Vai. Come
1: vedi,
3: zona.
1: Io andavo al liceo artistico lì, quindi ci passavo, che non è proprio un po'
3: molto confusionaria.
1: Sì, io camminavo sempre un po'
3: molto più
1: con gli occhi.
3: Il turismo questo ha aiutato.
1: Meno male. Invece una tradizione che non vorreste mai perdere?
3: Fare regali in 23 mattina.
1: Ma no, che bello, pure io, dammi il 5.
3: Anche il 24.
1: Oppure regali il giorno stesso del compleanno di qualcuno. Anche.
2: Ti parlo di questa tradizione che sono tra l'altro molto, molto legato con mio padre, di andare il 23 notte comprare il pesce, 20 dicembre a comprare il pesce, e vado ancora tutt'oggi con mio padre
1: per la vigilia di Natale. Vedi comunque noi napoletani come siamo legati a questa tradizione del Natale, delle case che si addobbano, della, di un attimo di pausa, che quest'anno lo attendiamo penso un po' particolarmente, non so voi, che è bellissimo. Invece una cosa di Napoli, ragazzi, che vi sta un po' stretta, che non sopportate:
2: la mentalità di alcune persone.
3: Insieme a questo io aggiungerei anche il fatto che si è... adesso sembra che tutto bellissimo, tutto facile. Ci sono stati in 10 anni, la città è migliorata tantissimo, ma io penso che abbia avuto un picco e abbia avuto anche qualche piccolo rallentamento poi negli ultimi anni.
1: Cioè c'è stata l'esplosione e poi di nuovo senti che sta calando.
3: Non così tanto, perché fortunatamente il turismo continua ad essere alto, le aziende continuano a investire a Napoli, però poi per la mentalità di alcune persone la città tende a essere sempre...
2: Cioè noi siamo per la tradizione, perché è l'unica cosa che non cancellerei mai, però dobbiamo un po' evolverci mentalmente.
1: Esatto, esatto, perché in realtà pensiamo, Sanremo è stato vinto da il Napoli, c'ha i migliori posti, Napoli è questo, Napoli è il mare, però poi
2: stiamo al 2030 e stanno ancora
1: ci sono ancora una serie di cose esattamente da sistemare, non poche. Napoli per voi è una casa, una nostalgia, una parte del vostro carattere? Giovanni?
3: Per me è proprio carattere, cioè è proprio dentro,
1: inside,
3: sì, è proprio in quello che facciamo, in tutto quello che facciamo anche fuori dalla pagina.
2: A Sanremo ci siamo fatti riconoscere
3: per giunta.
1: La dobbiamo vivere un po' più insieme, perché quest'anno ci sono stata, raga, ma era un po', perché poi lavorando con radio ci sono degli orari, ci sono delle cose, ci siamo
3: però ci sono passati le nostre serate
1: sono state molto belle. Allora noi ci fermiamo ancora un pochino, siamo nostalgici e romantici, e vi lascio ascoltare Perdere l'amore del nostro Massimo Ranieri. A tra poco.
4: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Perdere l'amore
1: quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora.
0: Ragazzi,
2: quali fare quelle pressioni a terra?
3: No, quello già così.
0: Ma sanno fare tutto Giuseppe e Giovanni dei Na 081. No, un po' alla prova vi ci ho messo, ma non è finita qua, perché adesso in Napoli senza confini con me, Fabiola, entriamo in vero o falso. Visto che qua solitamente ho un artista o un ospite, vi faccio una domanda a Giovanni, una domanda a Giuseppe. Tipo, ti chiamo Giuseppe. Giovanni, sei permaloso?
3: Sì.
0: Vero?
2: Sì.
0: Ti capita di dubitare di te stesso, Giuseppe?
2: Sì.
0: Sei una persona competitiva?
3: Sì.
0: Hai paura di fallire? Raga, è vero o falso? Voglio
3: dire. Ok, ripartiamo.
0: No, no, andava

0: Giuseppe.
1: Vero.
0: Avete pensato, qua ve la faccio insieme, almeno una volta di mollare sul vostro progetto, intendo.
1: Vero.
2: Vero.
0: Fermiamoci, come mai? Quando?
2: No, no, no, ci sono stati momenti quando corri tanto
1: e poi non hai risultati.
2: Di dire continuo a farlo per divertimento, non costruire una mega cosa attorno di contenuti, stare in giro fino alla notte.
0: Cioè, perché fin quando è per divertimento, poi a un certo punto secondo me c'è stata quella pressione che un po' tutti abbiamo di dover per forza fare.
2: Anche farlo diventare un po' lavorativo.
0: Esatto, e quindi quella roba lì un po' influenza negativamente,
2: sì, è più forte,
0: no?
1: Però fortunatamente quando arrivano questi periodi di solito, io facevo un po' scaramantico, di solito poi ci sono sempre periodi dove poi
0: si riparte a bomba. Quindi servono queste pause, secondo me servono un po' a tutti. Invece hai perso un'occasione per paura, Giovanni.
2: Vero.
0: Quale?
2: Detta così mi hai messo in difficoltà sulla risposta.
0: Perché dicevi vero e basta.
2: No, ho detto vero perché con la pagina poi tante volte che ci siamo trovati anche a dover fare qualcosa nel breve termine abbiamo dovuto lasciare andare qualcosa per fare altro.
0: Ok.
2: In questo senso, due contenuti anche per due aziende importanti è dovuto un attimo decidere, sì.
0: Però è anche bella questa cosa che si può scegliere, no?
1: Giuseppe, magari potessimo scegliere sempre
2: questo, sicuramente.
0: Però uno vedi lavora bene e coltiva bene. Per far sì che un giorno possa dire no. Poi tutti l'abbiamo fatto.
2: Questo l'abbiamo fatto spesso pure all'inizio.
0: Che ci stanno ascoltando.
2: All'inizio un sacco di no a cose che non sentivamo nostre. Abbiamo detto un sacco di no che poteva essere poi la questione lavoro avrebbe preso. Poi chiudevi la pagina, facevi 2 anni e avevi chiuso, invece no, abbiamo continuato su questa linea e poi sentire i commenti delle varie persone. In questa settimana ce ne sono stati tantissimi per giunta.
0: Vedi?
2: Ci fanno piacere, cantanti, attori, poi ti rendono fiero di quello che hai fatto.
0: Oggi siete veramente felici? No, per il matrimonio che avete, no scherzo, per in generale per il vostro progetto.
1: Ma sì.
0: Abbastanza.
2: Sì, abbastanza.
0: Nugenea, Mare Chiaro e poi torniamo qui.

0: Siamo sempre noi con i Na081, avevo preso una pausa, non fa niente, no, ci piace così. E ragazzi, io vorrei chiedervi se state costruendo qualcosa di nuovo in questo momento. Parla un po' di progetti.
1: Due ne li abbiamo dati live.
0: Già detti. Quindi.
1: Siamo con parecchie cosette in giro.
2: Questo è il motivo per il quale ti ho detto adesso sto battagliando e non mi sto fermando.
0: Davvero?
1: Ha costruito dei nuovi contenuti.
2: Sì, è un nuovo progetto, nuovo format, un po' fuori dai nostri schemi. Sarà una sorta di serie episodi
0: con bello.
2: Tanti attori.
0: Scusate, gli attori, ecco, li scegliete, fate dei casting?
2: Sì.
0: Come...
2: No. Cioè, ovviamente abbiamo dei nomi. Secondo me lui è inerente, cioè, può essere inerente a questo che stiamo andando a fare. Ovviamente ci interfacciamo con, fortunatamente grazie
0: anche
2: alla community,
0: si propongono anche, immagino,
2: grazie alla famosa community che diciamo all'inizio, ci siamo fatti belle amicizie.
1: Bello poter alzare il telefono e dire prendiamoci un caffè e parliamo di questa cosa.
0: E questa
2: è la cosa bella, che ci accettano senza problemi.
0: E tra 5 anni dove vi vedreste?
1: Sarebbe bella la risposta, fuori da Napoli. Sarebbe bellissima, ovviamente, non è così.
2: Io al Giffoni.
0: Davvero?
1: Questa?
2: Sì.
0: Vai, sogniamo, vai, chiudiamo gli occhi.
1: Dove a poter essere qualcosa di reale su Napoli, di poter dare di più di quello che diamo adesso solo sui social.
0: Bello, bello. Anche quindi ampliare questa voce, questo progetto più non posso. Io ve lo auguro davvero tantissimo. Vuoi aggiungere? No, lui l'ha detto.
2: No, io l'ho detto in ambito un po' più artistico e tecnico. Non generale, però.
0: E cosa vorresti, Giuseppe, e anche a te, Giovanni, lo chiedo, che rimanesse di voi, no? Da qua a sempre. Di Nazareth,
1: per me è un po' quello che
0: caso.
1: Conoscete anche voi, Fabiola, sì. Che siamo qua a Sadani, il fatto di poter essere noi naturali senza dover costruire un personaggio e di poter chiamare e dire wow, non lo fai sentire,
0: bellissimo,
1: ecco quello voglio,
0: bravo,
1: che non cambi,
0: bravo.
1: Questo
0: mi piace. Di te, Giù?
2: Ma diciamo che noi viaggiamo sempre più o meno sulla stessa linea, quindi il modo di pensare è molto simile, forse i caratteri sono diversi, però mi trovo anche con quello
0: che l'ha detto Gruppo Schifa, i caratteri sono scherzo, no, vabbè. Ma guarda che è un matrimonio e non penso sia comunque
2: Comunque noi viviamo quasi tutti i giorni insieme,
1: cioè la mia io vedo più Peppe che la mia fidanzata. Questo è perché praticamente queste, cioè battagliare dopo la fine dell'orario.
0: Chi è il più puntuale?
1: Nessuno dei due.
0: Io
1: più di lui.
2: Sono molto, ci metto molto tempo a prepararmi, a conciare, però quando mi fa cose importanti, come si dice a Napoli, sempre cose in ganna.
1: Cioè, 5 minuti di ritardo fisso.
0: E il disordinato?
1: Giovanni.
0: Il bugiardo?
1: No. Giuseppe. Sto scendendo l'ascensore, Giuseppe non scende mai da quel palazzo.
0: Ragazzi, che sono veramente contenta che siete qua, vi voglio troppo bene. Un momento identitario di Napoli senza confini, vi chiedo di scegliere una parola napoletana e che portereste in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
2: Vai, Gio, prima tu.
1: Fammi cazzi, ma
0: forever che sarà pure su qualche maglia, su qualche
1: non nostra gift. Perché è troppo
0: come bellissima.
2: Mi hai tolto la parola.
0: Quale? Nuaia?
2: No, la cazzimma.
0: Vai, allora raga, chiudiamola con cioè ci piace cazzimma.
1: Tenga la cazzimma.
2: Esatto. Sei stato lungimirante.
0: Ce l'ha un po' meno Giuseppe.
1: No, ma nessuno dei due.
0: Però quella sana cazzimma da napoletano,
1: di voler arrivare, e quella ce l'abbiamo entrambi.
0: La fame, raga, la fame è una cosa bellissima. Cioè, se noi non avessimo la fame negli occhi, la fame non è cattiveria, non è arrivismo, è la fame di nutrirci di quello che ci fa stare bene, di quello che vogliamo, le passioni, tutti
1: così
0: i sogni, no? Abbiamo parlato tantissimo. Grazie Na081, Giovanni e Giuseppe per essere passati qui da me, sono contentissima.
2: Grazie a te,
0: ci vediamo prestissimo.
1: Poi
0: microfoni spenti, esatto. Diciamo un po' di andare, è vero, ve lo faremo sapere qualsiasi cosa faremo. Seguiteci sempre sulla pagina Na081 per seguire loro, i fenomeni, insomma, della nostra fotografia napoletana. E scaricate Rai Play Sound per ascoltare tutte le puntate, perché restano nella sezione podcast di Rai Play Sound. Ciao a tutti, ciao,
1: ciao
0: Wagyu.
1: Ciao Wagyu.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sento per sta città. È un nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Quando nasce tu sento bebè, carici, un po' che caffè. E l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si spiegando perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata, si scarpa, se bevo caffè. Povero caffè, se trova scusa, il offra una denata, l'offra a me. Nessuno dice no, perché è un'offesa. Sono già sei tazze e sono appena tre. Ma mentre faccio conto, un'amica mi chiama,

prendono caffè, casa sempre per sta città. E un urso nervoso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, buon guè, con qualche caffè. E l'inglese si scorda tutte, si viene a sapere, spesso che rea. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccando se scalpa se bevo caffè.

0: molto bella. Passare il tempo con lei era tanto piacevole. Col passare degli anni, la passione, il palpito affievolivano, soprattutto perché si presentava sempre con quella borsa, vecchia, rotta, a brandelli. Un giorno, durante un litigio, glielo dissi: per invigorire il nostro rapporto, te catta una borsa. Una borsa nuova. A borsa nuova.
1: A borsa nuova.
2: A borsa nuova.
1: Torricatei subito.

0: Manna vita tutta sbirata e tutta scattata. Già fallo per noi due.
1: Quel giorno si decise, non ne poteva più. Doveva liberarsi di quell'orpello. Scenetta gli ette mezzo mercato. Passandomi bancarella a Avretta, che sta a destra la mia. Da tempo la cercavo.
0: A Bolzano.

0: Avevo trovato un bel lavoro. Lavorava presso un personaggio di rilievo. Faceva il portaborse. Quella 24 ore nera, di pelle pregiata. A lei si era affezionato, era perfetta. Ma col passare del tempo la borsa iniziò ad usurarsi. Con lei anche il suo lavoro. Non riusciva proprio ad adattarsi. A che cosa? A che la borsa? Uma sta accattando una borsa. Una borsa no.
1: A borsa no. Della precedente. È sbrietata di fare.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

piacere, perciò se volessi, tu lo sai che potresti farmi spazio per riunire i pezzi, nel caso ti accorgessi che i tuoi sono sconnessi. Ehi, se volessi, tu lo sai che potresti farmi sciogliere con i miei mezzi quella trama che intessi. Tu però credi in me, sì?

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. Dum dum dum dum da sta dum deste dum dum a dum.

0: State perdendo tempo.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Sono precisamente le 15 del 15 ottobre 2026. Non me ne sono accorto guardando l'orologio oppure il PC o lo schermo del cellulare, ma perché ho sentito questa sigla che parte appunto alle 3 del pomeriggio di ogni giorno dal lunedì al venerdì per dare il via a una nuova puntata di Round the Naples con me, Silvio Martino. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Come state? Come prosegue questa settimana? Già siamo arrivati al giovedì, si avvicina un altro weekend e si avvicina anche un altro venerdì, giorno di release musicali. A tal proposito, oggi ne scopriamo di altre, parliamo di altri progetti, soprattutto da Napoli, che verranno droppati nelle prossime ore, soprattutto domani. Poi commentiamo il nuovo producer album di Taiwan e approfondiremo diversi singoli estratti da questo progetto. Parliamo di certificazioni e poi, come in ogni giovedì, c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Insomma, non ci si annoia neanche oggi. Io direi di partire anche col percorso musicale di questa puntata. Lo facciamo come sempre da Napoli con una canzone che prende proprio il nome da Partenope, Liberato. Oggi ho stressata, già era una mattina e ti incontrai.

Partenope deliberato per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi di Around Naples con me Silvio Martino, la personale interpretazione da parte del cantante mascherato napoletano del mito di Partenope. Questo brano fonde ovviamente il caratteristico sound elettronico deliberato con elementi della tradizione partenopea, creando questa atmosfera un po' nostalgica, malinconica, attraverso anche la scrittura e le immagini che Liberato ha saputo creare attraverso le parole. Il testo racconta proprio una storia d'amore che si intreccia profondamente con la mitologia. La ragazza in questione raccontata da Liberato è l'incarnazione di Partenope, cioè la sirena della mitologia greca, che insomma, secondo la leggenda, si lasciò morire nel golfo di Napoli, dando origine appunto alla fondazione della città. Tra l'altro il videoclip di questa canzone è molto bello, ambientato tra i tanti posti anche a Palazzo Reale a Napoli. E dopo questo momento informativo, anche questo piccolo momento super quark, partiamo con le news di oggi. Lo facciamo come sempre da Napoli e lo facciamo parlando di altre release dalla scena partenopea di domani, venerdì 16 ottobre, che sarà un altro venerdì ricco di musica. Ieri abbiamo parlato dell'atto secondo di Tutto è Possibile di Emanuele, delle canzoni nuove contenute all'interno di questa Deluxe Edition. Oggi parliamo dei 24 Grana, una band storica del panorama musicale napoletano. Nati nel 95, hanno creato un suono unico mescolando reggae, rock, elettronica, dub e cantando quasi esclusivamente in dialetto napoletano. Domani i 24 Grana dropperanno Bidonville, il loro nuovo album, anticipato dal singolo Stadera di cui abbiamo già parlato, e la band ha droppato sui social la tracklist di questo progetto e sembra che non ci siano featuring all'interno. L'album si apre con la prima traccia che si chiama Nino, poi c'è Stadera, poi Bidonville la title track, la quarta canzone si chiama Nessuno Parla Più, poi I Song Come So, poi Gaza Ci Chiama Ancora, Dimmo Come Fai, Buona Se Fa Piglià, Sotto San Gennar, la penultima traccia è Overdose e il disco si chiude con L'Or E Turna A Fatica. Cosa vi aspettate da questo progetto dei 24 Grana? Ovviamente lo ascolteremo e commenteremo insieme nelle prossime puntate di Around Naples.

Cecchi con Picasso su Rai Radio Live Napoli. Anche Cecchi rappresenta una delle voci più interessanti del nuovo rap game napoletano, insieme a Kepa, insieme a tanti altri rapper di cui parliamo praticamente ogni settimana e ogni giorno in questo programma, e più tardi ne troveremo tanti all'interno della rubrica del giovedì della Top 20 Naples, perché questi artisti hanno la capacità di essere particolarmente virali anche sui social e nelle piattaforme di streaming con le loro canzoni a Napoli. Nel frattempo, tra poco commentiamo il nuovo producer album di Taiwan. Ascoltiamo prima uno degli ultimi singoli di Leo Pesci, che compone il suo mixtape Stolen Patterns. Questa è la collaborazione con Morfugo e Tonico 70.

ma chi va sa, per me poco sono in grado. La te ponna fa quella che buona, poi passammo per quello e lasciamo l'urma. Viene a dirne con noi uscito da sto suono. Ogni volta che vega nebbete, che sforgerà nara, maggior parte del voto sorriebbete.

Signori, ne abbiamo già parlato per tutti coloro che si stanno chiedendo ma che significa The Bacone, ma io so che significa, mi suona familiare, è un termine della Parlesia che significa praticamente buono a nulla, sciocco. Loro hanno declinato questo termine nella loro versione all'interno di questo singolo che rappresenta, come dicevo, uno degli ultimi singoli di Leo Pesci. Allora proseguiamo con le news di oggi e approfondiamo uno dei progetti usciti la settimana scorsa. Finalmente abbiamo un po' di tempo da dedicare anche a Taiwan, un producer salernitano che venerdì 9 ottobre ha droppato il suo nuovo producer album che si chiama Junkie Music, composto da 14 canzoni di cui una già edita e 13 inedite. È un progetto molto interessante. Taiwan insomma è un mostro sacro del rap in Italia, della cultura hip hop e del beatmaking, e ha matchato degli artisti in maniera molto particolare in questo suo nuovo progetto. Il disco si apre con Proiettili, la prima traccia in collaborazione con Noyz, Narcos, Guè e Rari dal Tacco. Qui grande strofa di Noyz, ritornello particolare di Guè che gioca molto con l'autotune, è una grande strofa anche da parte di Rari, sicuramente il più giovane insomma di questo quartetto. Il secondo brano è Kopi Luwak in collaborazione con Kid Yugi e Marrakesh. Finalmente abbiamo Mar e Yugi insieme, questa è la canzone che ha debuttato anche meglio nelle classifiche digitali. Un brano forse un po' vuoto, un po' leggero dal punto di vista contenutistico, molto autocelebrativo, ritornello melodico da parte di Mar, strofe molto tecniche. Secondo me un'occasione sprecata, potevano cogliere questa occasione in maniera diversa sia Yugi che Marra. La terza canzone è Criminale in collaborazione con Papa V ed Ernia, qui c'è un riferimento al rapper Criminale, uno storico brano di Marra. Mi piace molto il dualismo delle strofe di Ernia e Papa V. Ecco, purtroppo quest'ultimo risulta essere forse un po' monotono per quanto riguarda il flow anche in questa canzone, mentre Ernia insomma fa una strofa molto più rap e molto più tecnica. La quarta canzone si chiama Mondo Fuori ed è in collaborazione con Saif e Fra Quintale, ne parliamo tra poco, prima la ascoltiamo. Mondo Fuori da Junkie Music, Sai, e Fra Quintale.

Un singolo estratto da Junkie Music, il nuovo producer album di Taiwan. Abbiamo ascoltato Mondo Fuori in collaborazione con Saif e Fra Quintale, un brano che viene aperto da questi scratch, grande lavoro da parte di Taiwan, beat boom bap. Saif fa una strofa molto fotografica, sempre interessante la sua scrittura. Fra Quintale apre melodicamente nel ritornello e poi fa una strofa rap di livello, insomma grande sinergia tra i due. Stavamo commentando l'intero progetto, la quinta canzone si chiama Ghetto Dreams ed è in collaborazione con Jamie Tights, Joshua e Promessa. Anche qui bellissima canzone, strofa molto sentita di Jam, bellissima voce di Joshua nel ritornello e grande strofa anche di Promessa, molto solida. La sesta canzone si chiama Rambo ed è in collaborazione con Macello e Jimmy Neiro. Poi c'è O No con Elea e 18K, anche questo un featuring molto particolare. La nona canzone si chiama Dammi Tutto con Kaneda e JD Frost. Il disco prosegue con Caramella in collaborazione con Saif e Ivan B, qui sicuramente una canzone molto più leggera contenutisticamente parlando per quanto riguarda la strofa di Saif. L'undicesimo brano è Panama con Kay Carter e Ye Flaco, grande hittonata club. Il dodicesimo brano si chiama Sgocciolando ed è in collaborazione con Reversal ed SKT. Qui sentiamo un po' di napoletano, Reversal è una delle rapper napoletane più interessanti e anche più in hype in questo momento, strofe molto tecniche e piene di incastri e rime. La tredicesima canzone si chiama Una Promessa ed è in collaborazione con Fresh Mula e il disco si chiude con Squalo 2 con Gue e Rissima Serpe, la seconda parte di uno storico brano del Guercio di Gue. Allora, com'è questo disco? Altro producer album da parte di Taiwan, un producer eccezionale del panorama musicale urban e non solo italiano, secondo me ha avuto un suono molto coerente, volutamente sporco, così come il titolo e la grafica fanno intendere. Taiwan mostruoso per quanto riguarda scratch e prod, ha adattato molto bene secondo me i beat agli ospiti e gli ospiti hanno saputo adattarsi ai suoi beat. Scelte delle collaborazioni molto interessanti, alcune le ho apprezzate particolarmente, come quelle tra Papa V ed Ernia, come Noiz, Guerra di Dal Tacco, Saif e Fra Quintale, Jamie Tights, Joshua e Promessa, altri un po' meno. Ritengo un po' un'occasione sprecata, come dicevo prima, quella tra Yugi e Marra, che potevano sicuramente sfruttare meglio l'occasione dal punto di vista delle liriche, e secondo me potevano essere sfruttati meglio anche gli slot di alcuni artisti come Ivan B, Jimmy Nero o Rusty Kilo. Nel complesso, disco solido che conferma insomma il grande talento del producer salernitano.

Un brano estratto dal precedente producer album di Taiwan. Abbiamo ascoltato Macchina in collaborazione con Nicola Siciliano e Bresh su Rai Radio Live Napoli. Prima abbiamo commentato il nuovo producer album del produttore salernitano che si chiama Junkie Music, rilasciato venerdì scorso. Proseguiamo con le news di oggi e parliamo di certificazioni, un momento fisso della settimana di questo programma. Scopriamo i dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia, e spesso e volentieri troviamo anche dei singoli, degli album magari rilasciati decine di anni fa che raggiungono questi importanti traguardi in queste settimane, evidenziando il fatto che sono riusciti ad essere continuamente ascoltati e entrare nelle vite delle persone. Partiamo dagli album. Disco d'oro già per Miria, il nuovo album di 22 Simba rilasciato verso fine settembre. Oro per Wiped Out di The Neighborhood. Oro per We Love You Tekka di Lil Tekka, rilasciato nel 2019. Platino per La Cura di 22 Simba, il suo EP del 2025, quindi doppia soddisfazione questa settimana per 22 Simba. Platino per Indie, l'album di Gazelle. Triplo platino per Umile di Tony Boy e triplo platino anche per Tutto Max di Max Pezzali e gli 883. Ho saltato volutamente una certificazione perché è particolarmente importante. Infatti Terra Mia, l'album di Pino Daniele del 1977, è stato certificato in questa settimana di ottobre disco d'oro, e per festeggiare questo bellissimo traguardo ascoltiamo la title track di questo album, Pino Daniele, Terra Mia.

Terra mia di Pino Daniele, brividi ogni volta che ascolto questa canzone e ogni volta che penso alla potenza della scrittura, della capacità di esprimersi da parte di un artista immenso, così come lo è stato e lo è Pino Daniele. Abbiamo ascoltato questo brano in particolar modo perché l'album Terra mia è stato certificato in questa settimana di ottobre 2026 disco d'oro in Italia. Parlavamo proprio di certificazioni, passiamo dagli album ai singoli. Tanti singoli certificati: oro per Contento di Morad, oro per Buona Domenica di Saif, il brano che ha anticipato il suo album Santissimo, arrivato dopo la sua grande partecipazione al Festival di Sanremo quest'anno; platino per Come se non fossi nei guai di Sfera Ebbasta e Shiva, un singolo estratto dal loro joint album dell'anno scorso; platino per Peligrosa; platino per Milano Testa Rossa di Artify e Gue; e doppio platino per A me mi piace di Alfa e Manu Chao, la hit dell'estate di Alfa dell'anno scorso, del 2025. Ascoltiamo uno di questi brani certificati, e cioè Buona Domenica di Saif, e poi apriamo la solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples. Prima Saif.

0: babbo la domenica.
1: Yeah.

0: Ma Yuri, ridendo e scherzando, abbiamo già superato la metà dell'ora di oggi, giovedì 15 ottobre di Around Naples con me Silvio Martino. Staremo insieme per un'altra mezz'oretta circa fino alle 16. Buon pomeriggio nel frattempo a chi si è connesso magari solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo scoperto altre release di venerdì, di domani, abbiamo commentato il nuovo producer album di Taiwan e abbiamo parlato di certificazioni. Ora, signore e signori, si fermano le lancette perché è giunto il momento della rubrica più attesa della settimana di questo programma, e cioè la rubrica della Top 20 Naples. Partiamo dalla prima delle due classifiche napoletane che commentiamo, cioè la classifica dei brani in generale più ascoltati a Napoli in questi ultimi 7 giorni. Partiamo come sempre dal 20° posto, occupato da Tutto è possibile di Giulia e Pino Daniele, che sale di ben 15 posizioni rispetto a giovedì scorso. Al 19° posto c'è ancora Emanuele con A Napoli non piova e poi Mai per sempre, poi Un'ora di Joeler. Al 16° sotto Maradona, l'ultimo singolo di DDM prodotto da Weezy e Young Snap, che sta andando molto virale, lo vedremo anche nella seconda classifica. Al 15° posto c'è un brano italiano, e cioè Sottocona di Blanco. Al 14° Arcobaleno, Joeler e Anuel, una delle silent hit di quest'estate 2026. Al 13° sale di 18 posizioni 081 di Joeler. Al 12° Boss di Dipinto. All'11° Un ricco e un povero, sempre di Emanuele. E al 10° posto, a metà di questa classifica, c'è ancora Bad Bad Bad di Shiva e Joeler. E a questo punto non vediamo l'ora di poterli ascoltare di nuovo insieme domani in un altro singolo che si chiama Emanuele Andrea, contenuto all'interno dell'atto secondo dell'ultimo album proprio di Emanuele, di Joeler. Ascoltiamo Gabriele Esposito, poi scopriamo le prime 9 posizioni. Passiamo, Gabriele Esposito.
1: Per sempre una carezza che sta lontana, per sempre non è mai come è cominciato.

0: Gabriele Esposito su Rai Radio Live Napoli. Siamo all'interno della Top 20 Naples, stiamo commentando la prima classifica, quella generale composta dai brani più ascoltati a Napoli. Eravamo arrivati al decimo posto occupato da Bad Bad Bad di Shiva e Jolier, al nono c'è Autorità, all'ottavo Confetti, l'ultimo singolo di DDM, al settimo posto c'è Dale, Young Snap, Frezza, Giminero e Reversal, quattro artisti che hanno un po' conquistato le charts di streaming in quest'estate e la viralità attraverso dei trend sui social che sono nati da questa canzone. Al sesto posto Stelle di Jolier, al quinto Due giorni di fila, al quarto Lontano, al terzo Per noi Emanuele Achille Lauro, al secondo Canzone d'amore di Jolier, al primo posto c'è una new entry, ovviamente si parla sempre di una canzone di Emanuele, e cioè Winner. Non vi preoccupate, voglio, alla fine di questa rubrica conteremo quante posizioni sono occupate da Jolier tra pezzi suoi e brani di cui è collaborazione. Ascoltiamo l'unico brano non napoletano di queste prime 10 posizioni, e cioè Lontano di Sfera Ebbasta.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci, portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: In tutto questo manca sempre meno all'uscita di Puro Sangue del nuovo attesissimo album di Sfera Ebbasta, che verrà droppato agli inizi di dicembre, una data anche particolarmente furba per quanto riguarda le vendite dell'anno, no? Perché a dicembre si candida ad essere sicuramente uno degli album più venduti del 2027. Dite voi, già dici questa cosa, Silvio? Sì, perché conosciamo la potenza del mercato di un artista come Sfera Ebbasta. Comunque abbiamo ascoltato Lontano, il primo brano che anticipa questo progetto, e una canzone che abbiamo trovato nella prima delle due classifiche della Top 20 Naples di questo giovedì. Passiamo alla seconda classifica, quella composta dai brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Partiamo come sempre dal 20° posto, occupato da O Bene o Male di Rocco Ante Dipinto, poi c'è Eternamente di Nicola Siciliano, poi Si O Core Sceglie di Stefania Lei, Forever di Vale Lambo prodotto da Nico Beats. Rientra in classifica Battista con il suo omonimo singolo. Abbiamo parlato a proposito del fenomeno Battista nella puntata di martedì della settimana scorsa, che potete recuperare in podcast su Replay Sound. Abbiamo ragionato anche sul fenomeno Industry Plant, no? In Italia. Al 15° posto c'è Ricordi di Saife Joliet, poi Dale, Boss di Dipinto, Raffaella Figo, l'ultimo singolo di The One. Al 10° posto, a metà di questa classifica, sale di 3 posizioni Soltanto Tu di Coco, un singolo estratto dal suo ultimo molto apprezzato EP. Al 9° posto c'è Momo Design 2 di Rue Diego in collaborazione con Aime Envy. All'8° posto Pazza e Gelosa di Joseph, poi Ciro Renna, poi Al Chapo Junior. Al 5° posto Celebrità di Frezza. Al 4° Signor Versace con Si Salvi Chi Può. Al 3° posto c'è Winner di Joelier. Al 2° Falom di Kepa in collaborazione sempre con I'm Envy, un singolo estratto da Mixed by Air, l'ultimo progetto di Kepa. E al 1° posto c'è Confetti, l'ultimo singolo di DDM. Tanta eterogeneità musicale all'interno di questa seconda classifica, canzoni dall'urban, dal rap, dal pop, dal neomelodico, insomma tanti generi musicali diversi. Ascoltiamo una canzone che abbiamo incontrato in questa classifica, e cioè il primo singolo edito di Battista.
2: A 23 anni Marianna s'arrangia un figlio genanne che da magna. Insieme a Francesco marito era poco in da chiesa, ma sorto in difficoltà. Fanno annanze pa' fede, ma s'hanno imparato che l'oro in tuo fuoco sa da prua. C'ho notizia lo secondo figlio, piglia in ebriano, signore provvederà. Ma il dottore a 13 settimane vedendo l'ecografia e veretta gravità. Perciò chiama tutti e due in tuo studio e facetta setup e scerisce la verità. C'è una traslucenza nucale notevole, questo purtroppo va detto. Avrà la sindrome di Down se il test è corretto. C'è un 90%. Una vita così vale la pena campare, consiglio che dunque la porta. La tant'anno sordina di ospedale, sti casi speciali non ci viste troppo. All'epoca i miei c'erano così frettolosi, erano 98, ma Dio dice la verità, viene rivelata agli umili e viene nascosta che culto. Noi pregheremo il Signore affinché lo guarisca, dottore guardavo con torto. E lui troviamo con forte solisse, decide in coppa vita a morte. Ma se anche poi Dio non volesse guarirlo, sia fatta la sua volontà. Ascetta nendo studio medico e corso e poi ettene subito a chiesa a pria. La se sfugaino con Mimmo l'anziano, un membro speciale della comunità. Mimmo con una mano in aria, nato un coppa avanza, priava con l'autorità. E oh Signore, ascoltasti preghiere, ricetta Marianna, figlia mia, non ti preoccupa. Passai ne soltanto sei miso, creatura nascettere sana e perciò mo sto qua. E non solo fra sonnata sana, ma son più forte, tu quando è sta scena. Ramina da Napoli, monna facesse, tu quando si impone problema. Se vero che tengo uno scopo importante, perché sto signore mi vero? Perché se ne segui da sapienza umana, che sto Battista ci steva.
1: In tanti lo chiamano il fenomeno Battista. Abbiamo ascoltato il primo singolo di questo artista di Castelvolturno, di cui abbiamo largamente parlato nella puntata di martedì scorso. Questo brano prende il nome proprio dal suo nome d'arte, che è Battista. Abbiamo parlato di questo artista non solo per questo brano, ma anche per l'eco mediatica che ha ottenuto e per l'attenzione ottenuta da diversi big della scena urban e non solo italiana, tra cui Mar, Joelier, MV Kill e tanti altri. Comunque abbiamo trovato questa canzone all'interno della seconda seconda classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Prima di chiudere questa rubrica, tiriamo un po' le somme. Allora, a Napoli abbiamo trovato, come dicevo, nella prima classifica 13 volte il nome di Joelier tra canzoni sue e canzoni di cui è collaborazione, e tra queste classifiche e quelle italiane ci sono sì alcune differenze, ma neanche tantissime. Innanzitutto in Italia domina Emanuele con 4 canzoni nelle prime 6 posizioni, che sono Per noi, 2 giorni di fila, Winner e Canzone d'amore al secondo posto, quindi già può essere insomma un primo punto in comune. Le principali differenze stanno nella presenza nelle classifiche italiane di alcune canzoni internazionali come Disfrutto, come BBI Wow, come Puki di Aya Nakamura e Capo Plaza, che risale di tantissimo in classifica arrivando fino all'undicesimo posto. Ma poi in Italia ci sono anche altre canzoni che stanno andando molto virale sui social in questo periodo, e tra le tante è tornato in trend Marra con un altro brano estratto da Persona, in particolar modo la deluxe edition di questo album, cioè Neon, Le ali. E noi, ascoltando questa canzone, chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples di questo giovedì. Marrakesh ed Elisa, Neon.

si avvicinano le ore 16, significa che si avvicina la fine anche di questa puntata di Around Naples con me Silvio Martino, oggi giovedì 15 ottobre 2026. Vi ricordo che ci sentiamo dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Anche oggi puntata molto intensa, piena, abbiamo parlato di altre release musicali di domani venerdì 16, progetti che ascolteremo e commenteremo insieme. Abbiamo approfondito il nuovo producer album di Taiwan, Junkie Music, abbiamo ascoltato anche un estratto da questo progetto, abbiamo scoperto le certificazioni settimanali dischi d'oro e platino assegnati a singoli, album, compilation, e poi come in ogni giovedì c'è stata anche l'immancabile rubrica della Top 20 Naples in cui abbiamo commentato le classifiche napoletane e confrontato con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social per non perdere nessuna news e anche tutti i video che postiamo man mano riguardo le interviste, riguardo gli eventi di cui siamo media partner, quindi ci sentiamo in radio ma ci possiamo anche vedere attraverso i nostri profili social. Around Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

Se penso che tutto sia nato per caso, io che nemmeno dovevo stare lì, quel giorno quando ci siamo incontrati,

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parleremo di una storia fatta innanzitutto di voce, perché prima ancora di conoscerlo come attore, prima delle fiction, del teatro e dei tanti personaggi interpretati sul piccolo e grande schermo, Giorgio Borghetti è stato una voce. Una voce che ha iniziato a lavorare prestissimo quando era ancora bambino. Un ingresso nel mondo del doppiaggio quasi per caso, nato dalla curiosità e da un provino che avrebbe segnato l'inizio di una carriera straordinaria. E c'è un titolo che più di tutti rappresenta quel momento. E.T. l'extraterrestre. Giorgio presta la sua voce a Elliot, il bambino protagonista. E da lì arrivano altri personaggi e altri mondi che hanno accompagnato intere generazioni. Arteiu nella Storia Infinita, Benji in Ollie & Benji, Taron nella Pentola Magica, la voce di Spirit, fino all'attimo fuggente e molto rumore per nulla. E.T. l'extraterrestre, in cui Giorgio presta la voce a Elliot, il bambino protagonista. E da lì arrivano altri personaggi e altri mondi che hanno accompagnato intere generazioni. Arteiu nella Storia Infinita, Benji in Ollie & Benji, Taron nella Pentola Magica e la voce di Spirit, il cavallo selvaggio, fino poi all'attimo fuggente, molto rumore per nulla e a tantissime serie televisive. E c'è un aspetto che trovo particolarmente affascinante. Giorgio non si è limitato a prestare la propria voce ai personaggi, ma ha costruito nel tempo una carriera completa, diventando anche attore e direttore del doppiaggio. Il doppiaggio dunque come primo amore, ma anche come vera scuola. Un luogo dove imparare a emozionare senza mostrare il volto. Una cosa difficilissima, dove tutto passa attraverso una voce, un respiro, una pausa, un'interpretazione. Lo stesso Borghetti ha raccontato come proprio le sale di doppiaggio siano state la sua prima palestra professionale. Poi naturalmente arriverà l'attore, il teatro, il cinema, la televisione, le fiction come Incantesimo, Carabinieri, La figlia di Elisa, Ritorno a Rivombrosa, fino a Un posto al sole. Ma oggi vogliamo partire proprio da quella voce, da quel bambino che entra in una sala di doppiaggio e scopre, forse ancora senza saperlo, che quella voce diventerà il suo mestiere, la sua arte e una parte importante della sua vita.

0: Oggi siamo con una delle voci più amate dagli italiani, Giorgio Borghetti. Ciao Giorgio, benvenuto.
1: Ciao a tutti, buongiorno e bentrovati. Che bella la radio, che fascino.
0: Sì,
1: che...
0: c'è questo fatto appunto di stare con le cuffie un po' protetti, sembra un po' una coperta di Linus.
1: È verissimo, in un mondo in cui tutti corrono in avanti, quando fai la radio sembra quasi di tornare indietro, no? È vero che sei quel mistero con le voci che sentivi e dici ma chissà che volto avranno. E quindi noi possiamo associare anche voce e volto, quindi questa roba è molto, molto bella, molto affascinante.
0: Qui oggi diciamo che in questi corridoi sei di casa perché sei stato 3 anni ad un posto al sole. Quindi...
1: Beh sì, sì, Napoli ce l'ho nel cuore, perché i 3 anni in cui ho interpretato Fabrizio Rosato con questa, la pasta più buona d'Italia, poi alla fine che fa un pastaio, cioè un pastificio.
0: Certo.
1: E beh, sono dei bellissimi ricordi che però chi può dirlo? Perché il personaggio non è morto, perché è fondamentale nelle serie lunghe, l'importante è non morire.
0: Infatti.
1: Lui sta lì, l'ultima immagine di cui si ha ricordo è Contezza che guarda nel vuoto su una sedia a rotelle con Riccardo Polizzi Carbonelli che mi girava intorno tipo uno squalo dicendomi di tutto come sua consuetudine, che peraltro ovviamente lui fa Roberto Ferri, che Riccardo è una persona adorabile, personaggio.
0: Infatti, io glielo dico sempre che è un grandissimo attore.
1: Perché il personaggio è veramente deprecabile a volte,
0: esatto.
1: E lui invece è una persona buonissima, che ci sentiamo sempre. E quindi dopo quel momento lì del personaggio non si sa più nulla, quindi chissà. Chi può dire?
0: Secondo me potrebbe ritornare. Tanti, in un posto al sole, tanti tornano. Addirittura a volte li fanno addirittura risuscitare.
1: Esatto. Diciamo, la morte è sempre cosa da evitare, perché diventa un po' salto carpiato poterlo far tornare. Quindi sta là, magari espierà le sue colpe e chissà chi può dirlo. Insomma, lasciamo spazio alla fantasia, che poi magari potrà diventare realtà. Chi può dirlo?
0: Ma prima di raccontare un po' tutta la sua storia, perché io penso che gli ascoltatori sono anche molto curiosi di sapere anche tutto il tuo passato, vogliamo raccontare perché tu sei qui a Napoli oggi e in questi giorni.
1: Perché ho l'onore, fammi dire che ho l'onore di far parte, di essere uno dei protagonisti di questo spettacolo che si chiama Numero 10. Il testo è scritto e diretto da Carolina Fanelli, è una giovane bravissima regista, e le musiche sono di Filmer, che è il batterista dei Pooh. Non è un musical, ha un taglio molto cinematografico, e quindi Phil ha fatto una sorta di colonna sonora che accompagna tutte le scene. C'è chi canta, c'è la signora Lina Sastri, che è la musica e la cantante napoletana, insomma, per eccellenza. C'è Maurizio Casagrande che interpreta Ottavio Bianchi,
0: l'allenatore,
1: e c'è un bravissimo Erasmo Genzini che interpreta Maradona, ha fatto un lavoro straordinario anche sul parlare l'argentino. Quando io ho fatto soltanto un incontro così, e quando ci siamo trovati ho fatto cavolo, questo parla proprio come Maradona, è bravissimo. E poi ci sono altri attori bravissimi che interpretano vari Bagni, Bruscolotti, Bertoni, De Fusco, insomma i vari altri giocatori, ballerini, performer.
0: Ha una base reale? Il racconto è reale o è immaginario?
1: No, il racconto è molto reale. È molto reale perché proprio si racconta la storia di Maradona, di come è arrivato a Napoli. C'è un bravissimo attore, Sasha, che interpreta Ferlaino, c'è un altro bravissimo attore che interpreta il caporedattore, e quindi è il rapporto, praticamente non posso dire amore e odio, che è quasi più che altro odio, di Diego Armando Maradona con la stampa, con i giornalisti, con quello che lui ha potuto e dovuto vivere nella permanenza napoletana. Però insomma abbiamo cercato di creare un personaggio tridimensionale, di dargli 3 dimensioni, di farlo proprio vivere a 360 gradi. Sarà molto difficile, è una bella scommessa e speriamo di riuscirci. Insomma, noi ce la stiamo mettendo tutta. Il 3 o 4 ottobre saremo al Pala Partenope, quindi accorrete numerosi se volete vedere e scoprire la vita di Diego Armando Maradona come non l'avete mai vista,
0: conosciuta,
1: esattamente.
0: Bello, no? Poi veramente con artisti straordinari.
1: C'è anche Ivan Granatino che fa 2 pezzi meravigliosi, che sono i pezzi quelli che un po' rompono, quelli che sono un po' più dark, che sono, no, fa un rap di quelli belli tosti, belli intensi, quindi È uno spettacolo epico, ecco, possiamo definirlo epico. Questo piace tanto alla regista e a Phil definirlo epico, e mi trovano pienamente d'accordo.
0: Ti confesso che io, che non seguo il calcio, l'unico periodo in cui c'era Maradona era veramente talmente uno spettacolo, quelle veramente performance pazzesche, rocambolesche che riusciva a realizzare, che non potevi non rimanerne rapito proprio.
1: Beh, se pensi, insomma, pensi anche la cinematografia recente, cioè Paolo Sorrentino ci ha fatto un film, è stata La mano di Dio, come è, cioè, che, prendendo il gol che ha fatto di mano, ma insomma tante. Pensa adesso a quel gol lì, non sarebbe, perché 2000 VAR, 2000 cose, quello invece ha fatto gol di mano e
0: ed era vero,
1: ed
0: era
1: stato vero,
0: vero,
1: è andato vero, è andato vero, è stato vero. Quindi,
0: diciamo, un personaggio dagli eccessi, e proprio per questo anche estremamente affascinante e carismatico.
1: C'è una mia battuta in cui proprio parlo con lui e gli parlo proprio degli eccessi, quindi vedi, hai toccato un tasto che viene anche ripercorso nello spettacolo, in questo testo bellissimo. Sai, ci sono quei testi, no? Quando me l'hanno proposto, ci sono quei testi che tu leggi. Ci sono quei testi che si fanno leggere, quindi un po' dici Madonna che, e ci sono dei testi che ti rapiscono. Ecco, io quando mi è stato dato questo testo, io sono stato rapito, e quando ho finito di leggerlo mi sono chiesto, ma l'hanno chiesto proprio a me di fare questo spettacolo?

0: Una cosa che mi sono sempre chiesta, per trasferire emozioni, per trasferire al pubblico tutta la verità di quel personaggio, tu devi sentirlo o devi essere solo bravo a interpretarlo? Cioè, tu quando vai in scena, soffri come quel personaggio, senti come quel personaggio, ti carichi emotivamente, oppure mantieni sempre dentro di te, da una parte c'è Giorgio Borghetti e dall'altra c'è il personaggio che interpreta, e cerchi di farlo anche usando la tecnica nel miglior modo possibile?
1: Guarda, è una domanda bellissima, te lo dico proprio veramente. Allora, il più grande complimento che un attore possa ricevere è quando parliamo del teatro, perché lì non hai filtri, non c'hai tagli, non hai montaggio, lì sei senza rete di protezione.
0: Sei il personaggio dall'inizio alla fine.
1: Lì sei senza rete di protezione, sei senza paracadute e stai facendo una cosa che è dichiaratamente finta, perché non c'è il campo da calcio, non c'è niente, però chi sta in platea la vive come se fosse vera e tu là sopra la vivi come se fosse vera. Beh, quando ti dicono che il limite tra chi sei tu, quindi in questo caso io, Giorgio Borghetti, e il personaggio non si capisce più, allora vuol dire che tu hai fatto,
0: come hai
1: dire, una volta si dice hai fatto 13, adesso come se avessi fatto 6 al Super Enalotto. Quindi allora la ricerca delle emozioni, no, siamo arrivati, sai, io sono un attore che piange, se c'è da piangere piange, ma non per il gusto di piangere in quanto tale, perché la attraverso quell'emozione. Le emozioni vanno attraversate, non vanno ricercate. E quindi che fai? Fai tutto un esercizio di preparazione prima di uno spettacolo, oppure anche prima di alcune scene particolari, se stai girando un film o una serie, e poi devi lasciare andare. L'importante è tenere il proprio strumento aperto, e quindi per farlo, certo, non devi avere paura di metterti in gioco fino in fondo. E quindi io faccio così, quella è la mia strada, è la mia...
0: Ti ci devi tuffare dentro.
1: Con, comunque, hai detto bene tu, poi anche con una base tecnica importante, no? Perché
0: ad esempio tu che fai anche il doppiatore, sì, ricordiamo, sì, che hai iniziato proprio che eri bambino.
1: Io ho iniziato
0: con il figlio del bambino.
1: Il bambino di E.T. quando ho doppiato Elliot avevo 10 anni, quindi proprio, e non sono figlio d'arte, no? Quando mi chiedevano ma tu di chi sei figlio, io di mamma,
0: di nessuno,
1: quando era la cosa proprio, ero più disperato, ma di mia madre e di mio padre, ecco, perché erano due persone normalissime. Quindi ho iniziato, mi chiedevi della voce,
0: è ancora più difficile perché non hai la mimica facciale gestuale per dare, trasmettere tutte le emozioni,
1: no.
0: Hai soltanto lo strumento vocale.
1: Lì è completamente diverso, perché devi entrare nei panni di un altro e hai soltanto la tua voce per poterlo fare. E guarda, i più bravi, i più grandi doppiatori, io, perché poi apriremo anche una piccola parentesi, perché sono parliamo di radio, sono
0: direttore del montaggio, spesso fai
1: direttore del doppiaggio, sì, ma anche sono direttore artistico di una piattaforma che si chiama Radio Corti, che è soltanto voce, non c'è niente, si sono soltanto, tutto quello che tu puoi fare lo puoi interpretare soltanto con la voce.
0: Che bello.
1: È bellissima, è una cosa nuova che mi ha provato in prima persona e mi ha formato tantissimo, e ho capito questo: un bravissimo doppiatore, i doppiatori più bravi hanno nelle proprie corde vocali, ma che sono inevitabilmente legate alla propria anima, alle proprie emozioni, hanno una tavolozza piena di colori con i quali disegnano e colorano, più precisamente, un disegno che è già fatto, perché un film è già fatto, tu devi soltanto mettere i tuoi colori su un qualcosa che è già fatto. Quando lavori come attore, o soprattutto quando fai radio, questa cosa che ho avuto l'esperienza di poter provare e fare, tu hai in mano la matita, cioè hai la matita, devi disegnare e contemporaneamente colorarlo. Se tu non hai quel tipo di visione, come quando leggi un libro, tu te lo immagini tutto quello che leggi,
0: esatto.
1: Poi adesso abbiamo anche è anche una scrittrice qui, e quindi no, tu te lo immagini, tu pensa a raccontarlo. Però un libro, gli audiolibri sono diversi, perché gli audiolibri sono fatti per essere letti, ma letti in prima persona, tu a casa o dove vuoi, non per essere ascoltati. Invece scrivere qualche cosa come questa di Radio Corti, che è fatta apposta proprio per essere interpretata, beh, se tu non hai la matita, che vai a colorare? Non puoi colorare niente. E io quindi a volte mi sono trovato dei straordinari doppiatori che ho chiamato per, magari per interpretare o dei racconti o dei radiodrammi, perché sono dei piccoli cortometraggi fatti, li ho trovati in difficoltà perché non avevano un appoggio.
0: Anche lo spirito creativo.
1: Non avevano quella creatività, quindi non riuscivano a utilizzare con la propria voce tutta quella gamma di note che tu puoi fare magari se ti appiccichi a un attore o un'attrice che stai doppiando. Quando invece lavori proprio come attore, io che vengo dalla voce, la voce me la dimentico completamente. Cioè, la voce è soltanto l'ultima parte che si connette con quello che io sto provando in quel momento, perché con quella scena io che cosa dico in questa scena? Che cosa devo fare? E non come lo devo fare. Se io sto nel come dire una battuta, faccio una cosa che non ha spessore, che non ha emozione, che non ha connessione con quello che è la mia parte intima. Bisogna
0: invece
1: studiare.
0: Quando lavori come direttore del doppiaggio, com'è?
1: Praticamente io vedo il film in lingua originale, a volte inglese, francese. Ad esempio adesso ho diretto, che è uscito da poco su Netflix, una piattaforma, il film tratto dalla serie Call My Agent, che è Dispossessed in francese. È stato un film difficilissimo, un film di 2 ore e 20, una cosa interminabile. E lì la cosa più bella è quando devi cercare di trovare la voce più giusta, che sia il più possibile aderente al personaggio che tu vai a che devi far doppiare.
0: Come si impara a fare questo mestiere?
1: Guarda, lo posso dire proprio sinceramente, anche perché poi adesso facendo tanta formazione mi rendo conto chi ce l'ha proprio dentro, no? Io ero obiettivamente un talento, ero un talento allo stato puro. Ero un replicante, nel senso che avevo il mio, senza sapere come farlo, ma il mio strumento era già aperto fin da il mio strumento emotivo era già aperto fin da bambino, però io riuscivo a riprodurre tutti i suoni che mi dicevano, quindi perché ho un orecchio pazzesco. E questa direttrice, che è Fede Arnaud, con la quale io doppiai nell'ordine E.T., Elliot, Atreyu della Storia Infinita e poi Neil Perry, l'attore dell'attimo fuggente, quello che poi si suicida perché il papà non gli fa fare l'attore. Beh, lei era proprio fissata con il suono per lei doveva essere perfetto, al limite quasi della maniacalità. Lei preferiva più il suono alla parte emotiva. Tutta la parte emotiva l'ho imparata dal grandissimo Renato Izzo, che invece faceva proprio del gusto, dei colori della voce legati alle emozioni il suo massimo credo. Quindi mettendo insieme Fede Arnaud e Renato Izzo sono stati quelli che mi hanno dato proprio l'imprint, sulla base però di un talento che obiettivamente c'era, perché io quando risento...
0: Perché anche i tempi sono importanti, no?
1: Sì, il tempo, no, l'andare a sync è, diciamo, il grande incubo di qualunque attore, perché l'attore una battuta se la vuole, se la gode come gli pare, come gli viene, capito? Tant'è vero che questa cosa, quando ho iniziato a lavorare come attore, che ormai avevo più o meno 29-30 anni, sai, magari qualche scena non viene bene, c'è rumore soprattutto gli esterni, quindi ti devi doppiare. Ecco, per esempio, io nel doppiare me stesso ho fatto una fatica pazzesca, perché quando ero sul set avevo i miei tempi, e che sono diversi dai tempi del Giorgio che fa doppiaggio, capito? Quindi è stato quasi una schizofrenia, perché doppio tantissimo, sono bravissimo, e facevo fatica a doppiare me stesso, che era quasi un paradosso, però l'ho capito il perché, no? Sai, poi dicono la presa diretta è importante, no? Poi tu ci sei stata sul set, è vero, però comunque anche la presa diretta, se ci pensiamo fino in fondo, è un artificio, perché poi comunque viene montato il suono, vengono montate le scene, cioè, quindi sì, è reale, ma relativamente. Sul palcoscenico
0: sei lì e non ci sono filtri,
1: niente,
0: non si può aggiustare nulla, in quello che sei,
1: non aggiusti qualunque cosa succeda là dentro, è la devi percorrere, la devi attraversare fino alla fine.
0: Appunto, tu sei un artista proprio a 360 gradi, perché appunto fai doppiaggio, fai cinema, hai fatto tanta televisione, ci sei in moltissime serie, da Incantesimo al Paradiso delle Signore,
1: Carabinieri
0: proprio,
1: Rivo Ombroso, insomma, ne ho fatte 100 vetrine, tantissime.
0: In quale di questi settori tu ti senti proprio più a tuo agio?
1: Allora, guarda, l'ho questa cosa è una cosa che ho detto pochissime volte, quindi sono contento di, perché poi io, avendo iniziato da bambino, questo mestiere non l'ho scelto, l'avevano scelto i miei genitori per me, mi riusciva benissimo perché ero proprio bravo.
0: Non hai mai pensato di cambiare? Ho avuto delle crisi.
1: Una? Ce ne ho avute tre di crisi, ma profondissime. La prima, quando appunto avevo 25 anni, che volevo mollare tutto e fare il maestro di sci, perché era un po' l'antitesi delle sale di doppiaggio. Le sale di doppiaggio stavano sottoterra, buie, i grandi fumavano, io tornavo a casa e puzzavo di fumo da capo a piedi, insomma, se fumavano i cinema, negli autobus, nelle sale di doppiaggio fumavano tutti come turchi.
0: Poi si sa perché, veramente,
1: degli anni se ci pensi dice impossibile, no?
0: Infatti.
1: E quindi questa è stata la prima crisi. Poi ho incontrato Riccardo De Torrebruna, che è stato il mio insegnante dal punto di vista della recitazione, che è quello che è riuscito ad associare un corpo alla mia voce, e quindi appunto ero belloccio, ero comunque bravo, vogliamo dirlo, e quindi ho fatto tutte le varie cose che hai detto te, catesimo, carabinieri e tutto. Però c'è stato un momento della mia, avevo fatto anche Le Pupe, un musical, perché sai, canto anche, quindi
0: anche Il Ritorno di Mary Poppins.
1: Il Ritorno di Mary Poppins,
0: se lo spazzacamino,
1: sì, quello, diciamo, l'erede dello spazzacamino, perché noi essendo lo spazzacamino è l'acciarino, quello che accende, accende i lampioni, no? E lì pure, quando sono andato a fare il provino, che doppiavo lì, doppio lì Manuel Miranda, che è un genio del musical, quello che ha scritto Hamilton, cioè è il non plus ultra, Virginia Brancucci, la figlia del compianto Ernesto, con la quale abbiamo fatto tutto il doppiaggio, ho detto: guarda Giorgio, tu sarai più bravo di lui. Ho fatto: dai Virginia, ma che stai a dire? Ma non può essere. E invece devo dirti, sono stato proprio bravo. E a proposito del canto, no? L'ho combattuto tanto questo mestiere, però a un certo punto finalmente c'è stata della mia vita in cui mi sono arreso, e quindi poi arrivo alla risposta alla tua domanda, ed è stato quando io sono stato chiamato per andare a fare il ruolo del protagonista maschile nella Regina di Ghiaccio, che era la versione, insomma, pop della Turandot, quella con Lorella Cuccarini. E quando fui chiamato, io ho portato i miei pezzi di Bulli e Pupe, il regista era Maurizio Colombi, eravamo al Teatro Brancaccio, gli faccio i miei pezzi di Bulli e Pupe, va benissimo. Poi mi fa vedere il testo, anche se era in versi, a me me lo dai subito, io comunque con la mia esperienza te lo... E poi lui si fa accompagnare sempre dal suo direttore musicale, che durante i suoi spettacoli è colui che fa in diretta tutti gli effetti sonori, è un genio, segui lo spettacolo così, e mi fa fare dei salti di nota per sentire se io... E io lì l'ho fregato. A un certo punto mi chiedono: te la sentiresti di fare Nessun Dorma? E io...
0: E tu?
1: Certo, che problema c'è? Facciamolo.
0: Coraggioso.
1: Così, brava. E l'abbiamo abbassato un po', che poi come l'hanno lasciato poi, io l'ho finito, mi sono un po' impiccato, però l'ho fatto. Quando finisco, il regista stava in prima fila, gambe e braccia incrociate, zitto, muto. Sai, in teatro pochi secondi sono eterni. Io mi sono detto: ma non ho fatto così male. Bene, no, però, ma male proprio no. Silenzio. Poi a un certo punto mi fa: ma l'avevi mai studiato? E io mi sono detto: e io che faccio qua? Io gli devo dire la verità, perché non posso. Fatto: no, guarda, non l'avevo mai studiato. Altro silenzio interminabile. E lui mi dice: tu sei un pazzo. Fatto: perché? Perché io canto e tutto, ma io non avrei mai avuto il tuo coraggio, esattamente quello che tu hai detto. Beh, io lì ormai avevo 45 anni più o meno, mi pare. Ecco, io lì ho capito, finalmente ho fatto pace con tutti i miei demoni che mi hanno accompagnato, tutte le mie varie crisi, giù. Ecco, ho detto io: ok, qui è dove voglio stare. Quindi se tu mi chiedi adesso dove puoi stare, io voglio stare su un palcoscenico, perché lì appunto poi qualunque cosa succeda, qualunque situazione tu hai, lì vai avanti.

0: La tua voce si riconosce anche in Ollie e Benji.
1: Beh, questa guarda, abbiamo festeggiato qualche anno fa i 40 anni di Ollie e Benji, adesso verrà fatto uno special sul doppiaggio e io e Fabrizio Vidale, che è uno straordinario attore, doppiatore, ha vinto il Davide Donatello per il Papa Buono, interpretava il giovane Papa Buono nel film di Ricchi Tognazzi, Papa Giovanni XXIII, e beh, lì è stato proprio una cosa, eravamo tutti ragazzini e una volta lì si doppiava tutti quanti, tu immagina, si stava,
0: era anche divertente,
1: sì, scherzi, cose, c'era uno che era fatto soggetto, però lo veniva bullizzato, ragazzacci, e tu immagina, abbiamo iniziato che avevamo 12 anni e abbiamo finito, però in tutti questi anni qua in una sala di doppiaggio comunque piccola, 7, 8, 9 giovani adolescenti pieni di ormoni, pieni di puzze, era una cosa terribile, però abbiamo fatto compagnia a tanti,
0: insomma, a tanti bambini,
1: tanti coetanei.
0: Ma non solo, anche i Cavalieri dello Zodiaco, Dragon Ball Z.
1: Dragon Ball, ho fatto sì, Dragon Ball, come no, ho fatti
0: tantissimi, adesso veramente, cioè ci sono
1: pagine.
0: Su Wikipedia c'è, cioè, le pagine,
1: per chi non lo sa, magari per chi è appassionato di doppiaggio, c'è un personaggio che si chiama Antonio Genna, che ha una enciclopedia di tutto. Io a volte vado a vedere, ma io veramente l'ho doppiata sta cosa, e lui mi ha trovato delle cose che poi neanche mi ricordo più, ovviamente, perché ormai sono pensionato, io capito? Ormai sono in pensione da 2 anni, avendo lavorato da ragazzino sto in pensione, quindi l'attore, tanti mestieri sono precari, ma l'attore è proprio precarissimo.
0: Però l'attore lo puoi fare
1: sempre,
0: non a fine,
1: però
0: ci
1: comunque
0: sono gli attori novantenni,
1: ma sì, ma adesso Giulia Lazzarini 93, se non sbaglio, ancora sul palco, ragazzi, sì. E ancora parla dei suoi progetti futuri. Umberto Orsini 90 anni, io ho saputo questa cosa di Umberto Orsini, io sono, per carità, molto molto più in basso, però io sono uno che arriva alle prove, lui arriva alle prove e chiude il copione perché già la sa. Ecco, io sono uno di quegli attori, sai, a volte dici, ma con la memoria come fai? Io preferisco,
0: infatti è una tecnica, tu per imparare tutte queste
1: io
0: cose.
1: preferisco arrivare alle prove, o quantomeno poi sul set, poi mi hai visto, per esempio, quelli che improvvisano, lo leggono così, per me io divento pazzo, cioè, ma perché non è la mia, il mio modo, io la memoria, io una volta con la memoria poi posso trovare tutto il resto, se no se sto lì coi fogli non mi ricordo, vado nel pallone, quindi non è una cosa che mi piace molto, quindi preferisco essere già preparato, già pronto.
0: Poi tu hai fatto anche al cinema un bellissimo film, L'Uomo di Fumo, con la regia di Giovanni Soldati.
1: Quello è stato molto bello e ho un aneddoto meraviglioso, perché qui lì ho poi un rapporto, sai, poi quando cresci ti dicono, poi inizi a avere i rapporti padre-figlia, quindi i ruoli cambiano, no? Fai prima il giovane amante, fidanzato, e poi dopo vai anche il papà, poi farò il nonno,
0: certo.
1: Speriamo, è tutto. E quindi questo aneddoto meraviglioso che c'è l'ultima scena del film in cui lui però, siccome era stato uno, insomma, che aveva delle cose da sistemare nella sua vita, quindi non poteva stare nella vita della figlia, però prima o poi si era palesato, e quindi lui vede la figlia che si laurea e tutto, e da lontano in questa, esce fuori la sua immagine da questa nuvola di fumo, no? E però Giovanni voleva proprio che io, col sigaro, che lui ha sempre il sigaro, il mio personaggio, che questa cosa venisse proprio. Però tu sei meglio di me, che quando la fai a ripetere, mi sarò fumato 6-7 sigarette.
0: Io penso che
1: e mi sono sentito male.
0: Non fumi.
1: No, esatto. Mi sono sentito male, mi girava tutto. Io sono tornato a casa che sembravo quasi drogato, perché sai, fumi 6-7 sigarette una appresso all'altro, anche soltanto. Ma non per far finta, lo devo fare davvero perché devo fare la nuvola. Insomma, è stata una bellissima esperienza con Stefania Sandrelli, c'era Stefano Santospago, Selene Caramazza, che ha iniziato praticamente, questa è stata la prima cosa, è diventata un'attrice che è andata a Venezia, insomma, una brava, quindi è stata una bellissima esperienza anche quella.
0: Poi pare parecchio Parigi, i Pieraccioni.
1: Pare parecchio Parigi. A un certo punto, il personaggio è quello che. La storia è bellissima, è tratta da una storia vera, quindi loro devono portare queste ceneri. E lui, Pieraccioni, ha paura dell'aereo. E quindi io ero questo pilota dell'aereo e entriamo in una turbolenza, insomma, le classiche cose con le quali poi è stata costruita la commedia. qual era la difficoltà? È che lì pure, no, noi ovviamente le nostre battute la sapevamo, e Leonardo però ovviamente da grande animale da palcoscenico e da set e tutto, e lui poi andava avanti, finita magari ciacca, poi continuava a improvvisare, diceva delle cose, e a me mi veniva da ridere, cioè, per forza Leonardo, ti prego, a un certo punto basta, perché cioè, se no mi fa veramente ride troppo, capito? Quindi è stato molto bello, bellissima, bellissima esperienza. Ah, poi questa è una, perché poi il mestiere dell'attore è fatto di aneddoti, no? Io appunto faccio il comandante di un aereo, e noi siamo andati a girare proprio nel simulatore a Fiumicino, dove vanno tutte le compagnie aeree per, e certo, eravamo proprio là. E quindi io avevo la mia divisa da comandante con il quattro bande e la stellina, il mio badge, che era il badge quello della produzione, perché però sai, la gente non capiva. E quindi quando stavo nei corridoi e mi incontravano le hostess, gli steward o gli altri colleghi,
0: pensavano che tu fossi davvero comandante.
1: Io salutavo tutti, detto che sono finito, perché questa è bellissima, mi salutavano tutti come se fossi vero, capito? Come se fossi vero.
0: Tu sei stato qui appunto dal 2019 al 2022 in Un posto al sole, adesso stai facendo questo spettacolo che ricordiamo, adesso sarà al Palapartenope
1: 3-4 ottobre.
0: 3-4
1: sì.
0: ottobre, 10. Ma qual è il tuo rapporto con Napoli? Vedo che ti piace, hai insegnato anche in una scuola di
1: doppiaggio. Io sì, insegno qui all'Accademia del Doppiaggio, che ha una sede anche qui a Napoli, che poi noi lo studio è alla Phonotype, dove è stato scritto Mala Femmina, è stata scritta proprio là dentro, cioè quindi si respira proprio l'arte. Napoli è... Guarda, io sto in questo posto...
0: Quindi
1: in
0: cui... un po' sei napoletano.
1: No, ma ormai. Sì, in questo albergo dove sto, ci sono la mattina da fare colazione in un baretto di quartiere, no? Un giorno sarò da pranzo, ma poi... No, mezzogiorno e mezza chiude, fa la pausa, fa il riposo, apre alle 4:30. E la pausa di 4 ore,
0: sì, sì,
1: e la mattina quando a colazione, beh, è un happening. Io non volevo andare più via stamattina, perché non capivo, poi non capisco quasi nulla quando parlano molto stretto, però sono affascinato. Infatti venire a fare teatro a Napoli è molto difficile, perché qui il teatro è dovunque, dove ti giri
0: è un teatro a cielo aperto.
1: È un teatro a cielo aperto, esattamente questo.
0: Oh, Giorgio, noi ti ringraziamo di essere stato qui con noi, di averci raccontato tanto di te.
1: Posso chiudere soltanto con una cosa, che è una cosa che mi è successa poco tempo fa. Visto che siamo partiti dalla mia voce, io sono stato il protagonista di un cortometraggio che si chiama Silence, dove interpreto un sordo. E quindi per la prima volta nella mia vita non sono stato microfonato, e per uno che ha fatto della sua voce la sua carriera, poter parlare soltanto con i gesti e entrare imparare una nuova lingua, la lingua dei segni, è stata una magia, lo stato pure. Io spero che questo cortometraggio che ha scritto e diretto Daniel Mercatali abbia tanta strada. C'è Anne Ayan, una ragazza, un'attrice francese straordinaria che fa mia moglie, è una magia allo stato puro. Il mondo dei sordi è un mondo fantastico e sono delle anime pure e belle, quindi siamo partiti dalla voce e finiamo con l'anima.
0: E poi il silenzio comunque a volte è pieno di voci.
1: È pieno di voci.
0: Forse a volte dovremmo imparare a fare silenzio dentro di noi per ascoltarci.
1: Esattamente. Grazie.
0: Grazie, grazie a te.
1: Grazie a te,
0: Francesca. Grazie di essere stato qui con noi e grazie di averci raccontato tante cose con il cuore.
1: Vi abbraccio e vi aspetto al Palapartenope.
0: 3 e 4 ottobre, 10.
1: Numero 10. Ciao.
0: Ciao.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org. RAI Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

è cambiata, sei triste e senza sogni, trascini solo solo le tue giornate vuote. Se guardi verso il sole, ricordi.

questa risposta, come nascosta dal mistero del buon Dio. Se l'indovini con la tua faccia tosta, vorrà dire che lo scemo sono io. Tempo fa dicesti che era tempo, ma poi partisti per l'impresa come un dio. Ed io ti feci casa come fosse un tempio, ma restai solo a pregare, solo io. Come si canta una domanda, tu lo sai, per questo nei pensieri tuoi mi tradirai. Con gli occhi chiusi bacerai, una bugia sulla mia bocca lascerai. Come si canta

ragazzo che sapeva di caffè. Ora che è morto la mia vita da leone, mi difendo con il fuoco e sai perché? Come si canta una domanda, tu lo sai. Per questo nei pensieri tuoi mi tradirai, con gli occhi chiusi bacerai.

0: Granati, Steve Carell,
1: Perché non mi chiamate più? E fate i soldi, si carico con un caso rombo musse, attendo forse, attendo forse. E uè, perché non si vanno di più? Te si scordate, si va che mezzo mare non mi sfrutti più.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Ci vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scuse lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

per parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più?

essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te, per questo voglio te.

0: dance till you fall. Tamora dream, dance till you sin.
1: Sona, sona, tamora, sona, come tu sola sai. Il tuo ritmo non conta niente, conta solo per noi.

0: stava lì, quanta premura.
1: Stavo vedendo se c'era un articolo che mi interessava.
0: C'ho un bel film senza censura.
1: Vabbò, ma so chi li svedei sono.
0: Ci sta es tut annura.
1: Oh, interessante fatti, ah, te po'.
0: È un egre.
1: Oh.
0: È un egre da tortura.
1: E che cosa sadica? E che prezzo?

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ogni giorno cambio un fiore e la punti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una panzera. Ma perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito. Mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me? Ah ah ah ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panza. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco a tutte e due, panze tua, panze mie.

questo fiore veluttato, tanto caro io lo terrò, quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro, ed ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marron. Ah ah ah ah, che bella panze che tieni, che bella panze che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panze.

Tu sei come una farfalla che svolazza intorno a me, poi ti appoggi sulla spalla con impeto la panza. Io divento un mamalucco, poi ti bacio sulla bocca e diventa un tricche tracche questo bacio che ti do. Ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai.

Che bella panza che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panza. Io ne tengo un'altra in petto.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: bella, ma non volevo dimostrare sulla testa. Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
3: Bentrovati a tutti quanti, buonasera, questa è Napoli Underground, con voi Gianluca Polverari in questo nuovo appuntamento che ci vede insieme da questo momento fino alle ore 22, trasmissione che va in diretta alle ore 21, in replica il giovedì alle ore 21 e poi in podcast su Rai Play Sound. Allora, nuovo appuntamento che prevede alcune novità, alcuni ripescaggi, alcune chicche del passato, una in particolare che ho scoperto di recente e che merita assoluta attenzione, quindi puntata secondo me da non perdere. Citerò anche alcuni concerti di artisti internazionali che verranno a suonare in area campana e quindi un'ora bella intensa di suoni, come ho lanciato già sui social, che spazieranno dal rock al pop al funk al dark alla neoclassica e quindi veramente tanti stili diversi all'interno di questo nuovo appuntamento della terza stagione di Napoli Underground. Allora, partiamo subito con una novità freschissima, novità perché è un nuovo singolo, ma c'è anche una novità per quel che riguarda il gruppo, che per la prima volta canta in napoletano, e loro sono i Furious Jane, band che è attiva dal 2021, una formazione che prettamente ha cantato in inglese, tra rock and roll con apertura soprattutto agli inizi hard glam e anche con spruzzi di alternative rock. Bene, adesso invece questa formazione di Napoli si presenta con un brano intitolato Evelyn, che noi ovviamente abbiamo e vi facciamo ascoltare. Partiamo così oggi con Napoli Underground, con il nuovo singolo dei Furious Jane.

E questo è il brano che segna una svolta per la formazione dei Furious Jane da Napoli, Evelyn, eh sì, perché con questo brano, ecco, virano verso il cantato in napoletano, mentre in passato non era così, più in inglese. Chi ha cantato in napoletano ma anche in italiano sono i 24 Grana, che festeggiano i 30 anni di attività. C'è stato anche un periodo di stop anche abbastanza lungo per la band guidata da Francesco Di Bella, ma ora sono di nuovo in pista e hanno pubblicato per ora un singolo chiamato Stadera, e poi uscirà entro breve, insomma, l'album Bidonville, e questo è proprio il brano Stadera che anticipa l'album. Stadera, tra l'altro, è una strada di periferia nella parte orientale di Napoli e vuole raccontare un po' storie di vita ai margini, storie di persone ordinarie che portano il peso della propria solitudine, il tutto raccontato sempre con la solita poesia di livello dei 24 Grana, che oggi ci ascoltiamo proprio con questa canzone.

Ottimo brano che lascia ben sperare anche per l'album prossimo all'uscita, Stadera per i 24 Grana. L'album poi si chiama Bidonville e lo attendiamo con molta curiosità. E quindi canzone che ascoltiamo anche nella rotazione, nella playlist musicale di Rai Radio Live Napoli, che ascoltiamo anche ormai da qualche tempo nelle trasmissioni del nostro Silvio Martino di Around Naples. E ricordo che Around Naples seguirà Napoli Underground, e sì, perché dalle 22 ci sarà proprio la trasmissione di Silvio, che poi la replica è andata in onda oggi alle ore 15. E quindi puntata di Napoli Underground che è iniziata con alcune novità. Ce n'è un'altra molto interessante che approfondiremo meglio la prossima settimana, perché avrò proprio ospite questo progetto chiamato IDR, che sta per Italian Doc Remix, che hanno realizzato insieme a Raiz questo nuovo album chiamato Love Songs. È il terzo album, è il terzo disco degli Italian Doc Remix. Con Raiz esce questo nuovo capitolo di 19 canzoni d'amore, principalmente prese dalla tradizione antica napoletana e poi rivisitata in un'ottica moderna. Disco per questo ensemble newyorkese guidato da Marco Cappelli insieme a Jim Pugliese, ed è un album che è stato registrato tra Roma e New York. Quindi la prossima settimana avremo un rappresentante proprio dell'Italian Doc Remix per approfondire il discorso su questo capitolo, che ha, dicevo, principalmente canzoni della tradizione antica napoletana. Ci sono anche due rivisitazioni di autori più moderni, purtroppo, che non ci sono più, ossia Fausto Mesolella con A Stella e Pino Daniele con Chi può dicere. E poi però ci sono anche alcune composizioni di Raiz, come questa Femmena, che tra poco andremo ad ascoltare. L'album Love Songs uscirà il 23 ottobre e poi il gruppo presenterà questo disco dal vivo al Conservatorio di Musica di San Pietro a Maiella, a Napoli, chiaramente. E allora eccola qui, Femmena. Questa è una canzone invece nuova composta da Raiz, IDR e Raiz, qui su Napoli Underground. La prossima settimana nostri ospiti.

E quindi IDR, Italian Doc Remix e Raiz Femmena, presenteremo quindi questo disco che uscirà il 23 ottobre proprio con l'ensemble italo-statunitense di base a New York, guidato da Marco Cappelli e Gin Pugliese, e quindi ci faremo raccontare di come nasce questo progetto, di questa collaborazione con Raiz, come nascono queste canzoni rivisitate in una chiave elegantemente jazz, queste canzoni d'amore prese principalmente dalla tradizione antica napoletana, più ecco dei tributi a Fausto Mesolella e Pino Daniele, Fausto Mesolella con Astilla e Pino Daniele con Chi può dicere. E ripeto anche che il 29 saranno dal vivo al Conservatorio di Musica San Pietro a Maiella a Napoli. Bene, dalle novità un qualcosa del passato, del 2010, per quel che riguarda un artista che riserva sempre tante sorprese. Ha inciso oltre 35 dischi, ha portato avanti varie collaborazioni, progetti paralleli come Capitan Capitone e i Fratelli Dalla Costa. Parlo di Daniele Sepe, musicista, sassofonista, autore, veramente un personaggio più che mai brillante, che naviga attraverso i generi tra rock, funk, jazz e molto altro ancora. Questa è la sua Homo Sapiens. E poi più tardi vi dirò perché Daniele Sepe riserva sempre delle grandi sorprese. Intanto ci ascoltiamo questa canzone, Homo Sapiens, Daniele Sepe.

E lui è Daniele Sepe, Homo Sapiens, un mix veramente di stili, generi, dalla classica all'hip hop, al rock, al funk, citazioni quindi varie. Per questo artista, dicevo, non smette mai di sorprendere. Perché, almeno a me, perché ecco, di recente ho scoperto che aveva militato in una band chiamata Little Italy, una band campano-lucana, formata anche da altri artisti molto validi e apprezzati, quali Caniolo Guercio, quale Nello Giudice, quale Rocco De Rosa, e poi anche le voci femminili di Claudia Di Fazio, di Gigliola Izzo. Insomma, questa è una band vissuta tra l'83 e l'85. All'epoca fecero proprio un 7 pollici, quindi un 45 giri, condiviso proprio con Daniele Sepe, che quindi era da una parte che dall'altra, sul lato A e sul lato B. Ed era un lavoro veramente di interesse, perché questo super gruppo, formato da numerosi musicisti, suonò tanto dal vivo in date sparse per l'Italia, ma incise poco, o quantomeno quello inciso lo tenne nel cassetto, salvo che negli ultimi anni la sempre attenta Periodica Records, attraverso la sua sottoetichetta Futuribile, ha messo in giro questo lavoro intitolato Fragments 83-85, dove sono stati ritirati fuori dal cassetto questi brani altrimenti inediti proprio dei Little Italy. Ed è un qualcosa di notevole tra wave, funk, no wave, loro dicevano di ispirarsi ai Talking Heads, ai B-52s, ai Polyrock. È veramente qualcosa di molto intrigante, che andava dietro quel circuito chiamato Vesuwave. Ecco, a Firenze c'era la New Wave dell'Itfiba, Diaframma, a Bologna c'erano altre realtà, o c'erano state, come Gas Nevada e via dicendo. A Pordenone c'era stato il Gran Complotto. E però anche a Napoli c'erano delle realtà veramente importanti. Già abbiamo parlato di Vesuwave con altri gruppi, ad esempio i 666 di Marco Gesualdi, o i Bisca, che più tardi ascolteremo, di Sergio Maglietta. Ma ecco, i Little Italy sono veramente una realtà che a me era proprio sfuggita. Perché una sorpresa? Perché io, insomma, sono un cultore dell'underground italiano, conosco parecchie cose di quell'epoca, conoscitore anche della Vesuwave napoletana, evidentemente in maniera non completa, perché questi Little Italy a me erano sfuggiti. Quindi grazie alla Futuribile, insomma alla sottoetichetta della Periodica Records, etichetta che ho già avuto modo di decantare più volte in questa trasmissione, e beh, perché ha tirato fuori questo Fragments 83-85 veramente di livello. E allora ci ascoltiamo una traccia, l'unica in italiano, perché per il resto cantavano in inglese, i Little Italy con Fast Food.

veramente un'ottima scoperta questa dei Little Italy. Mi mancavano, e quando ho scoperto questa band e ho visto anche da chi era composta, sono rimasto veramente affascinato. Beh, oltre alle ispirazioni di Talking Heads, dei Polyrock, mi viene da aggiungere sicuramente il punk funk o il post punk funk dell'epoca, di gruppi come Conk o gli A Certain Ratio. Assolutamente ci sono delle affinità per questa band campano-lucana che visse tra l'83 e l'85. All'interno vi trovavamo musicisti come Daniele Sepe, come Rocco De Rosa, come Caniolo Guercio, come Nello Giudice, come Claudia Di Fazio, come Gigliola Izzo e tanti altri, che davano vita a questo ensemble veramente trascinante, e sicuramente torneremo sull'ascolto di questo lavoro pubblicato dalla Futuribile sotto etichetta della Periodica, che ha ritirato fuori dalla polvere, si può veramente dire così, queste canzoni che sennò mai avremmo conosciuto, perché l'unica traccia che esiste dell'epoca pubblicata ufficialmente dell'Little Italy era uno split condiviso con Daniele Sepe, che veniva pubblicato da un'etichetta chiamata Bow Songs. Bow Songs era una label che diede alle stampe anche un altro disco importante della Vesuwave napoletana di tanti anni fa, ossia SDS dei Bisca, dei Partenopei Bisca, che originariamente si muovevano attraverso un agitato no wave funk con intromissioni anche nel jazz più nervoso. Veramente ottimo materiale, che tra l'altro è stato ristampato anche dalla Spittle qualche anno fa su CD, con sul lato A appunto SDS, sul poi secondo CD un live in Svizzera veramente potentissimo. E allora noi ci ascoltiamo dei Bisca, Collezione Primavera Estate, altro capolavoro della Vesuwave anni 80.

grandi, grandi bisca. Collezione Primavera Estate, da quello splendido lavoro che era SDS, che ho sia nella ristampa su CD da parte di Spittle, ma poi che ho comprato, recuperato anche in originale il disco edito dalla Bow Songs con una copertina tutta in cartone. Ebbene, quindi due capitoli della Viso Wave anni 80 che venivano pubblicati appunto dalla Bow Songs, Little Italy e poi appunto i Bisca, che poi incisero anche per la Ira Records, l'EP sottoprodotti Ira Records, che era la storica etichetta della New Wave fiorentina, che diede alle stampe appunto dischi importanti come quelli dei Litfiba, quindi album come Desaparecido, come 17 Re, come Litfiba 3, ma anche i dischi dei Diaframma e via dicendo. E allora con questa scusa ci trasferiamo anche su sonorità più scure, eh sì, perché vi vado ad annunciare anche qualche appuntamento live, ad esempio al Mamamoo di Napoli il 17 ottobre ci sarà questa band chiamata El Angel Exterminador, un progetto che viene da Berlino, ispirato nel nome al film del 66 di Luis Buñuel, ed è una band composta, un trio composta da Alexandra che viene da Madrid, anzi quindi sarebbe meglio dire Alejandra che viene da Madrid, Ludovico che viene da Roma e Mariano che viene da Napoli, quindi un trio italo-spagnolo di base a Berlino che suonerà a Napoli anche per presentare questo album intitolato Cronica. E qui ci muoviamo, ripeto, tra sonorità dark wave, post-punk. Si chiamano El Angel Exterminador e quindi il 17 ottobre al Mamamoo di Napoli.

si chiamano Langel Exterminator, e quindi il 17 ottobre al Mamamoo, Diablo Blanco, La Traccia. Bene, altro gruppo che si esibirà in campagna al Kindergarten di Benevento sono gli Ulaanbaatar, formazione nata a Parigi nel lontano 93, con esperienze anche in Italia. Spesso il suo leader Marie Cambusa opera nel nostro paese. Bene, loro saranno di scena in quel di Kindergarten di Benevento il 18 ottobre. Il loro più recente disco del 2025 si chiama Dark Times, e da questo lavoro ci ascoltiamo Solitaire.

Il concerto degli Ulan Bator, quindi formazione francese parigina, sarà il 18 ottobre al Kindergarten di Benevento, un live che appunto presenta anche il disco Dark Times uscito nel 2025 per la band guidata da Maurice Gambusà. Ulan Bator che si fecero conoscere soprattutto in Italia grazie al consorzio produttori indipendenti, l'etichetta che ruotava intorno ai CSI di Giovanni Lindo Ferretti, di Gianni Maroccolo, di Massimo Zamboni, che all'epoca avevano appunto questa casa discografica, la CP, e pubblicarono anche alcuni dischi degli Ulan Bator in Italia, quindi vennero conosciuti per questo, ma una formazione attiva già da prima, dal 93. A questo punto lasciamo le date live e parliamo di un bel disco nuovo che vede insieme due artisti di area neoclassica, uno è il partenopeo Bruno Bavota insieme a Violeta Vicci, una musicista di base a Londra con origini svizzere catalane, un musicista lei che suona il violino ma anche utilizza la voce e l'elettronica e ha collaborato anche con gruppi importanti come i Fontaines D.C., come gli Elbow, come gli Orb, come Tom York, come Jones, e ora collabora con Bruno Bavota. Tra l'altro Bruno Bavota è stato di recente ospite della nostra Fabiola Ciminella nella trasmissione Napoli Senza Confini, potete recuperare il podcast nella sezione proprio di Rai Radio Live Napoli, dove c'è appunto la sezione podcast e le varie trasmissioni, tra cui anche quella di Napoli Underground, ma c'è anche quella proprio di Fabiola, Napoli Senza Confini. Trovate quindi l'intervista a Bruno Bavota, compositore di neoclassica che cammina a braccetto con l'ambient, ed è uscito questo album dal titolo Be Human, una celebrazione della vita e l'interazione anche con il mondo attorno. Beh, un qualcosa di importante in un'epoca dove prevale a livello di notizie violenza, morte, e quindi un qualcosa che invece racconta la bellezza della vita, dell'essere umani nei confronti dell'altro, è qualcosa da sottolineare. E allora ci andiamo ad ascoltare questa Golden Raindrops, Bruno Bavota insieme a Violeta Ricci.

Bellissima composizione di un bellissimo disco intitolato Be Human per Bruno Bavota e Violeta Vicci, lei artista di base a Londra, di origine svizzero-catalana, con collaborazioni importanti, ottima violinista, e poi il musicista e pianista compositore Bruno Bavota da Napoli. Andiamo a concludere questa odierna puntata di Napoli Underground con colui che avremo ospite prossimamente per presentare il nuovo album che uscirà il 23 ottobre, ossia The Traveler Challenges That, per Blessed Child Opera, ossia Paolo Messere, già boss anche dell'etichetta Sea Horse, già nostro ospite per il precedente disco Red Flags. Ora torna con questo bel nuovo capitolo, sempre di atmosfere un po' post-punk, wave, dark folk, e quindi avremo modo di presentare con lui questo nuovo capitolo. Insomma, vari ospiti che ci verranno a trovare qui a Napoli Underground, sia fisicamente che a livello telefonico, e quindi oltre ai prossimi ospiti della prossima settimana, gli Italian Doc Remix, ecco, poi più in là avremo anche Paolo Messere, ossia Blessed Child Opera. E allora tra poco, dalle 22, sarà in ascolto qui su Rai Radio Live Napoli la trasmissione di Silvio Martino Around Naples, la replica andata in onda alle ore 15, e ricordo che poi questa Napoli Underground, questa trasmissione condotta dal sottoscritto Gianluca Polverari, ecco, sarà in replica giovedì sempre dalle ore 21, e poi in podcast su Rai Play Sound, dove trovate anche tutte le precedenti puntate. Questa è la terza stagione, e allora noi ci andiamo ad ascoltare Blessed Child Opera. Grazie per essere stati in mia compagnia e buon proseguimento d'ascolto qui su Rai Radio Live Napoli. Ciao ciao da Gianluca Polverari.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Sono precisamente le 15 del 15 ottobre 2026. Non me ne sono accorto guardando l'orologio oppure il PC o lo schermo del cellulare, ma perché ho sentito questa sigla che parte appunto alle 3 del pomeriggio di ogni giorno dal lunedì al venerdì per dare il via a una nuova puntata di Round the Naples con me Silvio Martino. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Come state? Come prosegue questa settimana? Già siamo arrivati al giovedì, si avvicina un altro weekend e si avvicina anche un altro venerdì, giorno di release musicali. A tal proposito, oggi ne scopriamo di altre, parliamo di altri progetti, soprattutto da Napoli, che verranno droppati nelle prossime ore, soprattutto domani. Poi commentiamo il nuovo producer album di Taiwan e approfondiremo diversi singoli estratti da questo progetto. Parliamo di certificazioni e poi, come in ogni giovedì, c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Insomma, non ci si annoia neanche oggi. Io direi di partire anche col percorso musicale di questa puntata. Lo facciamo come sempre da Napoli con una canzone che prende proprio il nome da Partenope, Liberato. Oggi ho stressata già una mattina da incontrare.

Partenope di Liberato per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi di Around Naples con me Silvio Martino, la personale interpretazione da parte del cantante mascherato napoletano del mito di Partenope. Questo brano fonde ovviamente il caratteristico sound elettronico di Liberato con elementi della tradizione partenopea, creando questa atmosfera un po' nostalgica, malinconica, attraverso anche la scrittura e le immagini che Liberato ha saputo creare attraverso le parole. Il testo racconta proprio una storia d'amore che si intreccia profondamente con la mitologia. La ragazza in questione raccontata da Liberato è l'incarnazione di Partenope, cioè la sirena della mitologia greca, che insomma, secondo la leggenda, si lasciò morire nel golfo di Napoli, dando origine appunto alla fondazione della città. Tra l'altro il videoclip di questa canzone è molto bello, ambientato tra i tanti posti anche a Palazzo Reale a Napoli. E dopo questo momento informativo, anche questo piccolo momento super quark, partiamo con le news di oggi. Lo facciamo come sempre da Napoli e lo facciamo parlando di altre release dalla scena partenopea di domani, venerdì 16 ottobre, che sarà un altro venerdì ricco di musica. Ieri abbiamo parlato dell'atto secondo di Tutto è possibile di Emanuele, delle canzoni nuove contenute all'interno di questa Deluxe Edition. Oggi parliamo dei 24 Grana, una band storica del panorama musicale napoletano. Nati nel 95, hanno creato un suono unico mescolando reggae, rock, elettronica, dub e cantando quasi esclusivamente in dialetto napoletano. Domani i 24 Grana dropperanno Bidonville, il loro nuovo album, anticipato dal singolo Stadera di cui abbiamo già parlato, e la band ha droppato sui social la tracklist di questo progetto e sembra che non ci siano featuring all'interno. L'album si apre con la prima traccia che si chiama Nino, poi c'è Stadera, poi Bidonville la title track, la quarta canzone si chiama Nessuno Parla Più, poi I Song Come So, poi Gaza Ci Chiama Ancora, Dimmo Come Fai, Buona Se Fa Piglià, Sotto San Gennar, la penultima traccia è Overdose e il disco si chiude con L'Or e Turna a Fatica. Cosa vi aspettate da questo progetto dei 24 Grana? Ovviamente lo ascolteremo e commenteremo insieme nelle prossime puntate di Round Naples.

Cecchi con Picasso su Rai Radio Live Napoli. Anche Cecchi rappresenta una delle voci più interessanti del nuovo rap game napoletano, insieme a Kepa, insieme a tanti altri rapper di cui parliamo praticamente ogni settimana e ogni giorno in questo programma, e più tardi ne troveremo tanti all'interno della rubrica del giovedì della Top 20 Naples, perché questi artisti hanno la capacità di essere particolarmente virali anche sui social e nelle piattaforme di streaming con le loro canzoni a Napoli. Nel frattempo, tra poco commentiamo il nuovo producer album di Taiwan. Ascoltiamo prima uno degli ultimi singoli di Leo Pesci, che compone il suo mixtape Stolen Patterns. Questa è la collaborazione con Morfugo e Tonico 70.

Signori, ne abbiamo già parlato per tutti coloro che si stanno chiedendo ma che significa The Bacone, ma io so che significa, mi suona familiare, è un termine della Parlesia che significa praticamente buono a nulla, sciocco. Loro hanno declinato questo termine nella loro versione all'interno di questo singolo che rappresenta, come dicevo, uno degli ultimi singoli di Leo Pesci. Allora proseguiamo con le news di oggi e approfondiamo uno dei progetti usciti la settimana scorsa. Finalmente abbiamo un po' di tempo da dedicare anche a Taiwan, un producer salernitano che venerdì 9 ottobre ha droppato il suo nuovo producer album che si chiama Junkie Music, composto da 14 canzoni di cui una già edita e 13 inedite. È un progetto molto interessante. Taiwan, insomma, è un mostro sacro del rap in Italia, della cultura hip hop e del beatmaking, e ha matchato degli artisti in maniera molto particolare in questo suo nuovo progetto. Il disco si apre con Proiettili, la prima traccia in collaborazione con Noyz, Narcos, Gue e Rari dal Tacco. Qui grande strofa di Noyz, ritornello particolare di Gue che gioca molto con l'autotune, è una grande strofa anche da parte di Rari, sicuramente il più giovane insomma di questo quartetto. Il secondo brano è Kopi Luwak in collaborazione con Kid Yugi e Marrakesh. Finalmente abbiamo Mar e Yugi insieme, questa è la canzone che ha debuttato anche meglio nelle classifiche digitali. Un brano forse un po' vuoto, un po' leggero dal punto di vista contenutistico, molto autocelebrativo, ritornello melodico da parte di Mar, strofe molto tecniche. Secondo me un'occasione sprecata, potevano cogliere questa occasione in maniera diversa sia Yugi che Marra. La terza canzone è Criminale in collaborazione con Papa V ed Ernia. Qui c'è un riferimento al rapper Criminale, uno storico brano di Marra. Mi piace molto il dualismo delle strofe di Ernia e Papa V. Ecco, purtroppo quest'ultimo risulta essere forse un po' monotono per quanto riguarda il flow anche in questa canzone, mentre Ernia insomma fa una strofa molto più rap e molto più tecnica. La quarta canzone si chiama Mondo Fuori ed è in collaborazione con Saif e Fra Quintale. Ne parliamo tra poco, prima la ascoltiamo. Mondo Fuori da Junkie Music, Saif e Fra Quintale.

Tratto da Junkie Music, il nuovo producer album di Taiwan, abbiamo ascoltato Mondo Fuori in collaborazione con Saif e Fra Quintale, un brano che viene aperto da questi scratch, grande lavoro da parte di Taiwan, beat boom bap, Saif fa una strofa molto fotografica, sempre interessante la sua scrittura, Fra Quintale apre melodicamente nel ritornello e poi fa una strofa rap di livello, insomma grande sinergia tra i due. Stavamo commentando l'intero progetto, la quinta canzone si chiama Ghetto Dreams ed è in collaborazione con Jamie Tights, Joshua e Promessa, anche qui bellissima canzone, strofa molto sentita di Jam, bellissima voce di Joshua nel ritornello e grande strofa anche di Promessa, molto solida. La sesta canzone si chiama Rambo ed è in collaborazione con Macello e Jimmy Neiro, poi c'è O No con Elea e 18K, anche questo un featuring molto particolare. La nona canzone si chiama Dammi Tutto con Caneda e JD Frost. Il disco prosegue con Caramelle in collaborazione con Saif e Ivan B, qui sicuramente una canzone molto più leggera contenutisticamente parlando per quanto riguarda la strofa di Saif. L'undicesimo brano è Panama con Kay Carter e Ye Flaco, grande hittonata club. Il dodicesimo brano si chiama Sgocciolando ed è in collaborazione con Reversal ed SKT, qui sentiamo un po' di napoletano. Reversal è una delle rapper napoletane più interessanti e anche più in hype in questo momento, strofe molto tecniche e piene di incastri e rime. La tredicesima canzone si chiama Una Promessa ed è in collaborazione con Fresh Muna e il disco si chiude con Squalo 2 con Gue e Rissima Self, la seconda parte di uno storico brano del Guercio di Gue. Allora, com'è questo disco? Altro producer album da parte di Taiwan, un producer eccezionale del panorama musicale urban e non solo italiano, secondo me ha avuto un suono molto coerente, volutamente sporco, così come il titolo e la grafica fanno intendere. Taiwan mostruoso per quanto riguarda scratch e prod, ha adattato molto bene secondo me i beat agli ospiti e gli ospiti hanno saputo adattarsi ai suoi beat, scelte delle collaborazioni molto interessanti, alcune le ho apprezzate particolarmente come quelle tra Papa V ed Ernia, come Noiz, Guerra d'attacco, Saif e Fra Quintale, Jamie Tights, Joshua e Promessa, altri un po' meno, ritengo un po' un'occasione sprecata come dicevo prima quella tra Yugi e Marra, che potevano sicuramente sfruttare meglio l'occasione dal punto di vista delle liriche e secondo me potevano essere sfruttati meglio anche gli slot di alcuni artisti come Ivan B, Jimmy Nero o Rastichilo. Nel complesso disco solido che conferma insomma il grande talento del producer salernitano.

Un brano estratto dal precedente producer album di Taiwan. Abbiamo ascoltato Macchina in collaborazione con Nicola Siciliano e Bresh su Rai Radio Live Napoli. Prima abbiamo commentato il nuovo producer album del produttore salernitano che si chiama Junkie Music, rilasciato venerdì scorso. Proseguiamo con le news di oggi e parliamo di certificazioni, un momento fisso della settimana di questo programma. Scopriamo i dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia, e spesso e volentieri troviamo anche dei singoli, degli album magari rilasciati decine di anni fa che raggiungono questi importanti traguardi in queste settimane, evidenziando il fatto che sono riusciti ad essere continuamente ascoltati e a entrare nelle vite delle persone. Partiamo dagli album. Disco d'oro già per Miria, il nuovo album di 22 Simba rilasciato verso fine settembre, oro per Wiped Out di The Neighborhood, oro per We Love You Tekka di Lil Tekka rilasciato nel 2019, platino per La Cura di 22 Simba, il suo EP del 2025, quindi doppia soddisfazione questa settimana per 22 Simba, platino per Indie, l'album di Gazelle, triplo platino per Umile di Tony Boy e triplo platino anche per Tutto Max di Max Pezzali e gli 883. Ho saltato volutamente una certificazione perché è particolarmente importante, infatti Terra Mia, l'album di Pino Daniele del 1977, è stato certificato in questa settimana di ottobre disco d'oro, e per festeggiare questo bellissimo traguardo ascoltiamo la title track di questo album, Pino Daniele, Terra Mia.

Terra mia di Pino Daniele, brividi ogni volta che ascolto questa canzone e ogni volta che penso alla potenza della scrittura, della capacità di esprimersi da parte di un artista immenso, così come lo è stato e lo è Pino Daniele. Abbiamo ascoltato questo brano in particolar modo perché l'album Terra mia è stato certificato in questa settimana di ottobre 2026 disco d'oro in Italia. Parlavamo proprio di certificazioni, passiamo dagli album ai singoli. Tanti singoli certificati: oro per Contento di Morad, oro per Buona Domenica di Saif, il brano che ha anticipato il suo album Santissimo, arrivato dopo la sua grande partecipazione al Festival di Sanremo quest'anno; platino per Come se non fossi nei guai di Sfera Ebbasta e Shiva, un singolo estratto dal loro joint album dell'anno scorso; platino per Peligrosa; platino per Milano Testa Rossa di Artify e Gue; e doppio platino per A me mi piace di Alfa e Manu Chao, la hit dell'estate di Alfa dell'anno scorso, del 2025. Ascoltiamo uno di questi brani certificati, e cioè Buona Domenica di Saif, e poi apriamo la solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples. Prima Saif.

0: dopo la domenica.
1: Yeah, yeah, quante cose che c'è vista, pare triste ma niente mi sorprende. Potene una villa che vicino, no mamma, tanta cucina, mi dispiace ma loro non tiene.

0: Ma ridendo e scherzando, abbiamo già superato la metà dell'ora di oggi, giovedì 15 ottobre di Around Naples. Con me Silvio Martino, staremo insieme per un'altra mezz'oretta circa, fino alle 16. Buon pomeriggio nel frattempo a chi si è connesso magari solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo scoperto altre release di venerdì, di domani, abbiamo commentato il nuovo producer album di Taiwan e abbiamo parlato di certificazioni. Ora, signore e signori, si fermano le lancette perché è giunto il momento della rubrica più attesa della settimana di questo programma, e cioè la rubrica della Top 20 Naples. Partiamo dalla prima delle due classifiche napoletane che commentiamo, cioè la classifica dei brani in generale più ascoltati a Napoli in questi ultimi 7 giorni. Partiamo come sempre dal 20° posto, occupato da Tutto è possibile di Giulio e Pino Daniele, che sale di ben 15 posizioni rispetto a giovedì scorso. Al 19° posto c'è ancora Emanuele con A Napoli non piova e poi Mai per sempre, poi Un'ora di Joël Air. Al 16° sotto Maradona, l'ultimo singolo di DDM prodotto da Weezy e Young Snap, che sta andando molto virale, lo vedremo anche nella seconda classifica. Al 15° posto c'è un brano italiano, e cioè Sottogona di Blanco. Al 14° Arcobaleno, Joël Air e Anuel, una delle silent hit di quest'estate 2026. Al 13° sale di 18 posizioni 081 di Joël Air. Al 12° Boss di Dipinto. All'11° Un ricco e un povero, sempre di Emanuele. E al 10° posto, a metà di questa classifica, c'è ancora Bad Bad Bad di Shiva e Joël Air. E a questo punto non vediamo l'ora di poterli ascoltare di nuovo insieme domani in un altro singolo che si chiama Emanuele Andrea, contenuto all'interno dell'atto secondo dell'ultimo album proprio di Emanuele, di Joël Air. Ascoltiamo Gabriele Esposito, poi scopriamo le prime 9 posizioni. Per sempre Gabriele Esposito.
1: Per sempre una carezza che sta lontana, per sempre non è mai come è cominciato.

Sogni sette noi in arri, ancora mi dormi. Belle buona magavit, che non può mai fornire. Nessuno che non ti capiva, nessuno che non ci credeva.

0: Gabriele Esposito su Rai Radio Live Napoli. Siamo all'interno della Top 20 Naples, stiamo commentando la prima classifica, quella generale composta dai brani più ascoltati a Napoli. Eravamo arrivati al decimo posto occupato da Bad Bad Bad di Shiva e Jolier, al nono c'è Autorità, all'ottavo Confetti, l'ultimo singolo di DDM, al settimo posto c'è Dale, Young Snap, Frezza, Giminero e Reversa, al quattro artisti che hanno un po' conquistato le charts di streaming in quest'estate e la viralità attraverso dei trend sui social che sono nati da questa canzone. Al sesto posto Stelle di Jolier, al quinto Due giorni di fila, al quarto Lontano, al terzo Per noi Emanuele Achille Lauro, al secondo Canzone d'amore di Jolier e al primo posto c'è una new entry, ovviamente si parla sempre di una canzone di Emanuele, e cioè Winner. Non vi preoccupate, io alla fine di questa rubrica conteremo quante posizioni sono occupate da Jolier tra pezzi suoi e brani di cui è collaborazione. Ascoltiamo l'unico brano non napoletano di queste prime 10 posizioni, e cioè Lontano di Sfera Ebbasta.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: In tutto questo manca sempre meno all'uscita di Puro Sangue, del nuovo attesissimo album di Sfera Ebbasta, che verrà droppato agli inizi di dicembre, una data anche particolarmente furba per quanto riguarda le vendite dell'anno, no? Perché a dicembre si candida ad essere sicuramente uno degli album più venduti del 2027. Dite voi, già dici questa cosa, Silvio? Sì, perché conosciamo la potenza del mercato di un artista come Sfera Ebbasta. Comunque abbiamo ascoltato Lontano, il primo brano che anticipa questo progetto, e una canzone che abbiamo trovato nella prima delle due classifiche della Top 20 Naples di questo giovedì. Passiamo alla seconda classifica, quella composta dai brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Partiamo come sempre dal 20° posto, occupato da O Bene o Male di Rocco Ante Dipinto, poi c'è Eternamente di Nicola Siciliano, poi Si O Core Sceglie di Stefania Lei, Forever di Vale Lambo prodotto da Nico Beats. Rientra in classifica Battista con il suo omonimo singolo. Abbiamo parlato a proposito del fenomeno Battista nella puntata di martedì della settimana scorsa, che potete recuperare in podcast su Replay Sound. Abbiamo ragionato anche sul fenomeno Industry Plant, no? In Italia. Al 15° posto c'è Ricordi di Saife Joler, poi Dale, Boss di Dipinto, Raffaella Figo, l'ultimo singolo di The One. Al 10° posto, a metà di questa classifica, sale di 3 posizioni Soltanto Tu di Coco, un singolo estratto dal suo ultimo molto apprezzato EP. Al 9° posto c'è Momo Design 2 di Rue Diego in collaborazione con Aime Mambi. All'8° posto Pazzi e Gelosa di Josef, poi Ciro Renna, poi Al Chapo Junior. Al 5° posto Celebrità di Frezza. Al 4° Signor Versace con Si Salvi Chi Può. Al 3° posto c'è Winner di Joler. Al 2° Falom di Kepa in collaborazione sempre con I'm Envy, un singolo estratto da Mixed by R, l'ultimo progetto di Kepa. E al 1° posto c'è Confetti, l'ultimo singolo di DDM. Tanta eterogeneità musicale all'interno di questa seconda classifica, canzoni dall'urban, dal rap, dal pop, dal neomelodico, insomma tanti generi musicali diversi. Ascoltiamo una canzone che abbiamo incontrato in questa classifica, e cioè il primo singolo edito di Battista.
2: A 23 anni Marianna s'arrangia in un figlio genanne che da magna. Insieme a Francesco marito da poco in da chiesa, ma sorto in difficoltà. Vanno innanzi va fede, ma sanno imparate che loro in tuo fuoco sa da prua. C'ho notizia lo secondo figlio, piglia in ebriano, signore provvederà. Ma il dottore a 13 settimane verranno l'ecografia per età gravità. Perciò chiama tutti e due in tuo studio e facetta setup e scerisce la verità. C'è una traslucenza nucale notevole, questo purtroppo va detto. Avrà la sindrome di Down se il test è corretto. C'è un 90%. Per una vita così in vale la pena campare, consiglio che dunque l'aborto. La tant'anni sorrinde spitale, sti casi speciali ne ha già viste troppe. All'epoca i miri c'erano così frettolosi, erano 98. Ma Dio dice la verità, viene rivelata agli umili e viene nascosta che culto. Noi pregheremo il Signore affinché lo guarisca, dottore guardavo con torto. E lui troviamo con forte solisse, decide in coppa vita a morte. Ma se anche poi Dio non volesse guarirlo, sia fatta la sua volontà. Ascettenendo studio medico e corso, poi ettene subito a chiesa a pria. La si sfugaino con Mimmo l'anziano, un membro speciale della comunità. Mimmo con una mano in aria, nato un coppa avanza, priava con l'autorità. E o Signore, ascoltasti preghiere, ricetta a Marianna, figlia mia, non ti preoccupa. Passai ne soltanto sei miso, gratura nascettere sana, e perciò mo sto qua. E non solo fra sonnata sana, ma sono più forte, tu quando è sta scena. Ramina da Napoli, monna, focesse, tu quando si impone problema. Se vede che

0: In tanti lo chiamano il fenomeno Battista. Abbiamo ascoltato il primo singolo di questo artista di Castelvolturno, di cui abbiamo largamente parlato nella puntata di martedì scorso. Questo brano prende il nome proprio dal suo nome d'arte, che è Battista. Abbiamo parlato di questo artista non solo per questo brano, ma anche per l'eco mediatica che ha ottenuto e per l'attenzione ottenuta da diversi big della scena urban e non solo italiana, tra cui Mar, Juelier, MV Kill e tanti altri. Comunque abbiamo trovato questa canzone all'interno della seconda classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Prima di chiudere questa rubrica, tiriamo un po' le somme. Allora, a Napoli abbiamo trovato, come dicevo, nella prima classifica 13 volte il nome di Juelier tra canzoni sue e canzoni di cui è collaborazione, e tra queste classifiche e quelle italiane ci sono sì alcune differenze, ma neanche tantissime. Innanzitutto in Italia domina Emanuele con 4 canzoni nelle prime 6 posizioni, che sono Per noi, Due giorni di fila, Winner e Canzone d'amore al secondo posto, quindi già può essere insomma un primo punto in comune. Le principali differenze stanno nella presenza nelle classifiche italiane di alcune canzoni internazionali come Disfrutto, come BBI Wow, come Pookie di Aya Nakamura e Capo Plaza, che risale di tantissimo in classifica arrivando fino all'11° posto. Ma poi in Italia ci sono anche altre canzoni che stanno andando molto virale sui social in questo periodo, e tra le tante è tornato in trend Marra con un altro brano estratto da Persona, in particolar modo dalla Deluxe Edition di questo album, cioè Neon, Le ali. E noi ascoltando questa canzone chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples di questo giovedì. Marrakesh ed Elisa, Neon.
1: Quando

Si avvicinano le ore 16, significa che si avvicina la fine anche di questa puntata di Around Naples con me Silvio Martino, oggi giovedì 15 ottobre 2026. Vi ricordo che ci sentiamo dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Anche oggi puntata molto intensa, piena, abbiamo parlato di altre release musicali di domani venerdì 16, progetti che ascolteremo e commenteremo insieme, abbiamo approfondito il nuovo producer album di Taiwan, Junkie Music, abbiamo ascoltato anche un estratto da questo progetto, abbiamo scoperto le certificazioni settimanali dischi d'oro e platino assegnati a singoli, album, compilation, e poi come in ogni giovedì c'è stata anche l'immancabile rubrica della Top 20 Naples in cui abbiamo commentato le classifiche napoletane e confrontato con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social per non perdere nessuna news e anche tutti i video che postiamo man mano riguardo le interviste, riguardo gli eventi di cui siamo media partner, quindi ci sentiamo in radio ma ci possiamo anche vedere attraverso i nostri profili social. Around Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata, noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui, a domani, ciao a tutti.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

stevamo sulle astrignute, non ci fermava nessuno. Era solo una panda blu, ma tengo il prato blu. Stasera non parlo più, vi canate ma pare tu. Guardo mare dall'ode al Vesuvio, 5 stelle mamma.

But first I think, what is my face? Second if, where are I? Utter

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Esci, sol, scagliente imperatore, scagnellami d'argenta che vale 400, 150, tutta la notte canta, canta viola, lo master de scola. Master, master, manna cenna priesta, cascenna master tiesta, con la lanza, con la spada, con la uccella accompagnata, sono zona zampugnella che attaccata la bunnella de scarlata, se non sono trompa la cava, non chiora, non chiora, caiaggia ira amore, amore lu grana da master Giuliano, master Giuliano, manna manna lanza, caiaggia ira in Francia, da Francia a Lombardia, addosta a Madama Lucia, non chiora, non chiora, yes.

Povera più bella campagnola, venite insieme a me un po' ambasciata, vero non guardi linda caiola, la casa mia dentro.

la sua carbanna a posto parrigiane, che ha fatta faccia amare con mio pene, che si ha capito chi ha lavata la mano, per farmi con Barriello, con Michele, quaglio non m'ha

Ja, maar waar, maar toch het is, dat is ook.

Abbraccio più presto da gorre che passa a gran velocità per via da città.

0: vi chiama paziente, però un momento, ma rindavernate in un cambio giornata. Aspetta chiamata per dita scupata, o posto mi aspetta, papà, ma la sa.
1: Va alla faccenda, va a fare l'impiegata.
0: Voglio, perdisce la sua appiccicata.
1: Pulisse, va

0: Io voglio un quadro cornice andurato con sei lampadine per sempre appicciate.
1: Taccate fiori e baragliette, una bella corona per dita bruzza.
0: Io che marito mi sono trovato veramente che sono fortunato con rimastazione.
1: Non fa sta moina, da porta mo stessa, maronna pre. O quadrino la maronna, lo ricorda la maronna. E grande croccante, mangiate per darà la croccante.
0: Ah, finalmente siamo arrivati. Mamma bella l'arca, che folle. E che volta a volta. E che processione. Però che folle.
1: Hai ragione, rindacchi lo treno se moriva proprio il capro. Istevo morendo a spessiata. Non so se era il capro o qualcuno non si era lavato.
0: Mamma, per grazie a Dio siamo arrivati.
1: Hai visto che bella apparato. Tutti i magazzini aggiustati. Tutti i bancarelli, chi ne drone e chi ne castagne impurnati.
0: Mamma mia, che folle. Giovino, piano piano, non buttate.
1: È successo, che t'ha fatto? T'ha pazzicato?
0: Beh, dove? Ma soltanto buttate, i pomodori va pizzicata soli.
1: No, sa che ci stanno quelli che esce una paio nata, ecco scusa la buttata.
0: Pensa a te, non può saputo.
1: A me? Sì, stai fresca, e mo ma fanno a me. Oh, io sono furbi, sono dritto. E Mariola vicino a me non si accostano perché mannaggia la vita allora che non serve. In me bagno.

0: Ehi, o portafoglio mi stacca, o io posto su, stacca, stacca. Oh, mamma bella là.
1: Ma che succede? Maronna. Che sto? Due portafoglio, andai
0: andare. O portafoglio, non trovi più o portafoglio, se l'hanno rubato.
1: E non qua, ma se posso avere che te ne vinda sto portafoglio?
0: Te ne va a domanda per dire la scupata, ne avvisa i cambiali che non ho pagato. E non te lo santo, e tu salomir, è che la ranicchia che ti ha già accattato.
1: Allora a me, ma vuole nei morti.
0: Con c'è, fornisci, non ti supporta, che hai per struppere.
1: Allora, io mi che sto a prete, mi sta a fare che cambia a te.
0: Non mi sciacca a me, ma voi a farina da ovo spirale, sì.
1: A te, a te, a te, a te, a te, a te, a
0: te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te.
2: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.